0: a fronte del 34% atteso a fine decennio. Tra i piani previsti per superare lo stallo, l'esecutivo sta lavorando a un decreto, atteso per settembre, che mira a sbloccare 50 miliardi di investimenti privati destinati ai nuovi impianti di energia rinnovabile. Un'altra spinta decisiva verso la transizione potrebbe arrivare dai 14 miliardi di margine di bilancio chiesti dall'esecutivo a Bruxelles, lo 0,6% del PIL nazionale che l'Unione concede per la sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di affrancarsi dai combustibili fossili.
1: Transizione energetica più che mai legata ai cambiamenti climatici che hanno conseguenze pesanti in termini economici, ad esempio sulla produzione agricola. Per Confagricoltura il 60% del paese è a rischio siccità, col diretti stima 3 miliardi di danni. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
2: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore, ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
3: È già secco.
4: Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
2: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo, perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
4: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
5: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
4: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
5: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
4: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
1: Cambia anche il panorama idrico del Piemonte, molti corsi d'acqua che soffrono la siccità. In aiuto dei pesci arrivano allora i volontari delle associazioni novaresi che li prelevano e li mettono in salvo. Simona Marchetti.
6: Rogge e torrenti, loro letti solcano i boschi, ma la siccità li ha prosciugati. Tra i sassi emergono le tracce di vecchi ponti. Spesso resta solo un rigagnolo, una pozza in cui boccheggiano i pesci sopravvissuti, barbica, vedani, trote e non solo. L'associazione di pescatori della provincia di Novara in queste ultime settimane setacciano il territorio per metterli in sicurezza e permettere loro di sopravvivere.
7: Competenza è della provincia, che comunque è quella che gestisce tutto il discorso territorio. Li facciamo noi volontari e quindi le varie associazioni pescatorie che ci sono sul territorio.
6: Le squadre sono dotate di uno storditore elettrico utilizzato da personale qualificato e autorizzato. Hanno retini, secchielli e soprattutto una grande vasca montata su un fuoristrada. I pesci vengono raccolti e trasportati in acque più abbondanti, da cui più avanti potranno tornare alla zona d'origine. Una situazione che quest'anno è purtroppo molto diffusa.
7: Non è così eccezionale, chiaramente quest'anno è uno di quegli anni in cui la secca è stata veramente importante.
6: In questa buca c'è un unico pesce sopravvissuto e non è una buona notizia.
8: È sopravvissuto il cobite asiatico, che è comunemente chiamato misgurno. È una specie molto invasiva perché mangia anche le uova degli altri pesci, per cui è una specie alloctona.
6: Dopo un viaggio di qualche decina di minuti, a poco i vari esemplari, grandi e piccoli, possono finalmente tornare a nuotare in acque più limpide, aspettando la pioggia.
1: Entrano in vigore oggi le prime norme del regolamento europeo per gli imballaggi, altri vincoli più stringenti a partire dal 2030. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire

0: da un dato. Ogni europeo getta in media mezzo chilo di imballaggi al giorno. Da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
1: Annullato a Barletta il concerto di Jovanotti, parte del tour estivo, era in programma per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo è stata considerata inidonea per la presenza di amianto. Gianluca Veneziani.
2: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, e ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi, chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. La D della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificabile in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra la società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire.
1: In Toscana, Apriti Borgo è il festival che in questi giorni fa di campiglia marittima, un coloratissimo

0: Quindi per scoprirle occorrerà seguire questa strada tutta illuminata di blu, poi ci sarà un tenore che si affaccerà dalle finestre di Palazzo Pretorio.
1: 18 le compagnie teatrali coinvolte, alcune di livello internazionale, con 40 artisti, rappresentano l'anima della rassegna. Strada dopo strada si attraversano i generi con spettacoli adatti anche ai più piccoli. L'anfiteatro è uno dei luoghi centrali delle esibizioni.
0: Clown, mimo, musicale di Anna Marcato con la regia di Rita Peluso, anche quello uno spettacolo divertente per tutta la famiglia.
1: Per i turisti la rassegna è spesso una bella sorpresa di mezz'estate, ma in 20 anni Apriti Borgo ha conquistato l'attenzione di tanti toscani.
2: Quasi ogni anno, se posso, vengo qua.
3: È sempre piacevole, ci divertiamo sempre, bellissimi spettacoli.
4: Grande successo di pubblico per l'Odissea di Nolan, e in scena allora ci ripropone uno Stefano Accorsi nei panni dell'eroe omerico. Paola Marinozzi.
5: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, manca l'aria.
6: Forza, non mollare, continua,
5: sì.
6: Continua.
5: Sì, sì.
7: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
5: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo, che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
7: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
5: Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
8: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope.
5: Dopo
8: in scena c'è Francesca Del Duca, che oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
5: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Che tipo mio nonno!
8: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
5: Come si chiama il bisnonno? Io,
7: c'è anche dell'autoironia.
8: Tanta. No,
7: è uno spettacolo che non è proprio tipica dell'eroe, questo, no? Classico.
8: Non c'è mai, ma è proprio, secondo me, il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
5: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
7: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
5: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
8: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
5: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
8: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
5: Meraviglioso, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo.

0: bellissimo Penelope.
1: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
2: Stefano Accorsi che sapore ha?
1: Gli ho fatto uscire il suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
0: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
2: Chi è Penelope?
1: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza. Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che bene o male affiora quando entriamo in un mondo sognato.
3: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
2: È campo libero qua.
3: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

Thank you.

0: L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Il suo legale precisa: voleva far aumentare la scorta al giornalista, scontro politico. La Spagna alza l'allerta alle frontiere di Ceuta e Melilla, la Danimarca avverte: pronti a stop a Schengen. Berlino conferma i trasferimenti di migranti verso l'Italia, Roma chiede responsabilità sulle ONG. Eruzione dell'Etna, saltati già 700 voli sullo scalo di Catania, numeri destinati ad aumentare con lo stop dell'aeroporto prorogato fino a questa notte, gravi danni per il turismo. È un sistema corrotto e incostituzionale, per questo due associazioni denunciano Donald Trump per aver offerto abbonamenti per conoscere in anticipo i suoi post su Truth che possono influenzare i mercati. Milioni di persone con il naso all'insù per ammirare l'eclisse di sole che a seconda delle latitudini è stata totale e ha spento la luce della nostra stella per 110 secondi. Europei di nuoto a Parigi, il record del mondo per Sara Kurtis in semifinale nei 50 dorso, argento con le azzurre della staffetta 4%, atletica argento per la Fantini.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una lettura dei quotidiani che inizierà dalle novità sull'inchiesta per la bomba Sigfrido Ranucci, la confessione di Walter Lavitola e poi ancora le tensioni a livello europeo su i migranti, la Danimarca che è pronta a chiudere le frontiere, la Germania che tiene il punto e dice i dublinanti torneranno in Italia e Roma che prova a mediare proprio con Berlino mettendo sul tavolo anche il ruolo e il lavoro fatto nel Mediterraneo dalle organizzazioni non governative tedesche. Arriveremo a tutto questo, però la prima pagina che ci è piaciuta di più questa mattina è quella del giornale. Più che la prima pagina, una sorta di copertina che sceglie Tommaso Cerno in uno degli scatti più belli a raccontare, a fotografare per l'appunto l'eclissi di sole del 22 d'agosto che ci siamo appena lasciati alle spalle. L'Italia stregata dal sole nero. L'Italia e non solo, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli uomini. Il pezzo è di Vittorio Macioce, però eccola, no? Questa foto che domina la copertina oggi, questa prima pagina bis del giornale, perché poi c'è l'altra prima pagina, quella più ordinaria, nel senso più comune, più vista nel quotidiano di Cerno, che è proprio sulla vicenda Lavitola. Eccola, no? Bomba per aumentare la scorta, il faccendiere confessa, sono io il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo far alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave: Ranucci sapeva dell'attentato? Anche il legale di Walter Lavitola uscito dal carcere ha risposto con un no comment. Questa notizia apre gran parte dei quotidiani. È il Messaggero: Ranucci, Lavitola confessa, 5 ore di interrogatorio a Re Bibbia, l'imprenditore l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte, scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega dicono Sigfrido Ranucci incompatibile, Movimento 5 Stelle che tiene il punto e dice lui è la vittima, è anche quello che ad oggi dice l'inchiesta evidentemente. La confessione di Lavitola è il titolo a tutta pagina che fa Repubblica, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta e dunque non quella lettura politica, per aumentarne il prestigio, il nome, per spingere una sua eventuale discesa in campo in una competizione per la leadership del centro-sinistra. Il faccendiere interrogato per 5 ore dai PM, l'avvocato difensore a domanda se il giornalista, cioè se Sigfrido Ranucci, sapesse delle intenzioni di Lavitola, la risposta è un no comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da report. Questa è Repubblica. Centro pagina della Stampa, appena sotto la magia del sole nero, inevitabilmente sullo sfondo di Torino, visto che siamo sulla Stampa, individuate la sagoma, il profilo della Mole Antonelliana. Sono io il mandante, così Lavitola, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce, il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare. Questa è anche la prima pagina della Stampa. Vi facciamo vedere anche il Domani in apertura. La mia bomba era a fin di bene, Lavitola confessa, shock Ranucci, questo è il titolo del Domani, perché dice il Domani il conduttore si è paragonato a Falcone, non un paragone vero e proprio, nel senso che ha fatto questo Sigfrido Ranucci, ha postato online un testo nel quale si chiamavano Borsellino in causa, Piersanti Mattarella, Falcone, Aldo Moro, quelli che sono stati uccisi per la ricerca della verità, dai terroristi delle Brigate Rosse, Aldo Moro dalla mafia, da Cosa Nostra, Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella. Lui stesso dice alla Stampa questa mattina, e lo vedremo, da parte mia nessuna intenzione di paragonarmi a loro, ho pubblicato soltanto un passaggio del libro che sto per far uscire. Lavitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, si inventa un altro movente, perché per l'appunto la lettura che si era data fino a quel momento era legata a una eventuale carriera politica di Ranucci, con tanto di sondaggio preparatorio per capire l'aria che tirava. Sì, sono il mandante, l'arrestato, il giornalista era ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima, perché la vittima di questa vicenda, stando all'inchiesta, è per l'appunto Sigfrido Ranucci. Ancora due prime pagine su questo tema, allora vi mostriamo, ecco Libero rispetto a quel paragone
diceva il Domani, a quel post sui social di Ranucci, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania. Questa è la posizione che assume anche nell'editoriale poi Alessandro Sallusti, carrellata di prime pagine, poi iniziamo a sfogliare i quotidiani che concludiamo col Resto del Carlino e dunque con il gruppo di giornali diretto da Agnese Pini. La

La Repubblica con Giuseppe Scarpa. La Vitola confessa: il mandante della bomba sono io, volevo fargli avere più scorta. Sì, la bomba Ranucci l'ho fatta mettere io. Walter La Vitola è seduto davanti al PM Edoardo De Santis, alla Jeep Iole Moricca, quando decide di togliere di mezzo ogni finzione. È tornato in carcere da due giorni. Adesso, dentro Rebibbia, si prende la responsabilità dell'ordigno esploso sotto casa del suo amico Ranucci. Non tentenna sul punto. Confessa, poi resta da spiegare tutto il resto. Perché un uomo dovrebbe ordinare un attentato contro un amico? È qui che La Vitola piazza la seconda frase, quella sulla quale proverà a reggere per ore davanti alle domande dei magistrati. L'ho fatto per tutelarlo. Fuori dal carcere è un mezzogiorno feroce d'agosto. Sergio Cola, il penalista campano che difende l'ex direttore dell'Avanti, è entrato alle 12 e da quel momento è sparito oltre l'ingresso del penitenziario. Il giorno prima aveva lasciato aperta persino l'ipotesi del silenzio. E invece La Vitola parla, e più parla più diventa chiaro che non ha scelto soltanto di ammettere il fatto, vuole convincere chi ha davanti che quella bomba non significava ciò che sembra. De Santis lo ascolta, poi lo ferma, torna indietro, fa domande, cerca il punto debole di una storia che parte da un paradosso impossibile da sciogliere. Ho fatto mettere una bomba sotto casa del mio amico perché avevo paura che qualcuno gli facesse davvero un attentato, insomma un attentato più o meno finto per evitare un attentato vero. La Vitola non mostra pentimento, almeno non nel racconto che affida al verbale. Nessun "ho fatto una follia", nessuna "biura", la decisione la rivendica, è il significato che vuole rovesciare, proteggere Sigfrido. Allora bisogna rincorrere tutto, nessun progetto per fare Ranucci un futuro, di Ranucci un futuro premier, sostiene, nessun piano politico, nessuna ambizione di diventare l'eminenza grigia dell'amico una volta entrato in politica. E quei sondaggi commissionati sul gradimento del conduttore di Report, perché quelli sono agli atti, esistono, ci sono, e era su quelli, attorno a quelli, che si ragionava sul movente politico, cioè una mossa per spingere una discesa in campo. Anche quelli erano per lui, spiega, per aiutarlo. Sigfrido, nel racconto di Walter, è sempre l'amico da assistere, mai l'uomo da utilizzare. Insomma, un attentato finto per evitare un attentato più grave, perché ero profondamente preoccupato, insomma, questo ragionamento di La Vitola, dai rischi per la sua sicurezza. Il botto era per fargli potenziare la scorta. Piccolo dettaglio che Marco Lillo evidentemente c'entra subito. Nei colloqui che sono agli atti dell'inchiesta tra Ranucci e La Vitola, quante volte si fa riferimento a questa preoccupazione dell'ex direttore dell'Avanti per la tutela di Ranucci e per la sua scorta? Tante, sì, ma solo dopo l'attentato, mai prima. Come sempre, quando si parla di La Vitola, le sue parole vanno prese come saponette, verificate una per una. Con i PM ammette la bomba d'amore, come direbbe Paolo Mieli, però la colora di un fine lontano dalla politica, nessun intento di accrescerne la popolarità, come pensano i magistrati, al fine di portare l'amico giornalista a Palazzo Chigi. Allora, perché ha fatto mettere la bomba Ranucci, replica la nonnina di Cappuccetto Rosso? Per proteggerlo meglio. Peccato però che La Vitola parli della sua ossessione per la sicurezza di Sigfrido Ranucci solo dopo la bomba, non prima, almeno a leggere le conversazioni riportate nell'ordinanza d'arresto. La prima traccia è il 21 novembre del 25, un mese dopo l'attentato. Walter scrive all'amico: scusami, non voglio essere ossessivo, ma ti prego, se non ti danno la scorta, la seconda macchina, dammi il via libera per fare tutto il casino che mi viene in mente. 22-23 novembre del 26, scrive il GIP del 25 evidentemente, l'ulteriore messaggi con i quali La Vitola insiste con Ranucci in ordine alla necessità di ottenere un potenziamento della scorta. E poi ancora il 29 di novembre, sempre dello scorso anno, c'è qualche refuso nel pezzo, dice di aver consultato non meglio precisati programmi specializzati per individuare il livello di rischio. Tu hai il livello di rischio potenziale con gli odiatori che è molto alto. E poi, a conclusione del pezzo, questa considerazione di Marco Lillo: se queste conversazioni fossero state precedenti l'attentato, La Vitola avrebbe trovato un appiglio per sostenere la bislacca tesi, ma non c'è traccia di tale considerazioni degne di un film d'azione prima dell'esplosione nella villetta.
Per il legale di Ranucci, Roberto De Vita, se il movente è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità. Ecco, attorno a questo concetto

la valutazione della credibilità delle parole di Lavitola, ora lavorano gli inquirenti. Questo è il Corriere della Sera, l'ho messo al riparo, prime rivelazioni e lacune, così l'imprenditore invia messaggi all'amico, la nuova linea nella strategia difensiva, i dubbi sul movente, che sono quelli che evidenziavamo e sottolineavamo anche in precedenza. Aggiungiamo anche il Messaggero? Sì, aggiungiamo anche il Messaggero a questo racconto. La domanda, ma Sigfrido Ranucci era a conoscenza di tutto questo? Il no comment nella risposta dell'avvocato di Walter Lavitola sta alla base di questo pezzo che vediamo dal giornale. Cola, avvocato di Lavitola, evasivo, su questo non rispondo. Le dritte del giornalista sui possibili alibi del ristoratore, le indiscrezioni sulle indagini, questo passaggio sugli alibi, l'ex direttore dell'Avanti, il cui telefono era stato agganciato alla cella vicino casa di Sigfrido Ranucci nei giorni precedenti all'attentato, senza che Ranucci fosse in casa. Ecco, era un tema già praticato ieri dai quotidiani, in particolare Libero, il giornale Il Tempo, avevano questi aspetti, anche La Verità. Sigfrido Ranucci, nel post pubblicato ieri, mentre era in corso l'interrogatorio di garanzia del suo grande amico Walter Lavitola, finito in carcere, ha parlato degli uomini migliori uccisi dalla storia italiana per eccesso di chiarezza, della verità come bene comune, ma nella storia dell'attentato di Namitardo pianificato da Lavitola per fare del bene a Ranucci, in teoria a sua insaputa, di chiarezza ce n'è poca e la luce della verità è offuscata da un'eclissi di coincidenze oscure, frasi ambigue, azioni illogiche. L'avvocato Sergio Cola, legale dell'ex direttore, ha rivelato all'uscita del carcere di Ebibbia che il suo cliente aveva confessato di essere il mandato dell'attentato, ma a caldo alla domanda se Ranucci ne fosse consapevole ha detto questo: su questo non rispondo, non posso dire altro, altrimenti viene meno la mia correttezza deontologica. Queste sono le sue parole. E di tutto questo cosa dice allora Sigfrido Ranucci? In parte parlano i suoi legali, parla il suo legale, in parte parla lui con poche parole consegnate per l'appunto al quotidiano La Stampa. Lo avevamo anticipato e ci torniamo. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Un caso, il post su Moro e Falcone e Piersanti Mattarella, come dicevamo, col conduttore che proprio La Stampa dice: da parte mia nessuna intenzione di volermi paragonare a queste figure. Lo vediamo proprio nel dettaglio. Non mi sono paragonato a nessuno. Quello che ho pubblicato è solo un pezzo del libro che sto scrivendo. Quello che vediamo è la più grande character assassination della storia del giornalismo. Si sfoga poi qualche ora dopo con alcuni amici e dice di star conservando oltre 300 articoli pubblicati contro di lui. Eccolo allora le parole sue del legale. La scorta era stata chiesta prima dell'attentato e in quella fase al giornalista avevano già manifestato un suo imminente rafforzamento. Le confessioni, ecco l'avvocato Roberto De Vita, avvocato di Sigfrido Ranucci, di cui apprendiamo, la confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia se il movente reale fosse quello effettivamente riportato, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 21, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute, rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno. Questo è il racconto che fanno i quotidiani, ma come detto c'è su tutti i giornali. Chiudiamo questa pagina con un ultimo pezzo, un'ultima segnalazione da Repubblica, il pezzo di Francesco Bei, L'Avanti, il Cavaliere, il Bistrò, ascesa e rovina di Valterino, una vita all'ombra dei potenti. È stato il pupillo di Craxi nella sua ultima fase, decisivo nelle rivelazioni sull'affare Monte Carlo di Fini, ovviamente per la caduta di Prodi, no? La compravendita di parlamentari, poi braccato dai guai giudiziari. Ecco, quest'ultima vicenda si intreccia con i guai giudiziari. Questa è la conclusione di Francesco Bei: Craxi, Berlusconi, ora Ranucci. Lavitola è sempre a caccia di un principe di cui diventare consigliere, longa manus lui, Valterino, potente di una potenza altrui. A marzo annuncia a due giornalisti come Paolo Miele, il direttore
di Repubblica, Stefano Cappellini, di avere per le mani il nome giusto per la leadership del centrosinistra, pur senza rivelare che sia Mister X. Chiede consiglio per un sondaggio, solletica l'ego di Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente, ed è sincero. In quel momento tutto si tiene: il passato, il futuro, il re del tempo perduto, il nuovo erede alla corona e dietro il trono a suggerire sottovoce sempre è lui. E questo è il pezzo, per l'appunto, che volevamo segnalarvi da Repubblica di Francesco Bei. Ecco, Repubblica è anche l'occasione per aprire l'altro capitolo della nostra rassegna stampa, che è quello dedicato alle tensioni europee attorno alle politiche migratorie, e lo apriamo così, senza parole, soltanto col tratto di matita di Mauro Biani. L'Europa, i muri, il sogno per qualcuno che rischia di diventare un incubo, perché questi muri, ecco, no, tornano ad alzarsi nel vecchio continente. Questo è il lancio per una giornata europea che è stata caratterizzata da tante cose su questo tema. La prima, l'indiscrezione di un quotidiano greco, Ekaterini, che ha voluto dire come 5 paesi europei, tra i quali la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria, la Grecia e la Germania, eccoli questi 5, stanno progettando un hub per i migranti in Uganda, il progetto di 5 paesi che scuote l'Unione Europea. Ovviamente ad avvenire è un progetto che convince poco, che piace poco. Della serie aiutiamoli a casa loro, se non peggio, rimandiamoli a casa loro in Africa, facendo in sostanza, come ha fatto l'Italia con i centri in Albania, degli hub per l'accoglienza dei migranti proprio nel continente nero. Il paese scelto pare sia l'Uganda, e lì dovrebbero essere trasferiti i migranti irregolari che arrivano in Europa in attesa di rimpatrio. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia, infatti, stanno pensando a soluzioni creative per difendere la fortezza Europa, e così stanno conducendo trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri proprio nella perla d'Africa, come la definì Winston Churchill. La notizia è stata diffusa dal media greco Katimerini, che cita fonti diplomatiche. Dunque i vertici dei 5 paesi stanno lavorando per fare in modo che entro il 27 la struttura possa accogliere i migranti trasferiti dall'Europa. Il punto della situazione verrà fatto in particolare a Copenaghen, 4 di settembre, quando i ministri competenti per le politiche migratorie dei 5 paesi dovrebbero incontrarsi per valutare l'avanzata dei negoziati. Questa è una delle notizie sulle politiche migratorie a livello continentale. L'altra riguarda, per certi versi, uno dei paesi che abbiamo già citato, e cioè la Danimarca. La legge è così, il tempo, ulteriore schiaffo a Sanchez. Il pezzo è di Pietro De Leo. La premier della Danimarca dice: siamo pronti a chiudere le frontiere se dovesse verificarsi una nuova crisi a Ceuta. Dopo l'Italia anche Copenaghen minaccia Madrid. L'Italia lo ha fatto, unico paese dell'Unione Europea a sospendere Schengen dopo i fatti di Ceuta. La Danimarca minaccia di farlo, c'è una sensibile differenza ovviamente. C'è una dinamica inedita, scrive Pietro De Leo, che va maturando in Europa intorno al dossier migratorio, e ciò, cioè un blocco del nord che condivide e assorbe la linea di un paese mediterraneo che è l'Italia. Ieri la prima ministra danese, Mette Frederiksen, che qualche giorno fa ha firmato con Meloni un documento congiunto sulla difesa delle frontiere, ha espresso la sua prospettiva parlando al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha dichiarato la premier danese, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola. Una leader di sinistra socialdemocratica che parla con un monito implicito al governo Sanchez, aggiungendo che la Danimarca è pronta a compiere i passi necessari e che una chiusura totale delle frontiere resta un'ipotesi da adottare, seppur in ultima istanza. Noi non abbiamo fatto una chiusura totale, abbiamo reintrodotto alcuni controlli alle frontiere. Seconda notizia, Europa e migranti. Terza notizia, Europa e migranti. Questo è il giornale. Berlino non arretra, migranti in Italia, Roma tiene il punto. Il ministro dell'interno tedesco torna sul caso dei dublinanti, anzi lui dice: ma quale caso, stupisce il clamore, sapevate che doveva andare così, che sarebbe andata così. I colleghi italiani Piantedosi e Tajani smorzano, parlano di discussione serena. Resta questo tema, e cioè che Berlino è convinto
di andare avanti, è determinato meglio ad andare avanti, tanto da dire siamo sorpresi da tutto il clamore che state facendo. Le espulsioni verso l'Italia le faremo. Quante sono? Lo stesso ministro dell'Interno di Germania ha detto che è complicato fare una valutazione. A dispetto dei numeri diffusi da Frontex, e questo è un dato però, a dispetto dei numeri diffusi da Frontex sugli sbarchi in Italia e in Spagna mai così bassi, cioè si sta facendo una discussione attorno a una situazione di sostanziale normalità, la questione dei migranti continua a dominare il dibattito politico europeo a ridosso della crisi di Ceuta e nell'apprensione per il nuovo assalto alle frontiere nell'ex club spagnola che si paventa per il 15 di agosto. Non si ferma il botta e risposta tra Roma e Berlino sui dublinanti, il termine indica i migranti che hanno lasciato il paese di approdo per chiedere asilo in un altro e che ai sensi dell'accordo di Dublino vanno rimandati nel primo. Un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco ha confermato che la Germania rispedirà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Siamo un po' sorpresi dal clamore che si è creato perché Germania e Italia collaborano bene da tempo sulla politica migratoria, ha detto, confermando che poi con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo comune di asilo, valido dal 12 di giugno, saranno di nuovo trasferiti i migranti arrivati dall'Italia. Le espulsioni verso l'Italia riguarderanno i casi successivi al 12 di giugno del 26, mentre per i casi precedenti il portavoce si è riservato di verificare. Questo è quello che ha detto, e però c'è un caso. Questa vicenda, che è nata lato Italia dalla pubblicazione di un articolo di Repubblica, allora su questo giornale torniamo per affrontare questo argomento, non riguarda una migrante arrivata dopo il 12 di giugno, perché si parla di una donna somala, che peraltro ha detto che non ha alcuna intenzione di tornare nel nostro paese, che è arrivata a metà marzo in Germania e quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo. Allora delle due l'uno: o quella dichiarazione va letta in un altro modo da parte della Germania, oppure c'è qualche dettaglio in corso, e cioè una mediazione, una trattativa. Linea dura della Danimarca ne abbiamo detto, hub in Uganda abbiamo detto, entro il 27 le espulsioni ci saranno, dicono dalla Germania su questo capitolo, con un racconto che si porta dietro anche una trattativa, che è quello che dicevamo. Roma offre un accordo, nessun braccio di ferro, ma la somala resta lì, è questa donna per l'appunto, Ab Risak Varsame, che era arrivata alla fine di marzo, a metà marzo, proprio in Asia. In Germania l'ipotesi di uno scambio: in Germania rimangono tanti dublinanti quanti sono gli irregolari sbarcati da noi con le organizzazioni non governative tedesche che operano nel Mediterraneo. Questa è la trattativa che stanno conducendo Roma e Berlino, almeno così pare, così sembra essere, con il ministro Piantedosi, che ieri in un'intervista TV ha detto: nuove regole per rimpatriare i migranti, le procedure che richiedevano 4 anni ora si smaltiranno in 3 mesi, spiega il ministro dell'Interno, pronta la lista dei paesi che ospiteranno gli hub, una intervista che Piantedosi rilascia dopo che Giorgia Meloni ha chiuso ogni voce di rimpasto, e sappiamo che lato rimpasto c'era chi spingeva in quella direzione, che era per l'appunto il leader della Lega Matteo Salvini, che vorrebbe tornare al Viminale, non un segreto inconfessato, nel senso che cosa nota anche dentro il carroccio. Allora questa trattativa viene raccontata anche da Virginia Piccolillo e dunque dal Corriere della Sera. La linea di Roma: bisogna risolvere anche la questione delle organizzazioni non governative tedesche, azzerati i richiedenti asilo prima dell'intesa. E però il caso è stato aperto da chi è arrivato in Germania, come dicevamo, prima dell'intesa. E no, c'è un'intesa con Berlino: il conto dei richiedenti asilo in Germania provenienti dall'Italia prima dell'accordo del 12 giugno è stato azzerato, e poi c'è il tema delle navi ONG tedesche che danno soccorso in acque internazionali ai migranti, ma poi li sbarcano sulle nostre coste facendo risultare il paese di primo approdo l'Italia, ma nessun braccio di ferro con la Germania. È l'Italia il paese di primo approdo, non conta che bandiera battono le navi che salvano in mare questi migranti. È una considerazione, diciamo, che sta a margine di tutta questa trattativa. Ovviamente è tutto, ci fermiamo per quanto riguarda la lettura dei quotidiani. Linea che torna alla regia, poi il nostro telegiornale.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine, per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana.

al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

Ferme, je pense.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: ...7.29, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Nell'interrogatorio di garanzia ieri Walter La Vitola ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per far innalzare il livello della scorta al giornalista amico al centro di pericolosi tentativi di aggressione. Il conduttore di Report cita Moro, Falcone e Borsellino in un post. In Italia si uccide la voce che spaventa, scatenando altre polemiche politiche. Le autorità spagnole innalzano il livello di allerta a Ceuta e Melilla in vista di Ferragosto. Continua la sospensione di Schengen da parte italiana. Anche il governo danese si dice pronto a chiudere le frontiere. Oggi il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare per l'attuazione di Schengen. Berlino intanto conferma le espulsioni di migranti verso l'Italia. A Catania l'aeroporto resta inagibile a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di domani. I passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I sindacati chiedono alla Regione Sicilia e agli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo e Trapani una gestione coordinata e sistemica delle emergenze aeroportuali. E poi lo sport con gli europei di nuoto a Parigi. Sara Curtis stabilisce il nuovo record del mondo nei 50 dorso, poi conquista l'argento nella 4% stile libero. Altri podi azzurri con Tommaso Ceccon, bronzo nei 200 dorso e con Benedetta Pilato, terza nei 100 rana. Birmingham, europei di atletica, argento di Sara Fantini nel martello con la misura di 74,35 al primo lancio. Dunque, nell'interrogatorio di garanzia che ieri si è protratto per più di 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso le responsabilità nell'attentato organizzato ai danni di Sigfrido Ranucci, così come aveva ipotizzato la procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a far innalzare il livello della sua scorta. Giusy Testoni.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
4: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
2: No. Non dico assolutamente altro.
3: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
1: Sulla vicenda La Vitola Ranucci scontro politico, le forze di maggioranza insistono più chiarezza sui rapporti tra il conduttore di Report e il faccendiere, prudenza invece dalle opposizioni. I partiti si confrontano anche sul dossier migranti. Oggi l'audizione del ministro Piantedosi. Pablo Rojas.
5: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
1: E sul dossier migranti restano le tensioni tra alcuni paesi europei. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia, come previsto dagli accordi di Dublino. La Danimarca minaccia di chiudere a sua volta le frontiere. Da Bruxelles sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Fuera, fuera. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
1: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump torna a toni duri con Teheran, ma la situazione a Hormuz resta in stallo. Il presidente degli Stati Uniti intanto fronteggia nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Da New York l'inviato Nico Piro.
7: Martedì solo 8 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Questi gli ultimi dati disponibili.

0: stabili. Prima della guerra, in un sol giorno, il numero dei mercantili in transito oscillava tra 130 e 140. Tra il blocco iraniano e quello uguale e contrario della Marina USA, che nei giorni scorsi ha fermato sparando contro il suo timone una petroliera battente bandiera panamense, lo stallo permane in quel restringimento del Golfo Persico dove transita il 20% del petrolio e del gas mondiali. Eppure Trump non rinuncia a ripetere dichiarazioni già sentite. Abbiamo il controllo totale dello stretto e lo manterremo. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il presidente, che è stato denunciato dalla testata The Intercept perché il suo social ha deciso di mettere in vendita fino a 100.000 euro al mese l'anteprima dei suoi post, quelli che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. Ma Trump ha anche un altro problema. La sua portavoce, nota per la sua difesa ad oltranza del presidente, a dispetto di qualunque dato di fatto e l'attacco sistematico ai giornalisti, Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca ufficialmente per motivi familiari.
1: In Colombia si aggrava ulteriormente il bilancio del terremoto, quasi più di 260 anzi morti, quasi 4.000 i feriti, migliaia ancora i dispersi. Il presidente colombiano della Espreglia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Marina Lalovic.
2: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: In Europa, ieri sera, lo spettacolo dell'eclisse totale di sole, seguito in tutto il mondo da milioni di persone in Groenlandia, Islanda e Spagna. Eclisse totale in Europa non avveniva dal 99. A León, in Spagna, per Rai News 24, l'inviato Andrea Bettini.
3: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1:40 di notte in pieno giorno, un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
4: Da Vicenza.
5: Com'è andata?
4: Un'esperienza emozionante.
6: Amazing. It was incredible.
7: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
3: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rocío Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
1: Sport europei di Atletica Birmingham, argento di Sara Fantini, infortunio di Jacobs, costretto a rinunciare anche alla staffetta, nuoto agli europei di Parigi, spettacolare Sara Curtis nella semifinale dei 50 dorso, record del mondo, poi argento con la staffetta 4%, bronzo per Tommaso

0: Ceccon nei 200 Dorso e per Benedetta Pilato nei 100 Rana. Nicola San Giorgio.
1: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 Dorso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
2: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
1: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 dorso, con tanto di primato italiano.
3: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
1: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
0: Ora è il momento di sapori e colori e andiamo allora all'Aquila, capitale italiana della cultura quest'anno, per scoprirne le bellezze e l'offerta enogastronomica. Paola Cutini.

0: Con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Dubolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: Visitare L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatunpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. Questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
9: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi due anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in quattro micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato. Attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
17: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della ricetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese, in attesa che il nostro tablet si sblocchi. Vi rappresento che il sole splenderà su tutte le nostre regioni, a parte qualche rovescio temporalesco che arriverà nel pomeriggio sull'Appennino meridionale, ma anche sulle Alpi occidentali. Il tutto con temperature che rimarranno ancora ben al di sopra delle medie del periodo, con una situazione di afa legata anche a elevati tassi di umidità presenti un po' ovunque.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia, giovedì 13 agosto, pronti?
1: Walter Lavitola confessa ai magistrati, sono stato io a piazzare la bomba a Sigfrido Ranucci e sulle motivazioni rilancia, era per fargli aumentare la scorta, lo sapevo, in pericolo. E poi la politica d'agosto con il campo largo che ha per orizzonte le primarie e discute tra programma condiviso e leadership.
2: E poi Giulia, due focus molto interessanti, il primo sui consumi degli italiani, come cambiano i nostri consumi, ovvero cosa acquistiamo di più e i nostri salari come sono messi, insomma tante cose vi racconteremo anche a tema inflazione e infine un focus sulla denatalità, quanti figli facciamo in Italia, purtroppo sempre meno. Tante notizie anche oggi, giusto Giulia?
1: Siamo pronti, a tra poco!
2: A fra poco!

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1.550 euro.
5: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Torta salata?
8: Soffro di acidità.
7: E se ti dico Jeffer?
9: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
10: Non sapevo quanto valesse la mia auto. Poi ho visto lo spot di Noi Compriamo Auto.it con Enrico Papi.
11: Mi piace spiegare quanto sia facile. Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni il prezzo. Ottieni subito il tuo prezzo su NoiCompriamoAuto.it.
12: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
13: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'880-9890 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
12: Prima che sia troppo tardi.
14: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero!
15: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
16: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: Il sole oscurato nel cielo d'Islanda, il fascino mozzafiato dell'eclissi totale.
1: La Luna copre il primo pezzettino di sole, occhiali speciali ma anche i telescopi dell'Osservatorio Astronomico di Varese. In Italia la copertura è solo parziale del sole, soprattutto nelle regioni nord-occidentali.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci.
3: Iniziata tra il 6 e il 7 agosto, l'attività effusiva dell'Etna non accenna a diminuire. A impedire agli aerei di attraversare una nube di cenere, non solo la scarsa visibilità e il calore, ma anche la natura abrasiva delle particelle vulcaniche.
4: Buongiorno, giovedì 13 agosto, lo abbiamo visto nella nostra copertina, un agosto rovente, questa lava dell'Etna e poi ieri sera l'eclissi, non so quanti di voi l'abbiano vista, e il giallo dell'estate, ovvero quello che sta emergendo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento, Gianni Riotta, buongiorno Gianni e bentornato.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno Giulia.
4: Annalisa Terranova buongiorno. Di Libero, buongiorno Annalisa, bentornata anche a te. Ecco, penso che abbia qualche problema il collegamento, non so se lo possiamo rimettere. Intanto Marco...

vedo alle mie spalle, sì, questa immagine impressionante dell'eruzione della lava dell'Etna, e allora dacci qualche aggiornamento, perché la situazione di questa nube di cenere che sta impedendo tutti i voli dall'aeroporto di Catania, insomma,

0: migliaia di persone che sono rimaste a piedi. Quindi cosa succede? Vengono dirottati in altri aeroporti, si prendono delle navette, ma con costi esagerati. Insomma, purtroppo c'è anche il tema costi di navette, eccetera, che fa lievitare, insomma, le spese di queste vacanze. Vediamo le ultimissime in questo filmato.
1: Le valigie da caricare in fretta, la coda per salire a bordo. Qui a Catania, chi ha il volo riprogrammato su un altro scalo cerca di prendere un autobus come questo.
2: Le stiamo portando a Palermo, all'aeroporto di Terre, di Punta Raisi.
1: Passeggeri dirottati su Palermo, ma anche a Trapani, Comiso. Da sabato oltre 250 i voli spostati, 450 invece quelli cancellati. E così, anche oggi pomeriggio, dentro l'aeroporto c'è chi cerca su telefoni e computer un posto dove passare la notte.
3: Stiamo cercando un alloggio e vediamo qua a Catania comunque.
1: Partenze e arrivi sospesi ancora fino alle 16 di domani. Qualcuno nell'incertezza si sistema su panche e valigie.
4: Probabilmente dormiamo qui.
1: Una situazione che va avanti da giorni e ora in Sicilia alberghi e agenzie temono disdette, danni al turismo per milioni.
5: Noi dovevamo atterrare a Catania, ci hanno lasciato a Palermo e abbiamo preso un taxi per venire fin qua. Per poi trovare un pullman per arrivare a destinazione a Marzamemi.
1: Vacanze iniziate malissimo, oppure rientri al lavoro forzatamente posticipati. La cenere è arrivata fino a Malta, anche lì ritardi e cancellazioni per i voli.
6: It is what it is, it's like nature and Etna and...
1: E il vulcano indifferente da spettacolo, di fronte agli escursionisti meravigliati che continuano a salire quassù.
7: Gianni Riotta, da siciliano, che cosa ne pensi di questa situazione? Oltre 700 voli cancellati, decine di migliaia di passeggeri a terra e si è riproposta la questione, lo ha rilanciata il ministro Musumeci, della collocazione dell'aeroporto di Fontanarossa di Catania.
8: Giulia, penso due cose. Uno, che questi giorni di Ferragosto ci fanno riflettere, no? Se tu guardi l'eclisse che ha appassionato tanti turisti, tanti di noi, e il regista Ferzan Ospetek ha fatto su Instagram un bellissimo video da par suo, da grande regista, riprendendo l'eclissi sul mare, e poi vedi anche l'eruzione dell'Etna, ti fanno vedere come poi noi, malgrado la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutto il nostro strapotere da Homo sapiens, poi alla fine siamo e componenti di questo pianeta, di cui però il vero padrone rimane la natura. Questa è una riflessione generale che dobbiamo fare. Poi ovviamente sono le compagnie aeree che devono dare grande assistenza ai loro clienti. Abbiamo avuto un boom delle compagnie aeree in tutti questi anni col turismo di massa, però è ovvio che se viene un turista o se viene un cittadino, se viene qualcuno che è andato in ferie, bisogna dargli assistenza, non bisogna lasciarlo lì abbandonato a cercarsi un Airbnb oppure un taxi da Catania a Palermo. Sulla ricollocazione dell'aeroporto, penso che sono decisioni infrastrutturali che non vanno prese così sui due piedi. Questi sono episodi che ci sono stati anche in Islanda, ti ricordi qualche anno
7: certo.
8: fa, a lungo furono interrotti i voli.
7: Sì, che poi fu un problema anche per tutta Europa. Noi torneremo, insomma, nel corso della puntata ad aggiornarvi su questa situazione a Catania, anche a collegarci dall'aeroporto di Catania. Ma Gianni, insomma, l'argomento di oggi sulle prime pagine di tutti i giornali è l'interrogatorio che c'è stato ieri a Walter Lavitola, quello che è successo sul caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lavitola che ha confessato: sono io il mandante, e ha parlato anche delle motivazioni. Allora Marco, vengo da te, vogliamo sentire, insomma, quello che ha detto ieri l'avvocato di...

0: forma è molto diversa, ma questa cosa qui, vedere questa falce, questa riga rossa che scende sotto l'orizzonte, è stata per me una cosa veramente, veramente bella.
1: Europei di nuoto e di atletica tintinnano le medaglie azzurre, ma a Parigi fa rumore soprattutto il meraviglioso record mondiale di Sara Curtis nei 50 dorso. Nicola San Giorgio, poi Francesca Sancin.
2: Le imprese di Parigi l'hanno definitivamente elevata da promessa a splendida realtà del nuoto italiano. Sara Curtis ha la velocità nel sangue e lo stile non fa differenza. Ieri in semifinale ha prima polverizzato il record mondiale dei 50 dorso, migliorando di 23 centesimi il primato dell'australiana McKeon. Poi, da seconda frazionista della staffetta 4% stile libero, ha portato in due vasche la squadra dal quarto al primo posto, chiudendo con un argento sorprendente. Tra poco meno di una settimana Sara compirà 20 anni e al primo europeo in vasca lunga ha già in tasca due medaglie che potrebbero diventare tre con la finale dei 50 dorso di stasera, oltre a un record del mondo e al primato italiano sui 100 stile strappato alla divina Federica Pellegrini. Insomma, niente male per un esordiente. A Parigi è nata una stella.
3: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
4: Esulta subito Sara Fantini e il suo primo lancio intravede già il podio. Lotta per tutta la gara, sfiora il gradino più alto, poi si mette al collo l'argento.
5: Sono contentissima, non era assolutamente scontato arrivare qui e prendere una medaglia, per cui sono veramente contenta. Come molti mi hanno detto, ho completato il set e quindi sono pronta per tra due anni per la doppietta da qualche parte, ma la doppietta.
6: Finlandia, Norvegia e in mezzo il tricolore del quale si veste Sara Fantini.
4: La campionessa europea di Roma 2024 ha cambiato tutto quest'anno, allenatore, dettagli tecnici, ma la voglia di vincere è la stessa, sedimenta e diventa esperienza.
5: Aver già vinto magari ti dà sicuramente la pressione e la responsabilità, quantomeno di dover far bene, adesso non dico di rivincere, ma di dover far bene, di dover dimostrare comunque che quella cosa lì l'hai fatta e la sai fare. Dall'altra parte però ti dà anche la certezza di poterlo fare, perché l'hai già fatto, quindi perché non poterlo rifare.
4: Quanto conta questo team che sembra così unito?
5: C'è proprio questo legame che ognuno fa il tifo per gli altri e ci si capisce anche un po' al volo, anche se non ci si conosce bene, perché sai di essere lì per lo stesso obiettivo, sai che comunque la persona che hai davanti ha fatto più o meno i tuoi stessi sacrifici. È sicuramente molto bello e stimolante e ti dà supporto comunque, che è molto importante per riuscire a gestire le pressioni.
1: Era il nostro ultimo servizio, il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: una perdita d'acqua, è tutto allagato.
1: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
0: Bene, arrivo subito.
2: Menti a tutti.
3: 16 gomme bucate in 8 mesi.
2: Sam,
4: c'è un bel feeling tra noi, no?
0: No, è già innamorata.
2: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
3: Un giorno tu racconterai una bugia di sogno.
2: Vedi il ciclo? Voilà le cinema.
5: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
2: Bugiardo seriale. Domani, 21:15, Rai 3.
6: Quante cose che non sa.
7: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
8: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.
9: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Stasera, immagino che lo sappiate, comincia il Festival di Sanremo. È nei nostri studi uno dei massimi conoscitori del festival stesso. L'altro anno venne a presentare qui nei nostri studi a Quante Storie l'almanacco del Festival di Sanremo. Vanamente provò a convincermi a perdere tutte quelle ore a guardare Sanremo. Però, a parte gli scherzi, Marino, bentornato. Marino Bartoletti.
1: Grazie, Giorgio.
0: Ideatore, grazie. E conduttore di alcune delle trasmissioni sportive più importanti della nostra storia, la Domenica Sportiva, Pressing, quelli che è il calcio. E ahimè, con questa passione smodata per il festival stesso.
1: Ah, stasera c'è Sanremo, dici? Bisogna che
0: qualcuno lo sa.
1: Che mi sbrighi.
0: Mettiamola così. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio. Marino Bartoletti e chi ci sta guardando.
0: E però, il libro dal quale prendiamo le mosse è dedicato a un grandissimo protagonista della storia musicale del nostro paese. Avete probabilmente visto il lancio pochi minuti fa. Caro Lucio, ti scrivo. Lucio e Lucio Dalla. Guardate il titolo della puntata di oggi, dalla A alla Z. 25 lettere, una grande amicizia e qualche segreto. E per chiunque ami Dalla, e io sto in quella categoria, si scoprono aneddoti, intimità, segreti, perché voi siete stati amici, diciamolo subito, no?
1: Siamo stati amici dall'ottobre 1970, quando io, penso un po', volevo fare giornalista sportivo, avevo creato un giornalino di pallacanestro che si chiamava Pressing, lo facevo tutto io, però avevo una piccola civetteria che volevo almeno una terza pagina in cui c'era un essere umano, possibilmente una firma vera, e quindi scrivevo a tutti, perché allora si scrivevano le lettere, quindi a grandi giornalisti del ramo, a grandi campioni del passato, fino a che un amico comune, che poi era illegale di Lucio, mi disse: perché non chiedi a lui un articolo? E quindi mi ricevette da Vito, celebre trattoria, centro del mondo musicale, non solo bolognese ma del resto d'Italia. Con indulgenza mi disse che mi avrebbe fatto questo articolo, mi prese in simpatia, cominciò a chiamarmi Bartolino fin da allora, e così ha fatto fino a che non ci siamo più visti, e mi disse che l'articolo me lo faceva sulla pallacanestro.
0: Però non lo dovevi toccare.
1: Però non dovevo toccarlo. Il problema, fra virgolette, era che l'assunto di quest'articolo era che lui era un grande giocatore di basket mancato, Lucio, e che il mondo, non soltanto quello cestistico, non l'aveva capito, per cui per disperazione aveva dovuto optare per un altro mestiere, che era quello di cantante.
0: E allora cominciamo con un piccolo omaggio a Lucio Dalla.

0: Ovviamente Marino Bartoletti ha riconosciuto tutti, anno, contesto, è importante soprattutto il primo frammento, vero?
1: Sì, perché certifica l'esordio di Dalla a Sanremo esattamente 60 anni fa. Lui esordì nel 1966 con Puff Boom, canzone non meravigliosa, non indimenticabile, ma lì cominciò la sua storia di Sanremo, ne avrebbe disputati altri tre come cantanti e poi ce ne sarebbe stato un altro, l'ultimo in tutti i sensi perché ci lasciò qualche giorno dopo, quello del 2012, in cui diresse l'orchestra.
0: Gli inizi di Lucio Dalla. Noi abbiamo rimediato, insomma, Livia Russo nelle sue ricerche, un filmato molto bello che merita, secondo noi, un approfondimento e qualche spiegazione di Marino Bartoletti.
2: Che ricordi hai degli inizi della tua carriera? I ricordi sono i ricordi piacevoli perché c'era un delizioso sapore dell'insuccesso. In assoluto all'inizio il cantante meno ascoltato, più odiato, meno capito, ammesso che ci fosse qualcosa da capire, in realtà non c'era. Avevo l'aspetto fisico diverso da tutti gli altri, ero cappellone, ero molto più grosso, ero molto più basso, perché per esempio l'anno scorso sono cresciuto anche in statura, quindi ero completamente diverso in realtà. E di quegli anni mi rimane addosso questo baratro che c'era fra me e la gente. Molte porte, boom, mi venivano chiuse in faccia. Io entravo dai camini, dai televisori e lì non potevano fare a meno di vedermi, di ascoltare. Quindi era una violenza sentimentale che facevo. Quindi amo il mio lavoro, lo amavo, lo amo anche adesso per altre ragioni più serie o altrettanto serie. Ma allora l'ho fatto perché mi sentivo respinto.
0: È stato difficile per lui affermarsi lì.
1: Non manca niente in questa intervista. Vero, perché c'è l'ironia di Lucio, c'è anche qualche piccola sofferenza di Lucio, ma c'è anche la passione che poi lo portò a sfondare. Sì, faceva molta fatica perché anche dal punto di vista estetico non era esattamente in linea con i canoni che si pretendevano dai cantanti negli anni 60 e poi negli anni 70. Fu Gino Paoli che lo vide e gli diede una mano per entrare in RCA, che allora era la potenza discografica italiana, lo convinse a partecipare al Cantagiro del 1964, dove il suo amico Gianni Morandi trionfò.
0: Quindi giovanissimo, perché lui era del 43, come
1: sì,
0: sappiamo.
1: Sì, è sempre sembrato vecchio, per la verità, sì. Anche in questa foto con Gino Paoli. E al Cantagiro però rimediò, mentre il suo amico Gianni Morandi rimediava abbracci, carezze, vittorie, successi e consensi, lui rimediava pomodori in faccia e, a suo dire, anche scatole di pomodori, ma qui subentra la sua fantasia con cui interpretava le cose e le raccontava.
0: Perché lui era diverso come tipo di cantante.
1: Era terribilmente diverso, anche perché aveva un'anima jazz che in quel momento non si sposava perfettamente con quella che era la cultura musicale che le grandi case discografiche, non dico ci imponevano, ma ci suggerivano. Il momento era il momento di In ginocchio da te, il momento degli altri cantautori, quindi di Paoli, di Bindi, di Endrigo, di Tenco, suo grande amico. Lui ancora non aveva trovato esattamente la rotta che la bussola gli stava indicando, poi la trovò.
0: Sì. Ci sono delle pagine intime, diciamo così, in cui si capisce che una parte anche del vostro forte legame nasce dal fatto che le vostre madri facevano lo stesso lavoro. C'erano delle sarte o delle modiste, come dice Renzo Arbore. Di nuovo abbiamo trovato, a nostro avviso, una testimonianza straordinaria, che peraltro tu citi anche in questo libro, la rivediamo.
3: La mamma di Lucio era una cosiddetta modista, cioè veniva nel sud con le grandi valigie, e non soltanto a Foggia dove abitavo io, ma insomma credo anche Lecce, Bari, eccetera, per prendere l'ultimo grido della moda di Bologna. Quando veniva Iole Melotti, insomma c'era trambusto in casa, perché su questo tavolo della sala da pranzo si mettevano tutti i vestiti, eccetera. Una volta arrivò con un aiuto che portava naturalmente le valigie e con un bambino piccolo. Io ero più grande di questo bambino piccolo di 4-5 anni, perché 37-43, e quindi fu incaricato di trastullare il bambino piccolo per non dare fastidio. Quando poi ho conosciuto Lucio Dalla negli anni 60, insomma, lui mi ha detto: ma tu sei il figlio della signora Arbore. Ho detto: ma perché, come conosci mia madre? Perché io sono il figlio della signora Melotti.
0: Che straordinario, no? Bellissimo. Sono molto belle le righe in cui lui ricorda con nostalgia gli odori, no?
1: Sì, parlavamo sempre dell'odore della sartoria, perché è vero, mia mamma faceva la sarta, la modista, e quindi avevamo tante esperienze in comune. Lui sosteneva anche di saper cucire, di saper fare il sottopunto, però anche qui rientriamo nel magma, nella zona torbida.
0: Lui era un grande bugiardo,
1: diciamo che ammantava di fantasie le sue verità, ecco. Senti, l'odore, sì, l'odore della sartoria è come l'odore di una libreria, è come l'odore di tanti altri negozi, di tante botteghe, che per me, figlio di artigiani, rappresenta qualcosa di quasi sacro, devo dire.
0: Senti, tu poco fa hai fatto il nome di Tenco e hai citato le prime partecipazioni di Dalla a Sanremo. Certo, calcolando gli anni, ma ce lo dicevi prima che cominciassimo questa trasmissione, il primo Dalla che va a Sanremo è giovanissimo.
1: Sì.
0: E questi sono, tra l'altro, delle pagine molto dolorose, perché ci fu anche un litigio con Gino Paoli, poi in qualche modo composto. La stanza di Luigi Tenco era praticamente due stanze accanto a quelle di Lucio Dalla. E tu racconti come fu Dalla a sentire l'urlo di Dalila, se non sbaglio, no?
1: Fu il primo, dopo Dalida, a sentire queste grida, che non aveva capito se erano grida di dolore, addirittura grida di litigio o di esultanza. Uscì così com'era dalla camera e fu il secondo, appunto, a vedere il corpo di Luigi, che era un suo grandissimo amico, che lo stimava, Luigi a Dalla, veramente moltissimo.
0: E fu lui a chiamare i soccorsi, tra l'altro.
1: Sì, soccorsi che arrivarono, si fece molta confusione, addirittura venne rimosso il corpo di Tenco, venne portato in obitorio, poi riportato lui, ci fu molta confusione. Qualcuno chiese di, come dire, sotterrare

0: la vicenda, ma ovviamente non era possibile, ma soprattutto c'era anche il dramma, al di là di quello di un ragazzo di 28 anni, di grande talento, che perde la vita per motivi... 28 anni, sì, e chissà cosa si è portato via con sé Luigi. Però il festival, che aveva appena terminato la prima serata, quella in cui Tenco era stato eliminato e anche Dall era stato... temeva di essere eliminato il giorno dopo, e effettivamente lo fu. Gaber era stato eliminato quella prima serata. La seconda serata andò regolarmente in onda.
1: Questo è il punto delicato. Qui vediamo Lucio Dalla, se non sbaglio, il giorno dopo nella sua stanza d'albergo.
2: Era un bambino in molte cose, però professionalmente, e questo è stato in Italia la sfortuna, era una persona molto... molto seria proprio, era serio, serio con cattiveria, serio con testardaggine.
1: Perché qui Marina è inutile girarci attorno, col senno di poi il litigio si basa sul fatto che poi Lucio Dalla e altri vollero andare in scena con tutti. E Gino Paoli si arrabbiò moltissimo.
0: Non ho citato a caso Gaber, perché Gaber per sua, fra virgolette, fortuna era stato eliminato la sera prima, quindi non ebbe il problema di coscienza che tutti gli altri affrontarono il giorno dopo. Dalla aveva 23 anni, era paracadutato in un pianeta, lui sconosciuto, qualcuno gli disse devi cantare, è difficile poterlo giudicare adesso con serenità. Ma il Buongiorno entrò in scena, lesse un comunicato che gli era stato imposto e disse più o meno abbiamo perso un grande amico, senza fare il nome, e adesso Renata Mauro annuncia il nome del primo cantante in gara.
1: Secco così, eh? E Gino Paoli si offese.
0: Gino Paoli contestò a Dalla il fatto che non avrebbe dovuto cantare. Poi sai, non so se Paoli lo avrebbe fatto, non c'era Paoli in quell'occasione. Non so quanti altri lo avrebbero fatto, forse...
1: Guarda che bella questa foto.
0: Questa è una foto meravigliosa, anche perché è una foto di due fratelli. Questa si riferisce al festival del 66, quello precedente, quando Lucio fu costretto a presentarsi in smoking, poi si sarebbe presentato con la camicia a frappe che gli aveva fatto mamma Iole, la quale, avendogli trasmesso il dono dell'ironia, mi disse una volta: hai visto che bella camicia che ho fatto a mio figlio? Peccato che lui sia così brutto.
1: Senti Marino, Lucio Dalla, insomma, molti di noi sanno a memoria, compreso Alice, il sottoscritto, vabbè, Marino è venuto e te lo dica, ha scritto delle canzoni bellissime dal punto di vista, a mio avviso, dei testi, a nostro avviso dei testi. E però... è stato anche accusato di essere disimpegnato rispetto a cantautori più impegnati. È vero o no?
0: È vero in parte. La verità è che lui cominciò a scrivere testi quando si emancipò dalla grande compagnia di Roberto Roversi, che era il poeta che gli aveva dato la possibilità di fare i primi album più belli, Anidride Solforosa, Il giorno aveva cinque teste, Automobile, eccetera, eccetera. Però si scoprì poeta veramente di talento, e non è mica vero che lui fosse disimpegnato. Cioè, noi guardiamo Ciao o guardiamo Canzone e pensiamo a una canzonetta. In realtà poi guardate in filigrana, ci sono delle profondità che vanno ancora studiate e approfondite, perché Dalla, credimi Giorgio, è una miniera le cui pepite non sono state ancora estratte del tutto.
1: Un rapporto storicamente complicato fu quello con Guccini. Qui abbiamo ritrovato una trasmissione, sempre Livia, ha ritrovato una trasmissione e uno scambio di straordinaria sincerità, a nostro avviso.
3: Tu hai detto che non ti piace la mia musica, posso domandarti perché non ti piace la mia musica?
4: Probabilmente io ti ho detto che non mi piace la tua musica, primo perché non ci conosciamo molto.
3: Sì, no, questo al di là della reciproca stima che abbiamo.
4: No, indipendentemente da questo. Secondo, per questo fatto veramente della tua... diversità. E io e te, forse in questo panorama zoofisico e zoologico di tutta la musica italiana, siamo forse più diversi. D'altronde, guarda, siamo pari, perché io so, avverto, sento che tu non ami il mio modo di fare.
3: No, non è mica vero, perché io ascolto tutti, questo anche per curiosità, eccetera, e non sono cose che non mi dispiacciono, insomma.
4: Non per dire che quelle che non ti dispiacciono ti fa schifo.
3: No.
4: Mi rifiuto.
1: Ora lo affrontiamo, Marino, però ricordiamo, per chi fosse curioso di andarsi a rivedere, questa era una serie del 77, se non sbaglio, Automobili, e su RaiPlay l'hanno appena caricata, quindi si può rivedere. Rapporto non semplice, diciamo la verità, Marino.
0: Beh, questo video è un gioiello, veramente. Io non l'avevo mai visto, né lo ricordavo, perché è un momento di enorme, incredibile sincerità fra loro due. Io ho voluto bene, un gran bene, all'uno e all'altro, però mi imbarazzava un po' sentir parlare l'uno dell'altro. Evidentemente, al di là dell'amicizia, della quasi coetaneità, Dalla aveva 2 anni e mezzo, meno di Guccini, del fatto che erano due cantanti bolognesi e non avevano nulla in comune. Uno era un topo di città e l'altro era un topone di campagna, però non li avevo mai visti essere così franchi al cospetto l'uno dell'altro. Qui siamo nel 77 e sono Dalla all'inizio del suo decollo straordinario, perché ha già fatto gli album che ho appena detto, poi sta per cominciare con Come profondi il mare e tutti gli altri di cui aveva scritto le parole. Guccini ha appena licenziato l'album, si chiamava, mi verrà in mente, Le stagioni, mi sembra, in cui comunque aveva già scritto, era Via Paolo Fabbri 43, pensa, 43 è un numero in comune, esatto, fra loro due, dove c'era L'avvelenata, eccetera, eccetera. Poi successe qualche anno dopo, per questo avevo pensato Le stagioni, che quando Dalla, ormai apparentemente disimpegnato, incise Ciao, ti ricordi, era una canzone apparentemente allegra, ma anche quella di grandissime profondità, che avrebbe ancora un'attualità in questo momento, Guccini non gli perdonò questa cosa, perché la considerò un'esibizione inutilmente frivola, e su Stagioni, cioè l'album che fece immediatamente dopo, scrisse una canzone che si chiamava Addio, in risposta a Dalla, durissimo.
1: Tu hai citato il 1943, per curiosità, diciamo, i grandi rapporti con i colleghi, con Francesco De Gregori è evidente, io l'ho persino visto quel meraviglioso tournée Banana Republic, perché Lucio Battisti era nato il giorno dopo del marzo 43, giusto?
0: Sì, perché tutti conosciamo la data di nascita di Dalla, ma non tutti conosciamo la data di nascita, 5 marzo 43, di Lucio Battisti, praticamente poche ore dopo. Dalla la sera del 4 marzo, Battisti la mattina del 5 marzo 43.
1: Senti, che rapporto hanno avuto i due?
0: Non hanno avuto rapporto, cioè è incredibile come due perfetti coetanei che hanno avuto la carriera che è maturata nello stesso periodo praticamente, forse un po' prima Battisti, un po' dopo Dalla. Non si sono letteralmente mai incrociati, fino a che a Dalla venne la suggestione, il sogno, il desiderio di fare una tournée con Lucio Battisti, ma quindi siamo nella prima metà degli anni Ottanta, ma Battisti in quel momento era diventato chiuso nei confronti del mondo, non voleva fare questa cosa. Dalla gliela propose, riuscì a parlare con lui, riuscì a pranzare con lui, ci tenne a farmi sapere che la cena l'aveva pagata lui, ma alla fine di questa appassionata conversazione Battisti gli rispose a Lucio, non si può fare.
1: Un cantante popolarissimo con il quale invece non soltanto la compagnia musicale ma l'amicizia è stata solidissima è Gianni Morandi, e qui c'è un video molto bello che vi facciamo vedere.
5: Morandi, nella tua vita artistica che importanza avrà questo incontro?
6: Ma per me credo che sia uno dei momenti più importanti della mia vita artistica, perché mi ritrovo dopo tanto tempo con un grande entusiasmo per fare una cosa che veramente mi piace.
5: Era un tuo sogno cantare con Lucio Dalla?
6: A me piace un po' lavorare in gruppo con gli altri artisti, quando sono forti e importanti e grandi musicisti come lui, ancora di più.
5: Lucio Dalla, cosa ruberesti? Cosa vorresti rubare a Gianni Morandi, se mai è possibile?
7: Solamente la voce. Io sono. Mi prendevano in giro quando 22, 23 anni fa dicevo che lui era il più grande cantante italiano, siccome lui era l'idolo di tutti, dicevano no, figurati, nessuno capiva che aveva questa grandissima attitudine a cantare. Era il sogno di un autore, io allora ero poco cantante, ero più autore. Scrivere per lui era il massimo.
1: Amicizia vera, no?
0: Amicizia vera, amicizia sincera, amicizia dimostrata, amicizia consolidata e certificata da questa tournée meraviglioso che fecero dall'88 in poi e che sconfinò addirittura in America. Si prendevano in giro sul palco, scherzavano, ridacchiavano, erano complici, però penso che pochi colleghi al mondo, anzi nessun collega al mondo, ha voluto bene a Lucio come Gianni Morandi e viceversa.
1: Alice.
8: Allora, io vi porto nel sito della Fondazione Lucio Dalla, che oltre a promuovere iniziative, premi e valorizzare l'eredità di questo musicista straordinario, offre la possibilità di visitare la casa di Lucio Dalla. La casa che è un viaggio, direi quasi sensoriale, in una moltitudine di oggetti di vario tipo, perché Dalla era un appassionato d'arte, di cinema, di poesia, di qualsiasi cosa. Ora vi mostro, qui si vede il suo salotto pieno appunto di opere d'arte, ci sono tanti ritratti che gli artisti gli hanno fatto, ci sono i suoi premi, le fotografie, E c'è tutta l'accoglienza di quest'uomo che, guardiamo lo studio per esempio, cerco di ingrandirlo, all'interno dello studio sembra che ci sia, io stavo cercando di trovarlo, ma ci sono anche stata un pezzo del muro di Berlino davanti al quale lui scrisse Futura.
1: Città a cui era molto legato, no?
8: Sì, a cui dedicò la canzone Futura. Poi c'è un autografo di Dan Brown, qua dietro vediamo dei suoi ritratti. Naturalmente sono spazi pieni di oggetti, di
0: c'è
8: curiosità.
0: La foto della mamma.
8: La foto della mamma, di angeli. Lui amava tantissimo gli angeli che abitano tutte molte sue canzoni. Qua ci sono ancora fotografie che possiamo vedere. Quindi ci sono, c'è il suo clarinetto, i suoi cappelli, gli spartiti. Ecco, sono tanti spartiti. Insomma, è un viaggio dentro la personalità di questo artista che è stato assolutamente eclettico e poliedrico. Sta a Bologna, in via D'Azeglio 15. E proprio in questa casa Rai 2 trasmetterà il 3 marzo la quarta edizione di Ciao Rassegna Lucio Dalla, condotta da Lenoir Casalegno, dove vengono consegnati i ballerini Dalla 2026.
1: Noi stiamo per andare a casa di Riccardo Rossi per un altro omaggio a Lucio Dalla, però c'è una domanda di fondo, una curiosità che vorrei porre a Marino, che l'ha conosciuto così bene. Si dice sempre, ma l'espressione è un po' vaga, Marino, no? Il genio musicale, no? Lucio Dalla, che intendiamo per il genio musicale di Lucio Dalla?
0: Beh, vuol dire che aveva delle folgorazioni che ho visto in ben altri, anzi quasi in nessun altro artista, devo dire. Perché lui poi aveva questi momenti di ispirazione, cioè Anne Marco la scrisse mentre giocava a Flipper, dove le stelle sono più di un miliardo, sentì questi due ragazzi che parlavano, fece le scale a 4 e si sgravò di questa canzone meravigliosa. A volte andava in chiesa, San Domenico, c'era una cappella in cui lui era molto credente e praticante, vedendo un'immagine di un angelo lo costrinse a uscire per scrivere Se io fossi un angelo. Cioè sono, ripeto, suggestioni, folgorazioni, certo, che ho visto in ben pochi altri cantanti e artisti.
1: Riccardo Rossi, a casa di Riccardo Rossi.
9: Parlando di canzoni iconiche, rendiamoci conto che quando nel 1979 uscì L'anno che verrà, con quell'incipit, caro amico ti scrivo così mi distraggo un po', per noi ragazzi era diventata insomma una canzone simbolo. Finiva l'anno scolastico e te la mettevi, finiva un campo che facevi con gli amici, una vacanza con loro, l'ultima sera doveva partire L'anno che verrà.
10: E si farà
9: ed era un abbraccio che ci si dava tra tutti, pieno di sogni e di speranze nel futuro. Questo è il salotto di Lucio Dalla, dove il 4 marzo del 2015 Ernesto Assante e Gino Castaldo organizzarono, diciamo, una serata privata per fare lì la mia personale versione di L'ultima luna, che io avevo riscritto per uno spettacolo teatrale, immaginando certe fasi della vita, associandolo ognuna a una luna diversa. Insomma, per me è stato non solo un grande onore, ma un'emozione incredibile.
10: Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar.
9: Nel mio programma ovviamente Lucio Dalla è più o meno una costante, proprio perché tutti gli ospiti hanno legato un ricordo a una canzone di Lucio Dalla. E con cosa chiudiamo?
11: E con un altro grandissimo interprete della musica italiana, Dalla.
9: Lucio Dalla, eccolo qua.
11: Chissà,
10: chissà,
11: chissà, chissà, domani.
9: Io credo che proprio la preparazione musicale di Lucio abbia fatto sì che la sua musica rimanga ancora molto fresca.
10: Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa.
9: Sono melodie intramontabili, armonie straordinarie, armonie proprio inventate e scelte da un musicista, questa è la verità.
10: I russi, gli americani.
1: E la trasmissione di cui avete appena visto un frammento è I vinili di, che va in onda il sabato, in seconda serata su Rai 1, e il prossimo 7 marzo l'ospite sarà Carlo Conti, che conduce il festival che comincia stasera. Però, visto che prima hai usato una parola e secondo noi è importante, Marino, folgorazione, ma il processo creativo di un cantautore, ne discutevamo anche prima di cominciare la trasmissione, qual è? Perché io sento dentro di me un motivetto poi non necessariamente so scrivere la musica e quindi lo butto giù, no? Sì. Aiutaci a capirlo.
0: C'è il cantautore che è in grado immediatamente di decodificare e di stampare le note che ha immaginato, invece Dalla in qualche modo le tratteneva perché non conosceva la musica e naturalmente si affidava a qualcuno che poi poteva dargli una mano,
1: cioè,
0: gli arrangiatori arrivavano dopo per fare la traccia sonora su cui poi lui faceva questi intarsi memorabili, perché veramente io più ascolto queste canzoni e più mi rendo conto che la sua ispirazione o questa sua folgorazione sia stata più unica che rara nel mondo della musica. Qualcuno diceva che era un po' inaridito alla fine, non è vero, secondo me poteva farci ancora regalarci tante cose, anche se la canzonetta, fra molte virgolette, l'aveva un pochino annoiato, perché capiva che lui poteva volare ben più in alto, aveva riscritto la Tosca, voglio dire, aveva fatto un'opera dedicata a Renzo, che aveva chiamato Enzo Re, cioè erano delle cose in cui continuava a credere. La stessa sua ultima tournée che ha fatto e che gli avevano sconsigliato di fare, la fece perché voleva andare nei tempi della musica, non per nulla cominciò da Montreux, dove ci fu la sua ultima serata, perché il giorno dopo si lasciò.
1: Scusami Marino, perché poi appunto avevo la folgorazione, allora che faccio, la registravo?
0: Sì, sì, in qualche modo anche artigianale, oppure la rimetti immediatamente su...
1: Perché lui era in grado di suonare tutto?
0: Tutto, assolutamente tutto, anche se qualcuno lo prendeva in giro, e accade anche da parte di chi lo invitò all'ultimo festival, quello del 2012, quando Gianni Morandi disse: io sono il direttore artistico, Lucio, oltretutto sono i 40 anni di Piazza Grande, non puoi non venire proprio al mio festival. E Lucio disse: va bene, vengo, però non canto. E Gianni disse: che fai? Dirigo. Qualcuno obiettò: ma cosa dirigi che non conosci la musica? E lui rispose: è la musica che conosce me e mi dà anche del lei.
1: Senti Marino, mancano pochi secondi, ci stiamo per salutare, poi ti vedremo in queste serate o incroceremo la tua presenza al festival, al teatro, al Festival di Sanremo. Una domanda di nuovo per i più restii tipo me. Perché Sanremo? Perché è l'immaginario italiano?
0: Perché è il nostro specchio, Giorgio, perché alla fine non possiamo sottrarci dal confronto di questa cosa che ci rappresenta. Qualcuno dice un po' di più, qualcuno dice un po' di meno, ma se lo vedono 12-15 milioni di persone, un motivo ci sarà. Guarda, Sanremo è, dopo il Giro d'Italia, la manifestazione popolare più longeva che c'è in Italia. Ha presidiato tutta l'Italia del dopoguerra.
1: Ci sarà una ragione.
0: Ci sarà una ragione, sì.
1: Marino Bartoletti ha scritto: caro Lucio, ti scrivo 25 lettere, una grande amicizia e qualche segreto, pubblicato da Gallucci. Grazie Marino, come sempre.
0: Ma grazie a te, è un piacere essere qui.
1: E buon lavoro al festival. Alice, grazie a te.
8: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo domani.
12: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
13: Vi aspettiamo.
12: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
14: Quando noi giochiamo è fondamentale il qui e ora, che significa non pensare a quello che è successo, soprattutto se quello che è successo è un errore. Non dobbiamo nemmeno pensare a quello che succederà. Dobbiamo pensare solo a ogni palla e in ogni momento. Noi possiamo giocare male o giocare bene, possiamo vincere o perdere, ma quello che non possiamo fare è mollare. Noi non molliamo mai.
15: Campionato europeo femminile di pallavolo, dal 21 agosto al 6 settembre sui canali Rai.
16: Termometro sale, quale show porta una ventata di freschezza?
17: Acqua e Saponi Show!
16: Brave! E chi fa brillare le tue stoviglie?
18: Svelto! Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono a 2,79€, mentre i formati di carica sono a 2,49€.
19: Per pulire, profumare e disinfettare le superfici della tua casa, puoi provare la linea Lisoform Pavimenti, con piacevoli fragranze 100% biodegradabili. Il bipacco è in offerta a soli 3,69€.
16: E come fai ad avere un sorriso smagliante?
20: Con Oral-B, il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è a 2,99€.
16: E per completare la tua igiene orale?
21: C'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B, la variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€.
16: Ultima domanda, dove continua il risparmio dopo lo show?
21: Nei negozi Acqua e Sapone.
16: Esatto, Acqua e Sapone.
22: Oltre la convenienza.
16: È
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo della puntata di oggi. Alle spalle del Duce cerca di tenere assieme le trame, i fili contenuti in due saggi che affrontano e parlano del fascismo, di Mussolini da prospettive diverse, ma che in qualche modo si parlano, e lo vedrete attraverso i filmati e soprattutto le riflessioni dei nostri ospiti. Bruno Manfellotto ha scritto «Voglio uccidere Mussolini, vita e trame degli attentatori del Duce». È un giornalista che conoscete, ha diretto l'Espresso per tanti anni. Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Angelo Polimeno Bottai, anch'egli da voi conosciuto, cura la rubrica dei libri del TG1, del TG1 è stato vice direttore, e ha pubblicato Il Traditore, la vera storia dei due dittatori e di un patto costruito sull'inganno. E la parola tradimento è molto presente in questo saggio, ovviamente, e cercheremo di capire chi ha tradito chi. Angelo, bentornato, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, Giorgio.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: È un percorso, quello della puntata di oggi, che sarà arricchito da filmati che immagino alcuni di voi avranno visti, ma che è sempre molto istruttivo rivedere e che dal punto di vista storico sono sempre di fortissimo impatto. Guardate questo.
4: L'esercito della rivoluzione, che ormai aveva conquistato quasi tutta l'Italia, reduci gloriosi e gioventù magnifica, sporchi di fango e di polvere, affamati e assetati, ma non sazi di ardimento, urge alle porte di Roma. Roma o morte è il loro grido, il loro motto.
5: Il 16 novembre Mussolini si presentò alla Camera. I suoi deputati erano soltanto 35.
6: Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto.
0: Questa è una frase celeberrima che io avrò letto mille volte, ma confesso non l'avevo mai sentita dalla voce di Mussolini. Ci sono delle pagine iniziali, Bruno, nel tuo saggio in cui tu racconti come si perde la libertà progressivamente, non rendendosi conto, diciamo, della gravità dell'ora, in primis il re.
1: E anche della rapidità con cui questo avviene, e anche in qualche senso con il consenso che questa operazione accoglie, o comunque con l'indifferenza con cui viene accolto tutto questo. Mussolini infatti lo dice in questo intervento, dice in un primo tempo, tutte quelle cose che poi dice non ho fatto, piano piano farà. Perché umilierà il Parlamento, cancellerà l'opposizione, chiuderà partiti, sindacati e giornali di informazione, cambierà la giustizia, cambierà il codice. In un anno e mezzo prenderà il potere.

0: trasformerà il movimento fascista in un regime e poi in una dittatura quasi personale.
1: Angelo, il tema è gigantesco, potremmo stare qui fino a stasera, però è l'incapacità di una democrazia liberale, ovviamente una democrazia monoclasse e quindi concentrata in piccole fette di popolazione, è l'incapacità della corona e dei partiti di fermare questo movimento.
2: Sì, perché l'Italia ha vinto la prima guerra mondiale, ma è come se l'avesse persa per le condizioni sociali e economiche in cui si ritrova. Il governo è corrotto, c'è un forte malcontento, c'è il vento della rivoluzione bolscevica che soffia su questa debolezza strutturale del nostro paese e Mussolini riesce a sfruttare tutto questo con grande fiuto politico. È vero quello che dicevi, è progressivamente e velocemente, ma progressivamente costruisce il suo regime e anche però abbastanza, diciamo lentamente rispetto a Hitler, che invece ha un percorso per arrivare al potere più lungo, più faticoso, ma quando ci arriva, dopo 4 giorni, vara subito le leggi per prendere pieni poteri.
1: Tra l'altro questo libro, Il traditore, è costruito attraverso i due ritratti dei due dittatori, un capitolo alternato all'altro, e quindi segue il movimento e il percorso storico che poi porterà soprattutto alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e alle differenti morti dei due. Bruno Manfellotti, in Voglio uccidere Mussolini tu racconti tutti gli attentati al Duce, no? Quelli del 25 e il 26 sono i più celebri, sì. Ma poi ce ne sono altri di anarchici, qualche volta non attentarono nemmeno alla vita di Mussolini, ma furono comunque giustiziati, che ci dicono moltissimo. In particolare i primi tre che vediamo raccontati, anzi lo vedremo fra poco, perché prima c'è un passaggio che va descritto e spiegato, quello dell'assassinio di Matteotti, qui raccontato dal segretario particolare del Duce.
3: La sera stessa io stavo allora in piazza Montecitorio e andavo a casa sempre verso mezzanotte. Dal centro passavo per la galleria Colonna, avevo fatto appena 2 passi, mi sorprende Putato, dice: sa, hanno ammazzato Matteotti. In quel momento venne fuori Domini anche e confermò, dice: abbiamo ammazzato Matteotti, ce lo siamo trovati morti nella macchina, ma non è vero, va, lascia andare, questa è la cosa. Mi fece vedere la borsa di pelle che avevano con dentro il passaporto di Matteotti. Ma dico: cosa è successo? Ma dice: sa, Marinelli da un po' di tempo ci diceva: ma guardate, non fate niente, Mussolini è molto arrabbiato perché non c'è nessuna reazione, questo qui continua a parlare e a mettere in dubbio la validità di queste elezioni. Allora noi abbiamo pensato di dare una lezione a Matteotti.
1: Bruno, il primo capitolo del tuo libro ha come titolo L'uomo che non sparò, perché a muovere l'azione dell'uomo che poi non sparò fu soprattutto quello che accade a Matteotti.
0: Esatto, accade a Matteotti e soprattutto quello
1: parliamo
0: che poi
1: di Tito Zaniboni, naturalmente.
0: Certo, Tito Zaniboni. E poi quello che Mussolini dirà il 3 gennaio 1925 alla Camera, assumendosi la responsabilità politica e morale di quello che è successo. A quel punto Tito Zaniboni, che era buon amico di Mussolini, che aveva collaborato con lui, che con lui aveva cercato anche di arrivare a un patto di pacificazione nazionale, una specie di solidarietà nazionale d'antan che garantisse un governo forte, capisce che l'unico modo per frenare quello che sta succedendo è quello di insorgere contro Mussolini. E all'inizio lui prova a organizzare una insurrezione contro il Duce, ma troverà vuoto dappertutto. L'Aventino, dove i partiti si sono ritirati, soprattutto Giovanni Amendola, gli diranno: no, non è questa la strada. I giornali, i grandi direttori di giornali ai quali si rivolge, gli fanno capire che non c'è niente da fare. Gabriele D'Annunzio, dove lui va sperando che questo personaggio, che in qualche modo rappresentava la fronda al fascismo in quel momento, lo potesse aiutare, e anche lì non ha niente. Va dai gruppi di opposizione, i massoni, i garibaldini, non riesce a ottenere nulla. Alla fine si decide a operare da solo. E da solo va nell'albergo Dragoni, davanti a Palazzo Chigi, pronto a sparare da quella finestra. Ma sarà tradito proprio dall'assistente che aveva scelto di avere accanto.
1: Ed è molto interessante, Angelo, perché quasi a storia controfattuale, mettiamola così, c'è il capitolo finale, le pagine finali del libro di Bruno, in cui a Ventotene, a Ponza. Si ritrovano Mussolini, Nenni e Zaniboni, e Nenni dice quella frase: se soltanto quel giorno quel proiettile fosse stato sparato e avesse colpito, tutto questo non ci sarebbe stato. Di nuovo, la storia non si fa con i se, però senza Mussolini il fascismo ci sarebbe stato? Questa è una domanda che in fondo percorre anche il tuo saggio.
2: Questa è una domanda difficile rispondere, però voglio dire, questo delitto Matteotti mette in luce, porta alla luce l'ambiguità e l'astuzia di Mussolini, che fino a questo momento ha giocato con le due anime del partito. Quella, diciamo, degli irriducibili, i farinacciani, quelli che contano molto, che fanno il lavoro sporco, la violenza, e invece i revisionisti di Bottai, che in occasione del delitto Matteotti, Bottai stesso esce su Critica Fascista con un fondo dicendo: è gravissimo, dobbiamo trovare immediatamente i responsabili, altrimenti il fascismo durerà poco. E questo naturalmente è un fondo, è un articolo che crea uno scompiglio dentro, ma porta alla luce il fatto che Mussolini fino a questo momento ha giocato con le due anime. Gli sono serviti i revisionisti per far ricrearsi un'immagine all'estero, no? Un'immagine pulita del regime, ma qui esce allo scoperto, perché, come raccontava bene Bruno, il 3 gennaio del 1925 approfitterà di questa occasione per mettere in piedi ufficialmente il regime con le leggi fascistissime.
1: Quello che è interessante è che dopo gli attentati stringe le maglie il regime. Vediamoli alcuni di questi attentati.
4: Un ex deputato socialista, Tito Zaniboni, decide di uccidere Mussolini sparandogli con un fucile a cannocchiale dalla finestra dell'albergo Dragoni nel centro di Roma. Ma fra i cospiratori che hanno aiutato Zaniboni c'è un confidente della polizia. L'ex deputato viene arrestato 2 ore prima dell'apparizione di Mussolini. Un colpo di pistola dell'anziana signora inglese Violet Gibson lo ferisce leggermente al naso. Tutta Italia può vedere il capo del governo con un vistoso cerotto. Poi è la volta del giovane anarchico di Carrara, Gino Lucetti, che viene condannato a 30 anni di carcere. Ma l'episodio definitivo, quello che farà scattare le leggi speciali liberticide, è l'attentato di Bologna del 31 ottobre 1926. Un colpo di pistola parte dalla folla. Un ragazzo di 15 anni, Anteo Zamboni, viene assassinato sul posto dai fascisti con 14 colpi di pugnale.
1: Anche questo meriterebbe un romanzo a sé, Bruno Manfredotto.
0: Sì, beh, la storia di Anteo Zamboni è un mistero tuttora risolto.
1: Sì, tra l'altro sì, c'è anche indecisione sulle lapidi, perché è una figura controversa, mettiamola così. Senti, Bruno, il fascismo usa sempre gli attentati per stringere
0: le
1: maglie.
0: Sì, è un continuo di prima di leggi fascistissime, le cosiddette leggi fascistissime, e poi di un articolo del codice penale importantissimo, un comma dell'articolo del codice che stabilisce la possibilità di punire con la pena di morte anche chi abbia solo l'intenzione di uccidere il duce. Infatti dei 5 attentatori che vengono poi arrestati avevano solo programmato, avevano solo intenzione di fare qualcosa. 2 di questi vengono addirittura fucilati alla schiena. Ma poi con gli altri attentati, dopo le leggi, si va sull'opposizione, quindi si cancellano i partiti e i sindacati, si distrugge la costruzione e la forza del Partito Comunista, il Parlamento viene umiliato e irriso continuamente, tanto da costringere i parlamentari dell'opposizione ad andare sull'Aventino. Insomma, è difficilissimo poter esprimere un parere critico contro il fascismo. Si è spiati, controllati, qualunque ufficio si può accedere solo con la testa del partito e così via. Quindi è anche impossibile, anche molto difficile organizzare una forma di opposizione.
1: Anche Hitler subì diversi attentati, ovviamente tutti falliti, come sappiamo un paio anche molto celebri. Il rapporto fra Hitler e Mussolini merita, e il traditore si concentra molto su questo, la nostra attenzione. Ora vediamo questo piccolo passaggio su Hitler e poi ne parliamo.
4: Hitler aggrediva con i suoi discorsi sempre uguali le principali città. Le sue parole facevano eco da una piazza all'altra. La sua carica di rancore era scatenata. Con quali idee il nazismo cercava consensi? Unione di tutti i tedeschi nella Grande Germania per fondare una nuova civiltà. Abolizione dei trattati di pace, delle limitazioni degli armamenti, per riaffermare il diritto della Germania ad essere la più grande potenza europea. Come si presentava il nazismo? Con facce diverse. La violenza per attirare gli avventurieri, il tono democratico per ereditare i delusi dalla democrazia, Lusingava i disoccupati con un facile avvenire, suggestionava gli indifesi con la promessa dell'ordine, entusiasmava i militari, anima della nazione, esaltava tutti i tedeschi nella visione della grande Germania.
1: Anche qui è da convegni di settimane, ma insomma questi elementi sono simili, uguali, diversi da quelli del fascismo nascente?
2: No, ci sono delle similitudini, ma ci sono anche delle differenze. Prima parlavamo del modo in cui il fascismo ha messo a tacere ogni forma di opposizione, di dissenso, eccetera. Però la violenza e la velocità con cui lo fa il nazismo è notevolmente più importante. Basti pensare, per esempio, che la distruzione delle opere d'arte, cosiddetta arte degenerate, quindi la messa al bando di intellettuali che vengono cacciati, perseguitati, uccisi, in Germania questo in Italia non avviene. In Italia c'è il manifesto degli intellettuali fascisti, ma c'è anche quello degli intellettuali antifascisti. Quindi la differenza è che il totalitarismo italiano rimane un po', come dice, definisce, un po' all'italiana, che questo non significa che fosse una forma di Stato generosa, con spazi di democrazia, tutt'altro, ma il paragone con la Germania è sicuramente impossibile al 100%. Naturalmente che cosa succede? Succede che si rovescia il rapporto tra i due. All'inizio Mussolini è un idolo per Hitler, un po' alla volta, e viene visto, questo è molto importante, c'è un momento in cui Mussolini viene visto dalle grandi cancellerie occidentali, Londra, Parigi, Washington, come la persona che può frenare gli eccessi di Hitler. Anche sulla, per esempio...
1: Guarda Angelo, su questo ti fermo perché abbiamo filmato bellissimo, sì, che tocca proprio questi temi.
4: Che viene a fare, presentandosi l'impermeabile grigio e cappello floscio, il capo delle camicie brune? È facile immaginarlo. L'Austria si appoggia all'Italia per garantire la sua indipendenza e il nazismo vuole cominciare col mangiarsi l'Austria. I dati ufficiali non dicono molto sull'incontro dei due dittatori. Le indiscrezioni assicurano però che né Hitler è piaciuto a Mussolini, né Mussolini a Hitler. Il loro dissidio, a proposito dell'Austria, è rimasto immutato. Non c'è quindi motivo di apprensione per Vienna. E invece, un mese dopo, giunge come un fulmine la notizia che Dollfuss è stato assassinato alla cancelleria. Scoppiano sommosse naziste nella capitale austriaca. Viene proclamato lo stato d'assedio. Si attende l'invasione tedesca, ma Mussolini ordina il concentramento di due divisioni al Brennero e chiede l'appoggio della Francia e dell'Inghilterra.
1: E su questo anche Alice può darci degli elementi in più.
5: Sì, esatto. Io vi porto nel sito del Museo Nazionale della Resistenza, che è un sito, un progetto del Ministero della Cultura, del Comune di Milano e della Fondazione dell'Istituto Parri. Entriamo in questa storia, perché si raccontano tante storie di resistenza. Qui si racconta il rapporto tra Mussolini e Hitler, documentato con anche dei video. Furono 17 gli incontri. Abbiamo visto il primo, che avvenne a Venezia il 14 giugno del 1934, che non andò bene. E però piano piano invece, poi ci spiegherà il nostro ospite, le cose cambiano perché Mussolini si persuade di questo rapporto e nel 1938 c'è appunto la famosa asse Roma-Berlino. Qui vediamo l'incontro al Brennero, che è un incontro importante, il 18 marzo del 1940. Mussolini sta per entrare in guerra, ci sono dei video che li riprendono insieme a parlare e a trattare questo momento delicato. Qui invece siamo a Monaco di Baviera nel giugno del 40, furono 17, l'abbiamo detto, gli incontri. Qui li possiamo vedere a Feltre, qui siamo durante la guerra, Mussolini e Hitler a Villa Gaggia di Feltre. E infine volevamo andare nell'ultimo incontro, che è quello un po' più drammatico, perché è l'incontro di quando Mussolini va a vedere, tanto li sto scorrendo perché sono piani, va a vedere la Tana del Lupo a Rastenburg il 20 luglio del 1944, quando Hitler aveva appena sventato il suo ultimo attentato, lui ne ha subiti ben 40.
1: Quindi... Angelo, il rapporto è molto complicato, la tua molto tesi di fondo, sì, è che è Hitler a tradire Mussolini.
2: Sì, allora, il tradimento di Hitler con Mussolini comincia già ancora prima del patto d'acciaio, quando fa uccidere Dollfuss, quando poi invaderà e occuperà l'Austria, e poi in tante altre situazioni. Poi, dal momento in cui viene sottoscritto il patto d'acciaio, diventa ancora più palese, perché tutte le operazioni militari e aggressive hitleriane avvengono all'insaputa di Mussolini, mentre quell'accordo prevede che ci sia una consultazione.
1: Però letta così sembra quasi una giustificazione.
2: No, non è una giustificazione, non è una giustificazione anche per, soprattutto per Mussolini, perché Mussolini viene avvertito dai suoi collaboratori immediatamente. Anche Ciano, che è il suo genero, che lui nominerà a un certo punto ministro degli esteri, dopo poche settimane si rende conto. È importantissimo il ruolo della nostra ambasciata a Berlino. I tre ambasciatori che si succedono, Cerruti prima, Attolico poi, e perfino Alfieri, che è il più filo mussoliniano, vanno a Berlino ben disposti nel confronto di Reich, ma dopo poche settimane cominciano a mandare dispacci a Roma. Io ho lavorato molto sui documenti diplomatici, avvertendo ci stanno tradendo. E anche Ciano apre gli occhi di fronte a questo. E per non parlare dei vertici militari, cioè Mussolini è assediato da collaboratori, i più seri, che lo mettono in guardia e lo invitano a rompere l'asse con Hitler, ma lui invece si appoggia sempre più all'ala farinacciana. Farinacci è uno che in realtà aspira a subentrare a Mussolini, lui è un filo hitleriano.
1: Bruno, è molto interessante, leggendo i tuoi ritratti e la descrizione degli attentati, capire come incidono sul consenso a Mussolini, perché ci sono stati gli anni che De Felice appunto chiama gli anni del grande consenso mussoliniano. Perché che effetto hanno? Capisco che non possono avere sempre lo stesso effetto, ma perché cambia naturalmente il periodo storico.
0: Ma cambia anche il modo in cui poi Mussolini utilizza, mi riferisco alla parte comunicazione, gli attentati. Perché ha un interesse fondamentale a non far vedere che ci sia che ci siano accordi internazionali a muovere questi attentatori. Ma ci sono altri momenti in cui invece lui ha interesse a dire che c'è qualcosa di più, perché questo gli consente di andare a stanare gli altri oppositori, anche quelli che sono contrari agli attentati, ma che sono comunque oppositori del regime. Quindi il suo rapporto è sempre un po' altalenante su questo aspetto.
1: C'è un altro momento che è molto presente nel saggio di Angelo Polimeno Bottaia, del 25 luglio, il Gran Consiglio. Chi ha tradito chi? Anche su questo tu peraltro già avevi, se non sbaglio, ragionato, scritto, ad esempio Emilio Gentile ha dedicato dei libri importantissimi su quello che accadde in quella seduta. Guardiamo queste immagini e ne discutiamo.
6: È sul fronte albanese, dove si trova a combattere nel 1941, che Bottai prende coscienza del deterioramento del regime e del fallimento del progetto mussoliniano. Il 21 ottobre dello stesso anno scrive sul suo diario:
7: il Duce è decaduto intellettualmente.

0: luglio dello stesso anno, quando Bottai, insieme a Grandi e Ciano, si farà promotore della definitiva crisi del regime, firmando l'ordine del giorno del 25 luglio che porterà alla destituzione di Mussolini.
1: Allora, anche questo è un momento epocale del Novecento italiano, poi so che tu cerchi di essere il più neutrale possibile, comunque era tuo nonno, quindi non è semplicissimo essere neutrali, però c'è il rischio che poi uno consideri il 25 luglio il primo atto antifascista. Tu lo consideri tale?
2: Allora, Anna Arendt, che non è l'ultima arrivata, cosa dice? Che un regime, proprio perché è tale, e come abbiamo raccontato insieme a Bruno, insieme a te finora, elimina ogni minima forma di opposizione che viene a sorgere, eccetera. Dove può sorgere l'opposizione? Spesso, scrive Anna Arendt, nei suoi bellissimi libri proprio sui regimi totalitari, dentro il regime stesso. Ed è quello che succede il 25 luglio. Naturalmente questo non santifica il 19.
1: Perché sono 20 anni di regime e quelli,
2: certo,
1: sono stati protagonisti.
2: Certamente. Quindi quei 19 che voteranno, proporranno quell'ordine del giorno, hanno una quota di responsabilità importante nel regime. Non sono assolutamente estranei a quello che è successo. Paradossalmente però questo aggiunge valore al loro gesto, perché si autocensurano, si autopuniscono, riconoscono loro stessi la strada sbagliata che hanno intrapreso e sanno di dover pagare un prezzo per questo. Non si aspettano medaglie d'oro, rischiano la vita. 5 vengono fucilati a Verona, uno si allea soldato semplice sotto falso nome e va in prima linea a 50 anni a combattere contro i nazisti. È una storia unica nella nostra storia unitaria. E altri vanno all'estero, si autocondannano all'esilio. Quindi questa è una presa di coscienza importante e credo che sia un esempio, perché cosa significa? Che si può sbagliare in buona coscienza o in cattiva coscienza, ma c'è sempre la possibilità di riscattarsi,
1: sì,
2: senza chiedere qualcosa in cambio.
3: Bruno. C'è questo sicuramente, c'è anche un tentativo, penso, da parte dei firmatari di salvare il salvabile, cioè loro capiscono che gli sta succedendo qualcosa che può portare alla fine e capiscono anche che quella fine può significare anche il caos. Tu prima hai chiesto ad Angelo della storia controfattuale, diciamo così, no? Che è sempre affascinante, però probabilmente se uno dei colpi fosse arrivato a segno, il mussolinismo sarebbe finito e quindi sarebbe finito quella incarnazione del fascismo nella persona di Mussolini. Ma a seconda del momento in cui...
1: Scusami, parlo al giornalista, anzi parlo ai giornalisti. L'attentato di Trump prima delle elezioni, no?
3: Certo.
1: Lì bastava che non si fosse girato, una cosa molto simile a uno degli attentati che ha subito Mussolini. Il trumpismo sarebbe sopravvissuto? Questa
3: è la domanda. Su quello di Trump, come sai, oltre alla storia controfattuale, c'è anche la dietrologia. Cioè qualcuno sostiene addirittura che possa avere...
1: Però mi sembra improbabile.
3: Però ecco, nel caso di Mussolini, del fascismo, penso che il mussolinismo sarebbe finito, ma probabilmente ci sarebbe stato il caos. Perché non dobbiamo dimenticare che i RAS che governavano le province e che controllavano le squadre erano degli oppositori, dei facenti parte del regime, ma armati. Quindi poteva succedere qualunque cosa a fronte di una monarchia e di un re onestamente debole. Quando Zaniboni va perfino dal re a chiedergli aiuto, ne uscirà e lo scriverà
1: lui
3: stesso.
1: La sovrana impotenza.
3: Ecco,
1: no?
3: Notando questa sovrana impotenza, cioè il re che allarga le braccia. Quindi probabilmente sarebbe stato il caos. E io non escludo che anche i firmatari ne fossero del 25 luglio ne fossero convinti e che tentassero in qualche modo una strada per salvare quello che la parte buona, che loro consideravano la parte buona del fascismo.
2: E poi tra l'altro, se mi consenti, parlando di traditori, in questo caso, in quel momento, il 25 luglio, è Mussolini il traditore, perché lui, fondatore di un partito ultranazionalista...
1: Però tradisce l'idea fascista dell'origine.
2: Esatto, lui tradisce...
1: E comunque il male, però, Angelo, questo è il punto che sottolineo. Tradisce il male, capito?
2: Non certo, è che, certo, ma lui tradisce, lui che ha fondato un partito ultranazionalista, tradisce la sua nazione, che in quel momento non ha più possibilità di vincere la guerra, è lampante. E quindi perseguire il dittatore capo di un'altra nazione... E poi soprattutto tradisce il programma del suo partito, che nel capitolo riguardante lo Stato dice espressamente: il partito fascista subordina il proprio atteggiamento

0: all'interesse morale e materiale della nazione. Ma quale interesse più grande c'era il 25 luglio se non quello di tirar fuori l'Italia da quel disastro? Questo era l'interesse nazionale supremo. Quindi lui tradisce addirittura un importante articolo del programma del suo partito.
1: Come sai, c'è tutta poi la tradizione neofascista del secondo dopoguerra che appunto considera quel momento del tradimento del fascismo più violento, no?
2: Cioè, ma poi sai, non dobbiamo dimenticare anche che era un paese che era stato silenziato in qualche modo. Tu prima dicevi del consenso. Certamente c'era un consenso di comodo anche da parte di molti italiani che era l'unico modo per lavorare e per avere qualche beneficio. Ma c'è anche il fatto che non c'era possibilità di avere alcuna informazione riguardo a quello che veramente succedeva. I giornali, i partiti, i sindacati, le associazioni, tutto era stato cancellato.
0: E poi, Bruno, Giorgio, tutto quello che succede, la resistenza eccetera, comincia dopo il 25 luglio e da lì, fino a quel momento, era ammutolito la popolazione italiana, non c'era una reazione.
1: Ci hanno offerto lo spunto per queste riflessioni Voglio uccidere Mussolini di Bruno Manfellotto, pubblicato dalla Terza, e il Traditore di Angelo Polimeno Bottai, pubblicato da UTET. Angelo e Bruno, grazie.
2: Grazie a te, grazie. Giorgio.
1: Grazie. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E a domani.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Con gli occhiali da sole firmati Freddy.
6: Nuovo.
5: Bonolis e la ex. Insieme per sempre.
6: Nuovo.
5: Dopo Temptation, Giovanni è una star.
6: Nuovo.
5: De Martino e i Sirenetti dell'estate.
6: Nuovo.
5: Amori VIP, Blasi, Marcuzzi, Favino. In più, Cucina Mia. I menù dell'estate, freschi e leggeri. Nuovo, con Cucina Mia o con gli occhiali da sole Freddy.
7: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
8: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è sì.

0: Oggi a Passata Presente una puntata molto particolare e molto interessante. Il popolo Rom e Sinti, la loro lingua è romaní, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della loro storia.
1: 1417. Nel Sacro Romano Impero, i Rom ottengono dall'imperatore Sigismondo le prime lettere di protezione imperiale. Questi lascia passare, legittimano ufficialmente il loro status di pellegrini penitenti, spalancando loro le porte delle città tedesche e di tutto il centro Europa. 1758. L'imperatrice Maria Teresa d'Austria avvia un programma di assimilazione forzata. Vieta l'uso della parola zingaro, impone loro di diventare contadini sedentari e decreta che i figli vengano tolti alle famiglie per essere educati secondo la morale cristiana. 2 agosto 1944. Nel campo di sterminio di Auschwitz ha luogo la Zigeunernacht, la notte degli zingari. In poche ore le SS mandano alle camere a gas gli ultimi 3.000 uomini, donne e bambini del settore Rom.
0: Del popolo Rom e Sinti parliamo col professor Giorgio Del Zanna. Professore, se lei mi dovesse dire la prima traccia che nella storia troviamo dell'esistenza di questo popolo, a quando risale?
2: Nel Medioevo, insomma, noi abbiamo traccia di questa presenza nel mondo bizantino.
0: Prima dell'anno 1000.
2: Sì, intorno all'anno 1000, diciamo. Poi abbiamo documenti ulteriori nel 1002, nel 1003, riguardo la presenza di queste popolazioni nell'area dei Balcani, e poi nel 400 si hanno i primi documenti nelle città europee.
0: E le cui caratteristiche erano?
2: Beh, le caratteristiche erano descritte appunto come persone che si muovevano, come nomadi. Con la carnagione scura, perché avevano queste lontane origini indiane.
0: Adesso quindi le vedremo guidati da Michela Ventriglia.
3: L'Europa del XV secolo vede comparire sulle sue strade una processione che non ha uguali. Uomini, donne, cavalli e carri che sembrano arrivare dal nulla. Hanno la pelle scura, abiti dai colori sgargianti e portano con sé un'aura di mistero che affascina e inquieta le città medievali. È il popolo romaní. Per secoli la nostra cultura ha cercato disperatamente di incasellarli, costruendo su di loro un immaginario potente ma falso. Sono stati considerati i figli di Caino, condannati a vagare per l'eternità, i discendenti dei sopravvissuti di Atlantide o egiziani in penitenza, da cui il nome Gypsies e Gitanos, che usiamo ancora oggi. Ma dietro le leggende chi sono davvero? Non hanno lasciato biblioteche o monumenti ed è stato necessario attendere la linguistica del XVIII secolo per svelare il mistero. La loro lingua, il romaní, è una lingua sorella del sanscrito. Le loro origini, secondo le teorie storiche più accreditate, sono quelle di una casta militare indiana, i Rajput. Guerrieri e scudieri travolti dalle guerre di conquista islamiche che sconvolsero il Punjab tra l'VIII e il X secolo d.C. L'epopea di un popolo fiero che, fuggito dall'India, sopravvissuto a 1000 battaglie, arriva 400 anni dopo alle porte d'Europa, dove gli viene affibbiato un nome che sarà una condanna sociale: Azzingani, gli intoccabili, gli zingari.
1: Tutto ha inizio lontano, molto più a est di quanto le leggende raccontino. Siamo nel nord dell'India, nel Punjab, prima dell'anno 1000. Non è una migrazione spontanea alla ricerca di pascoli, ma un trauma storico. Le invasioni del sultano islamico Mahmud di Ghazni spingono l'esercito Rajput sconfitto e tutta la carovana al seguito a muoversi verso ovest per sopravvivere. Sono guerrieri, ma anche fabbri, cuochi, stallieri. Il loro lungo cammino dura secoli e lascia tracce indelebili nella lingua. Parole persiane per dire fortuna e seta. Parole armene come grast, cavallo, che ci dicono che sono passati per il Caucaso. Tuttavia, è nell'impero bizantino che la loro identità prende la forma che conosciamo. È qui, tra la Grecia e l'Asia Minore, che l'Europa cristiana dà loro il nome che ancora usiamo, I locali li confondono con una setta eretica di maghi e indovini e li chiamano azingani, dal greco afinganoi, coloro che non vogliono essere toccati. Da questa parola nasceranno i termini spregiativi di mezzo mondo: zingari, zigan, zigoinar. Per sopravvivere all'ostilità e alla diffidenza, quando arrivano nel cuore dell'Europa centrale nel 1400, i loro leader mettono in atto una strategia geniale. Nel 1417, il capo romani Sindel si presenta all'imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo. Racconta che il suo popolo vaga per espiare un peccato antico: aver negato asilo alla Sacra Famiglia in Egitto. L'imperatore, commosso, firma un salvacondotto che garantisce loro protezione e cibo. 5 anni dopo, nel 1422, un altro capo rom, che si fa chiamare Duca Andrea del Piccolo Egitto, ripete l'impresa con Martino V, ottenendo la benedizione papale. Per decenni, esibendo questi documenti, copiati, modificati e distribuiti a tutte le carovane, potranno viaggiare per l'Europa protetti dalla firma di Dio e dell'imperatore. Ma l'incantesimo dura poco. La Chiesa inizia a condannare le loro arti divinatorie come stregoneria e lo Stato non vede più pellegrini, ma solo vagabondi pericolosi. I salvacondotti diventano carta straccia. Braccato e disperso, il popolo romani si divide in 1000 rivoli, prendendo nomi diversi a seconda della terra in cui riesce a fermarsi. Chi resta a est e nei Balcani mantiene il nome di Rom. Chi risale verso la Germania e il nord Italia diventa Sinti. Chi raggiunge la Francia si chiamerà Manouche. E chi arriverà

0: in Spagna Calais. Il guerriero indiano è diventato lo zingaro dalle 100 facce, ovunque diverso, ma ovunque da scacciare.
1: Rom, Sinti, Manush, Calais, però la lingua è il romaní. Questo è, per questo li chiamiamo romaní, perché è ciò che li accomuna. E una domanda che mi sono sempre fatto è che se per mille anni hanno tutti i popoli creduto nelle loro arti divinatorie, è ipotizzabile che avessero delle capacità particolari di sintonizzarsi con qualcosa che...
2: Non credo tanto questo, era più il fatto che appunto i Rom come popolo, come minoranza che si percepiva diversa, era percepita come diversa, praticano tutta una serie di attività che erano attività che non facevano altri, quindi non era solo l'attività, diciamo, divinatoria, diciamo, che magari è presente, ma erano musicisti, venditori ambulanti, venditori di cavalli, quindi avevano varie professioni in cui, come dire, attività che si erano ritagliate in una società europea che tendenzialmente li teneva abbastanza ai margini sin dalla loro comparsa. Anche questo discorso del nomadismo dei Rom va chiarito meglio, perché in realtà non erano esattamente nomadi, nel senso che non avevano un posto dove abitare. Tendenzialmente erano residenti soprattutto nelle regioni balcaniche, ma anche nell'area tedesca. E il discorso era che facevano delle attività che li portava a girare, quindi in questo senso si è costruito un po' il mito anche di, diciamo, di questo popolo nomade, e va aggiunto anche che c'era questa idea che la loro diversità fosse legata anche a una sorta di maledizione che li costringesse a essere erranti, il che poi peraltro si avvicina molto anche al mito dell'ebreo errante, certo, anche gli ebrei avevano questo stesso... Quindi ecco, l'erranza dei Rom è qualcosa che riguarda, ha sempre riguardato una piccola parte dei Rom, mentre invece solitamente appunto erano stanziali, e nel corso del tempo poi si è cercato anche molto di renderli sempre più stanziali, quindi questo già anche nell'epoca moderna, insomma. Quindi...
1: E hanno mai avuto un sovrano, un personaggio... Un mitico capo che...
2: Ma nella storia dei Rom ci sono delle figure che in qualche modo si sono presentate come delle sorte di re, di principi dei Rom. Erano figure di riferimento di queste comunità. Il mondo dei Rom è un mondo estremamente variegato, come dicevamo, legato da questa lingua che però ha assunto varie varianti a seconda dei paesi in cui poi i Rom si sono un po' fermati. Però non sono mai stati un mondo unitario, non sono un mondo unitario, quindi sono la più grande minoranza oggi in Europa, ma non si concepiscono come un'unità, ecco, in questo senso, e quindi in questo senso non si sono mai dati anche delle strutture, delle istituzioni, e quindi anche delle figure di riferimento come dei sovrani o dei re, ecco.
1: Massimo Rozzani, si dice che i Rom abbiano trovato pace, una relativa pace nell'Impero Ottomano.
3: Sì, perché a differenza di quello che accadeva in Europa tra la fine del Medioevo e poi per tutta l'età moderna, nei territori balcanici dell'Impero Ottomano non si registrano persecuzioni o discriminazioni ufficiali nei confronti della comunità Rom. Anzi, i Rom vengono registrati come tutte le altre componenti e minoranze linguistiche e etniche dell'Impero Ottomano, e queste comunità pagano le tasse e lavorano nei rispettivi settori tranquillamente integrati nel sistema economico e finanziario ottomano. Tanto che noi abbiamo i registri locali anche delle città più importanti della capitale, dove troviamo i capifamiglia di questa comunità, i predisposti a eseguire la raccolta delle tasse e delle imposizioni per le autorità ottomane, e anche tutti i rispettivi lavori che fanno. Anche riguardo al nomadismo era un problema relativo. Per le autorità ottomane l'importante è che le comunità Rom pagassero le tasse regolarmente e che poi eseguissero i lavori, certo sicuramente non di alto livello sociale, ma erano impiegati nelle miniere, erano grandi artigiani del ferro, dell'oro, delle concerie, del cuoio, oppure erano impiegati nelle guardie carcerarie, erano boie, erano becchini, e abbiamo anche poi le figure di ballerini, cantastorie, cantori.

0: Napoli, e qua abbiamo anche le figure femminili.
1: Ecco, adesso entreremo nel secondo capitolo, professore, e lì le chiederò, glielo anticipo prima, siccome parleremo del fascino che hanno esercitato, anche del terrore che hanno esercitato, chi oltre l'impero ottomano nella storia ha avuto più condiscendenza nei confronti dei rom e anche chi ce l'ha avuta meno. Però vediamo il secondo capitolo, sempre guidati da Michela Ventriglia.
2: Se il Medioevo aveva respinto gli zingari come estranei, l'età moderna vive nei loro confronti una vera e propria schizofrenia. Tra il Settecento e l'Ottocento l'Europa colta sembra quasi innamorarsi dei Rom. Scrittori, poeti e musicisti ne subiscono il fascino magnetico, vedono in loro spiriti liberi, non corrotti dalle lusinghe della modernità. La letteratura e la musica creano icone immortali. Carmen e Smeralda diventano l'archetipo della zingara fatale che seduce con la sua libertà assoluta. Per i romantici europei lo zingaro diventa il buon selvaggio. È l'antidoto alla noia borghese, vive in armonia con la natura, dorme sotto le stelle ed è un poeta nato che non ha bisogno di libri per creare arte. Il grande compositore Franz Liszt arriva a dichiarare che i Rom possiedono un profondo senso musicale sconosciuto a qualsiasi altro popolo. Anche il mistero gioca un ruolo ambiguo. Le donne romani, grazie alla chiromanzia, sono temute ma morbosamente ricercate. Sono ritenute potenti, capaci di creare incantesimi d'amore e di leggere il futuro. Ma è un amore crudele e ipocrita. Nelle piazze reali e nei tribunali si consuma un'altra storia. Si idealizza la gitana letteraria, ma si incatena la donna reale.
3: Mentre l'illuminismo in Europa discute di diritti dell'uomo e libertà, nei Balcani i Rom vivono un incubo giuridico. Nei principati romeni di Valacchia e Moldavia, già dalla fine del 1300, gli zingari non sono cittadini, sono beni mobili. Vengono catalogati in base all'uso come attrezzi. Ci sono i rudari, che setacciano l'oro nei fiumi, gli ursari, che addestrano gli orsi, e i vetrash, i servi domestici. I padroni hanno diritto di vita e di morte. Possono separare i mariti dalle mogli e i figli dalle madri. La schiavitù verrà abolita solo nel 1856. Ad Occidente la persecuzione assume forme diverse, ma altrettanto spietate. Il 30 luglio 1749 la Spagna mette in atto la Gran Redada. È un'operazione militare segreta, ideata dal marchese di Ensenada, con l'approvazione reale. In una sola notte, l'esercito circonda le case dei gitani in tutto il paese. L'ordine del re è esplicito: estinguere questa razza malvagia. Oltre 12.000 persone vengono arrestate simultaneamente. Gli uomini abili vengono mandati ai lavori forzati negli arsenali della marina, incatenati ai remi o nelle miniere fino alla morte per sfinimento. Le donne e i bambini vengono reclusi in fabbriche e case di correzione, separati per impedire nuove nascite. Nel cuore dell'impero asburgico, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, negli stessi anni, tenta una strada diversa, l'assimilazione forzata. In nome della civiltà, decide di cancellare l'identità del popolo Rom. Vieta per legge l'uso della parola zingaro, sostituendola con il termine nuovi ungheresi. Proibisce la loro lingua, i loro abiti e il commercio di cavalli. I suoi decreti arrivano ad ordinare di strappare al popolo Rom i bambini per affidarli a contadini cristiani sedentari, nel tentativo di estirpare la loro cultura e trasformarli in sudditi modello. Il sogno romantico termina definitivamente alla fine dell'Ottocento, quando sulla scena irrompe la scienza positivista. Non è più tempo di poeti, ma di criminologi. L'italiano Cesare Lombroso studia i loro volti, misura i loro crani e sentenzia. Gli zingari non sono artisti, sono un'intera razza di delinquenti. Per Lombroso, il loro nomadismo non è amore per la libertà, ma instabilità patologica. La loro musica non è talento, ma eccitazione nervosa primitiva. Con lui, il mito del buon selvaggio muore e nasce il mostro scientifico, il criminale genetico.
1: Professor Del Zanna, mi permetta di partire dalla fine, ma mi sono sempre domandato com'è possibile che proprio mentre uscivano questi studi di Lombroso così criminalizzanti nei confronti dei Rom e dei Sinti, contemporaneamente fra gli intellettuali di tutta Europa, soprattutto francese, venissero chiamati bohemien, cioè con una chiara allusione a tutti coloro che facevano una vita culturale d'avanguardia e quindi ci fossero due correnti così divaricate.
4: Beh, lo possiamo spiegare un po' come due facce della modernità, nel senso che appunto la cultura illuminista è la cultura che ha portato, ha introdotto i grandi diritti, i grandi principi di libertà, di uguaglianza e così via, e al tempo stesso però ha classificato gli animali, le piante, i minerali e anche le popolazioni. Si comincia a creare una gerarchia, una differenziazione di queste popolazioni e poi arrivano le teorie pseudoscientifiche, diciamo, allora si presentavano come scientifiche, ma sappiamo che non avevano una solida base scientifica provata, in cui appunto queste differenze si spiegano in termini appunto biologici. E qui si aggiunge anche l'idea che questa diversità coincide anche con una sorta di devianza morale. Poi c'è l'altro versante effettivamente che accennava lei, cioè al tempo stesso nel mondo borghese europeo c'è questa idea di, come dire, di cercare delle forme di evasione, un po', no? Dal grigiore della vita borghese, dal conformismo della vita borghese, per cui l'esaltazione appunto della vita bohemienne, cioè che era la vita di... Appunto, i bohemien erano i Rom, appunto, quindi persone libere, fuori dagli schemi, a contatto con la natura, insomma, in una società che si stava urbanizzando, industrializzando, chiaramente tutto questo diventa mito.
1: Senta, dovendo fare un bilancio di 1000 anni, 1000 e più anni, secondo lei sono stati più i tentativi di convivenza di cui ci ha parlato prima Massimo Ronzani, o è stata più la volontà repressiva di assimilarli in qualche modo, comunque repressiva nei confronti dei Rom? Cioè, faccio un conto,
4: certo,
1: a spanne, ovviamente.
4: Diciamo che nel lungo periodo possiamo dire che i Rom, il fatto che siano ancora oggi presenti in Europa, che siano la più grande minoranza europea, ci dice che comunque in qualche modo hanno trovato delle forme di per inserirsi nelle nostre società, però sappiamo appunto che tutto questo ha avuto un prezzo molto duro, nel senso che chiaramente è stata un'integrazione difficile, è stata anche accompagnata da tanti momenti di ostilità, di persecuzioni, di discriminazioni, insomma, quindi sicuramente una storia difficile in cui però è una minoranza che chiaramente può vantare di essere europea, perché è da secoli che è dentro le nostre società.
1: E la religione cattolica come li guardava?
4: Ma appunto le chiese, la chiesa cattolica, come abbiamo sentito, poi a seconda anche qui dei paesi, sì, in Spagna in modo più forte, in altri meno, però c'era questa idea sempre di vederli un po' come dei pagani anche, quindi spesso, perché i Rom aderivano anche a religioni diverse, in molti casi erano ortodossi oppure musulmani, quindi c'era una percezione comunque, ecco, di un'alterità religiosa che sicuramente non era particolarmente vista in modo positivo, insomma. Quindi ci è voluto molto tempo prima che anche la Chiesa accogliesse, diciamo, avesse una visione diversa di questa comunità.
1: Il mondo laico era meglio disposto, a parte il positivismo, le cose di cui abbiamo parlato?
4: Ma diciamo, qui appunto arriviamo qui, stiamo parlando soprattutto dell'Europa, diciamo, dalla fine del Settecento, e qui è appunto l'aspetto importante, secondo me, che con il rafforzamento degli stati in Europa cresce l'idea del controllo sulla società, e quindi c'è sempre più questo senso di ostilità verso i gruppi percepiti come irregolari, come che si ponevano un po' al di fuori, cioè, o ai margini, sì, quindi chiaramente anche questo...
1: Io ho fatto ovviamente questa domanda per introdurre il terzo capitolo che ci porta in quello che fecero i nazisti ai Rom, troppo spesso trascurato, che noi vedremo sotto la guida di Michela Ventriglio.

0: Se per gli ebrei la Shoah è la tragedia centrale della memoria del Novecento, il Porraimos, il divoramento, come i Rom chiamano il loro genocidio, è una vicenda rimasta a lungo ai margini, quasi invisibile. Nella Germania nazista l'ossessione per la purezza del sangue crea un cortocircuito letale. Gli zingari pongono un problema imbarazzante agli ideologi del Reich. Parlano una lingua indoeuropea, vengono dall'India, sono tecnicamente ariani. Per uscire dall'imbarazzo il regime compie un'acrobazia logica spietata. Gli scienziati di Hitler stabiliscono che il pericolo non è nelle loro origini antiche, ma nel loro presente. Vengono perseguitati non per la razza, ma perché asociali e soprattutto di sangue misto. Secondo questa teoria, il loro vagabondare avrebbe corrotto il sangue ariano, rendendoli criminali per natura. Proprio su questo punto, ai vertici del potere si apre una crepa. Himmler, l'architetto dello sterminio, vorrebbe ancora salvare quella minoranza di Rom considerati puri, confinandoli in una sorta di riserva. Ma Joseph Goebbels, il ministro della propaganda, spazza via ogni esitazione accademica. Per lui non esistono distinzioni, solo una piaga sociale da estirpare senza eccezioni. E inizia così la caccia all'uomo che porterà all'omicidio di 500.000 di zingari.
1: Tutto inizia a Berlino, all'Istituto per l'Igiene Razziale. Qui il dottor Robert Ritter ed Eva Justin danno una veste scientifica all'odio. Dopo aver analizzato migliaia di zingari, sentenziano. Il 90% dei romani non è ariano, ma è di sangue misto. Non sono un popolo, ma una malattia da estirpare. Dalla teoria si passa subito al massacro. A est, le SS fucilano migliaia di Rom direttamente nelle fosse comuni. L'orrore tocca il culmine in Croazia. Nel campo di Jasenovac, gli Ustascia uccidono decine di migliaia di Rom con mazze e coltelli in un'orgia di violenza senza precedenti. Per il Reich, però, serve una soluzione sistematica. Il 16 dicembre 1942, Himmler firma la deportazione di tutti gli zingari misti del Reich. Ad Auschwitz viene costruito un settore speciale, il settore B2E, noto come Zigeunerlager. È un campo anomalo. Qui le famiglie restano unite, tengono i vestiti e hanno persino i propri strumenti per suonare. Ma è solo una macabra illusione. Dietro questa facciata, il tasso di mortalità sarà superiore a quello di tutto il resto di Auschwitz. Acqua infetta, fame e tifo decimano i prigionieri, mentre i bambini vengono divorati dal noma, una terribile cancrena del volto. Questo settore diventa il laboratorio privato del dottor Josef Mengele. Il medico della morte è ossessionato dai bambini Rom, specialmente dai gemelli. Li protegge e li nutre meglio degli altri, ma solo per usarli come cavie umane, studiare la degenerazione della razza ariana e ucciderli. Eppure, in questo inferno, accade l'impensabile. Il 16 maggio 1944, le SS pianificano la liquidazione totale del campo. Ma un prigioniero riesce ad avvertire i compagni dell'imminente fine. Quando i camion delle SS arrivano al tremonto per prelevarli, trovano le baracche barricate dall'interno. I Rom, uomini e donne, hanno smontato le loro cuccette di legno per farne bastoni. Hanno raccolto sassi, pezzi di ferro, coltelli improvvisati. Si rifiutano di uscire e si lanciano contro le guardie armate con una furia disperata. Le SS, spiazzate da quella resistenza inattesa e temendo di perdere il controllo dell'intero campo, decidono di ritirarsi. Ma è solo un rinvio. La notte del 2 agosto 1944, approfittando del buio, le SS circondano di nuovo le baracche. Questa volta non c'è scampo. In una sola notte, il Zigeunerlager viene cancellato per sempre.
2: Due sono le cose che mi hanno colpito in questo finale, uno in questo documentario finale. Uno che il dottor Ritter cominciò a studiare, ad accanirsi sul fenomeno già negli anni 30, cioè è una cosa che ha dei tempi più o meno paralleli a quelli degli ebrei, e anzi con maggiore accanimento, perché qui c'è l'incoraggiamento di tutti, nessuno gli pone freni a Ritter, no?
3: Sì, beh, questo processo graduale, no, progressivo verso lo sterminio, ma questo avviene più o meno anche agli ebrei allo stesso modo, cioè prima c'è l'identificazione dei Rom, si identificano quali sono i Rom, poi c'è la discriminazione, gli si tolgono la possibilità di fare i lavori che facevano, poi c'è la segregazione, vengono chiusi in alcuni campi nelle città, cioè dei campi municipali, e poi dopo c'è la deportazione e poi infine c'è lo sterminio. Quindi è un processo graduale che esattamente avviene abbastanza in termini simili a quello che poi è stato la Shoah per gli ebrei.
2: E allora la seconda cosa che mi ha colpito, quindi avviene fin dall'inizio, non è una cosa della Seconda Guerra Mondiale, è una cosa attraverso gli studi di Ritter che comincia prima. E poi che al processo di Norimberga spariscono i Rom. Perché?
3: Sì, allora mi faccio aggiungere una cosa rispetto a prima, cioè certo. Il fatto che chiaramente questa visione biologica della società, cioè questa concezione razziale della società che il nazismo introduce sin dai primi anni 30, fa sì che gli zingari siano considerati appunto dei sangue misti, quindi non sangue puro, e quindi come un gruppo in qualche modo da eliminare. Sul discorso poi di Norimberga, del dopoguerra, di quello che avviene dopo, sì, è vero, effettivamente da Norimberga non si parla.
2: Poi capisce, il mio sottinteso è che anche coloro che giudicano, anche le potenze vincitrici, Russia, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, in fondo danno un giudizio sui Rom più o meno, non dico come quello dei nazisti, per carità, però non tematizzano questa cosa, non ne sentono la gravità.
3: Io credo che qui la grande differenza è il fatto appunto che il mondo ebraico intanto aveva delle diaspore fuori dall'Europa.
2: Sì, sì, ma non è solo per il mondo ebraico. Per esempio, nel processo di Norimberga, lei avrà visto il film Vincitori e Vinta, anche i minorati mentali, insomma, si fa attenzione alle persecuzioni di varie... tranne dei Rom.
3: Beh, sappiamo che in generale appunto le società subito dopo la guerra volevano un po' dimenticare gli orrori che avevano vissuto. C'è
2: ma
3: stata
2: proprio
3: una grande
2: quello l'hanno dimenticato del tutto. Eliana Riva, il professore ha nominato anche l'Unione Sovietica che sedeva fra i giudici a quel processo di Norimberga. Quale fu poi la politica dei Rom in Unione Sovietica?
4: Credo sia interessante perché con la nascita dell'Unione Sovietica in effetti e fino almeno alla svolta nazionalista del 1938 cambiamenti radicali riguardarono proprio le politiche nei confronti delle nazionalità e delle minoranze, compresa quella Rom, che erano considerate dall'URSS in questa fase un tesoro da coltivare. E proprio in questo periodo, tant'è che, per quanto ne sappiamo probabilmente, ci fu il primo passaggio dalla lingua orale a quella scritta, grazie ad alcuni incentivi proprio per lo studio del romani. Furono pubblicati saggi di lingua, ma anche dizionari, grammatiche, e circa 300 pubblicazioni, alcune in traduzione chiaramente di autori russi o scritti politici, altre invece di prosa e poesia di autori rom. E si investì tanto nell'istruzione. Nacquero scuole apposite, asili,

0: che è stato dato a loro, appunto, gli cosiddetti zingari, loro stessi si definiscono
1: Rom. Recentemente?
0: È qualcosa di recente, perché appunto è solo negli ultimissimi decenni che si è presa più coscienza del problema dell'antiziganismo, e quindi si è elaborato anche un discorso culturale di attenzione, di rispetto, per esempio anche il tema della memoria, dello sterminio degli zingari e dei Rom, che solitamente non viene mai menzionato, ma che si comincia a commemorare.
1: Cioè... Sì, devo dire ai telespettatori che me lo sono andato a riguardare nella storia della letteratura, nella dizione che c'è nei quadri, nelle canzoni, ce ne sono a decine, mai viene usata spregiativamente la parola zingaro. Questo va detto in tutta chiarezza, prima di dare al professore il diritto dovere di darci i tre libri finali.
0: Allora, i tre testi sono: il primo è appunto La maschera del pregiudizio di Loredana Narciso, uno dei primi libri in Italia su questo tema. L'altro invece è un testo recente di Carola Frinks, che è Sinti e Rom, storia di una minoranza. E l'ultimo è quello di Gunther Levy, La persecuzione nazista degli zingari, che è centrato
1: è quello drammatico della cosa di cui abbiamo parlato noi. Io ringrazio il professor Giorgio Del Zanna per essersi prestato alla puntata più difficile fra quelle che abbiamo fatto. E nello stesso modo ringrazio Michela Ventriglia, Massimo Ronzan, Eliana Riva. Prendete nota di tutti e tre i libri, in particolare del terzo, quello sulla persecuzione nazista, e mentre ne prendete nota mi preparo per le conclusioni.
2: La maschera e il pregiudizio, storia degli zingari, Loredana Narciso, Melusina Editrice, 1990. Sinti e Rom, storia di una minoranza, Carola Finks, Il Mulino, 2018. La persecuzione nazista degli zingari, Gunther Levy, Einaudi, 2002.
1: Giorgio Del Zanna ci ha raccontato di Robert Ritter, dei suoi studi nazisti sui Rom e di come praticamente Robert Ritter fu trascurato dal processo Norimberga. Fu trascurato dal processo Norimberga perché si era fatto giudicare un anno prima, non gli avevano trovato nulla, secondo loro, stiamo parlando degli alleati, non dei nazisti, così come nulla era stato trovato per la sua collaboratrice Eva Justin. Poi a un certo punto fu riaperto un processo contro Ritter, fu riaperto alla fine degli anni 40, ma di nuovo non si trovò nulla da eccepire a quella che era stata la dottrina sulla base della quale erano stati uccisi i Rom. E lui aveva continuato a esercitare come medico a Francoforte fino all'anno della sua morte, all'inizio degli anni 50. Allora i Rom tornarono alla carica e fecero un processo alla sua assistente, lo intentarono nel 1964, niente, anche questo un processo che non ebbe alcun seguito, e lei poté morire tranquilla nel suo letto nel 1966. Questa è la storia incredibile, non solo dell'uccisione in massa dei Rom, ma dei mancati processi e delle mancate sentenze a danno dei loro persecutori.

0: su Rai 3.
1: Quante cose che non sa.
2: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
3: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Boom, quand notre cœur fait boom.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
11: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero.
12: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
13: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21 e 15.

Case danneggiate dal terremoto a Pozzuoli, inagibili 6 su 10. Appello della protezione civile, facilitare i sopralluoghi. In strada con una ferita alla testa, così è stata trovata una donna di Bergamo a Napoli. Ipotesi incidente o aggressione. Più 4% di presenze anche in Campania, i dati del Ministero del Turismo. Nel segno della tradizione, il pranzo di Ferragosto. In chiesa in cerca di fresco.

0: Pesco, un modo per sfuggire al caldo anche in Irpinia, a Mercogliano, tra le mura di Capocastello. Gli azzurri battono l'Aris Salonicco 6-2, finisce così l'ultima amichevole del Napoli in ritiro. Allegri ringrazia i tifosi, sabato 22 agosto inizia il campionato fuori casa con Genoa. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Il terremoto del 31 luglio nell'area Flegrea, continuano le verifiche negli edifici danneggiati. 6 su 10 sono inagibili. L'appello della Protezione Civile ai cittadini: consentite i sopralluoghi dei tecnici. Francesca Coppola.
1: Segnaliamo diversi danni qua.
2: Segnaliamo anche che ci sono lesioni ai solai.
3: Al lavoro oggi 9 squadre della Protezione Civile regionale e nazionale. Dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco si torna sui luoghi, si compilano le schede AEDES che qualificano i danni con un indice che va dalla A per quelli più lievi alla E per il livello massimo. In questo edificio di via Fasano, già sgomberato, facciata con gravi lesioni, landrone crollato, solai danneggiati.
4: Un esito è legato a danneggiamenti fondamentalmente agli aspetti non strutturali, per quello che si può vedere dall'esterno, e poi in alcuni casi anche strutturali.
3: 255 le ordinanze di sgombero o di allontanamento dalle abitazioni, oltre 1100 famiglie evacuate, tutte hanno chiesto di avere fondi con contributo di autonoma sistemazione. In tutto circa 2900 persone hanno abbandonato le proprie case. La mappa della criticità nella sede della Protezione Civile a Pozzuoli, in rosso le segnalazioni di pericolo grave, 900 richieste finora di schede AEDES.
5: Abbiamo oltre 168 schede AEDES già fatte, il 18% circa di quello che abbiamo fatto è un esito A, quindi una possibilità di rientro nelle abitazioni. Abbiamo anche un 32% di schede B, significa un'inagibilità temporanea, ma anche abbiamo un dato abbastanza significativo di esiti E, di grave danneggiamento, che è il 26% delle schede finora fatte.
3: Quindi il 58% è di inagibilità certa. Per l'ultimo decreto, il 144, se comprovato da scheda AEDES, si ha diritto al 100% del rimborso delle spese per riqualificare. Dalla Protezione Civile l'appello ai condomini a farsi trovare in casa per le verifiche.
5: È importante avere una cognizione di qual è la criticità della propria abitazione attraverso l'esibizione della scheda AEDES.
3: Intanto proseguono anche le verifiche sui luoghi di culto. La prefettura comunica criticità su campanili e chiese, in tutto 6.
0: Dall'area Flegrea a Napoli, dove la scorsa notte una turista bergamasca è stata trovata in strada con una ferita alla testa. Si indaga per capire se si tratti di un'aggressione o di un malore. La donna è ricoverata all'ospedale Cardarelli. Giovanni Messina.
6: Via Santa Teresa degli Scalzi, centro di Napoli. È da poco passata la mezzanotte. I carabinieri del nucleo radiomobile, in servizio di pattugliamento nella zona, vengono fermati da un passante che segnala la presenza di una persona riversa a terra nei pressi del civico 76. Quando arrivano sul posto, i militari dell'arma trovano una donna con un'evidente perdita di sangue dalla testa. Viene subito allertato il 118, che con un'ambulanza trasporta la donna all'ospedale Cardarelli. Si tratta di una 47enne della provincia di Bergamo, ora ricoverata per trauma cranico. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella stanno analizzando diverse immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi della strada per cercare di capire se la donna sia stata vittima di un'aggressione o se abbia subito un malore e sia caduta a terra battendo la testa.
0: E ad Ischia, isola molto affollata nel periodo estivo, un comitato per l'ordine e la sicurezza con il prefetto Michele Di Bari. Lì c'è Federico Marconi.
7: Il prefetto sbarca a Ischia per un comitato su ordine pubblico e sicurezza. Nella sala consiliare del comune a due passi dal porto, alla presenza dei sindaci dell'isola, il commissario per la ricostruzione e tutti i vertici delle autorità civili e militari, si è discusso delle misure per fronteggiare l'importante afflusso di turisti atteso per il fine settimana di Ferragosto.
8: C'è stato un aumento delle unità e l'isola in questo momento, tenendo conto i periodi di raffronto gennaio-luglio 2025, gennaio-luglio 2026, l'indice di delittuosità appare nettamente in calo. Certamente preoccupa anche l'episodio che è accaduto qualche giorno fa a seguito di una rissa dove sono state coinvolte anche due ragazze. Questo però significa che non bisogna abbassare la guardia.
7: Nel corso della riunione è stato affrontato anche il collegamento con il porto di Pozzuoli, reso problematico dal terremoto del 31 luglio. Domani il prefetto è atteso a Capri, anche lì per una riunione sulla sicurezza.
0: I veicoli immatricolati con targa polacca nel napoletano, più di 5.000 i sinistri nel 2025, la metà dei mezzi è risultata non assicurata. Gianluca De Martino.
9: Non abbiamo nessuna traccia di copertura assicurativa delle banche istituzionali.
10: Casi che si ripetono spesso a Napoli, auto con targhe polacche che viaggiano senza assicurazione, un danno anche per gli ignari automobilisti che credono di aver risparmiato centinaia di euro l'anno, ma si ritrovano beffati dalle agenzie che hanno venduto il pacchetto completo. Sono stati circa 5.300 i sinistri causati da auto e moto con targa polacca nel 2025 in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'UCI, Ufficio Centrale Italiano, il consorzio che gestisce le pratiche di incidenti con vetture estere. In quasi la metà dei casi, 2.300, quel veicolo non aveva assicurazione. Il meccanismo di risarcimento che ricade sul fondo di garanzia polacco ora preoccupa gli assicuratori e il governo di Varsavia.
11: Il danneggiato deve essere per forza risarcito. Questo ha comportato che il fondo di garanzia polacco negli ultimi anni ha dovuto risarcire danni per milioni di euro. E le compagnie di assicurazione polacche, che erano all'oscuro di tutto, hanno dovuto contribuire a questi risarcimenti e si sono ovviamente lamentate.
10: Il risultato sarà un'azione di recupero crediti che potrebbe riguardare gli stessi conducenti napoletani.
0: Il turismo in Italia, in crescita i dati del Ministero, anche in Campania più 4%, come ci conferma Andrea Caruso.
12: Sono dati che presentano tutto il segno più davanti quelli contenuti in un report diffuso dal Ministero del Turismo, sia per quanto riguarda le medie nazionali che per la nostra regione. Per quanto riguarda il mese di luglio del 2026, più 3,3% di arrivi, più 4% di presenze rispetto allo stesso mese del 2025. Per quanto riguarda il primo semestre del 2026, più 2,4% di arrivi, più 3,7% di presenze comparato al primo semestre del 2025, numeri che potrebbero avere ulteriore impulso nella seconda metà dell'anno, considerato che manca il computo relativo per quanto riguarda la Campania alle presenze durante il weekend in cui c'è stata la festa per il centenario del Napoli. Poi ricordiamo anche che a settembre ci saranno le pre-regate di America's Cup di vela. Sono numeri appunto, lo dicevamo, positivi, un po' inferiori rispetto alla media nazionale, ma consideriamo anche che la Campania ha una base di partenza robusta e strutturata. Altrettanto positive sono le stime per Ferragosto. Secondo l'osservatorio turistico del Comune di Napoli sono attese 600.000 presenze in città, 50.000 in più rispetto a un anno fa, nel periodo che va dal 13 al 16 agosto. Federalberghi stima intorno al 70% la percentuale di occupazione delle camere nelle strutture ricettive nel capoluogo partenopeo, ma ci sarà grande ricorso anche alla last minute. Noi abbiamo incontrato alcuni turisti qui nella zona dei Decumani, non scoraggiati dalla grande afa. Molti fanno base a Napoli per poi spostarsi un po' in tutta la regione Campania. Ascoltiamo le loro voci, poi linea allo studio. Quanti giorni vi tratterrete?
13: Allora, qua a Napoli 5 giorni, tappa fissa qui e ci spostiamo costiera, e Capri. Oggi è il primo giorno qua a Napoli, ma per me è la quarta volta.
12: In una giornata cosa si riesce a vedere?
14: Abbiamo visto tante cose, siamo riusciti ad andare su dove c'è il murales di Maradona, adesso andiamo a Spacca Napoli. Sì, ci andrebbero più giorni, però va bene, dai.
15: Stiamo venendo dal Cilento e torniamo in Cilento, 2 giorni. E stamattina ho visto una cosa bellissima, che è il cimitero delle Fontanelle, che è stato appena restaurato.
16: Siamo originari però di Avellino e quindi torniamo ogni anno in patria.
12: Ne approfittate per qualche gita fuori porta, in questo caso a Napoli?
16: Sì, sicuramente, poi andremo anche a Paestum e Pompei, insomma.
0: Tra le tradizioni, la cena di Ferragosto, si comincia a fare la spesa. Alessio Aversa è andato al mercato della Pigna Secca, dove non sembra esserci stato un rincaro dei prezzi, eccolo.
17: Allora, a due giorni da Ferragosto cresce la domanda di pesce fresco, però il livello medio dei prezzi è sorprendentemente stabile. Un dato lo spiega bene: nei primi quattro mesi del 2026 la quantità di pesce venduto all'ingrosso è stata del 13%, mentre i ricavi al dettaglio sono stati solo del 6%. Che cosa significa? Significa che c'è molto più pesce sui banchi, si vende più pesce senza far salire troppo il livello medio dei prezzi. Un altro fattore che ha inciso molto è quello della concorrenza. Le cosiddette aree mercatali, Napoli ne è piena, più pescherie sono vicine l'una con l'altra, più si attiva la concorrenza e più si riduce il margine. La tendenza degli esercenti è quella di vendere più pesce fresco possibile velocemente, visto che la scadenza è rapida. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda l'estero, dove l'aumento del pesce va dal 15 al 20% sui pesce importato dai mercati francesi, spagnoli e della Grecia. Tutto questo con all'orizzonte il 1° ottobre, quando ci sarà il fermo pesca che coinvolgerà il

0: città di Napoli, però il tradizionale pranzo di Ferragosto è salvo. Abbiamo ascoltato le impressioni dei consumatori per nulla allarmati e poi la linea può tornare allo studio. Qual è il pesce o il prodotto che ha dovuto aumentare per forza? Voi siete stati praticamente costretti ad aumentarlo.
1: Sono maggiormente i prodotti che vengono dall'estero, perché nei trasporti accadono più spese.
0: Sta riscontrando qualche aumento in questo periodo sul pesce col fermo pesca?
2: Io no, frutta e verdura sta aumentando sempre più. Il pesce a quanto si mantiene, poi dipende dalle zone.
3: Ho trovato prezzi normali come si trovano durante l'anno.
4: Basta che ci sia la qualità, ecco, quando sono queste cose magari uno è anche disposto a spendere qualcosina in più.
5: Non mi è sembrato sinceramente di notare un rincaro dei prezzi per quanto riguarda i prodotti, diciamo, alimentari e quant'altro.
6: Basta che sono servita bene, ho la roba buona, non vado al prezzo.
7: Benessere, spettacoli, eventi culturali a Contursi Terme nel servizio di Claudio Ciccarone.
8: È un'estate di grandi appuntamenti quella di Contursi Terme, con un'offerta capace di intercettare pubblici diversi per età, interessi e sensibilità, mettendo insieme eventi, cultura, territorio e una nuova identità visiva. L'operazione promossa dal sindaco Antonio Briscione e dalla sua amministrazione ha infatti avuto un respiro più ampio rispetto alla realizzazione di un mero cartellone estivo, con il lancio di un nuovo portale turistico e un intervento di design urbano che ha reso ancora più gradevole il volto della città. Ma il programma di spettacoli non è stato da meno. Dalle note di Carl Brave, Nomadi, Enzo Avitabile, Francesca Michelin e The Colors, al teatro di Maurizio Casagrande, Luca Bizzarri e Stefano Massini. E ancora Maurizio e Giovanni e la 30ª edizione del premio Contursi Terme, che ha riunito personalità provenienti dal mondo della medicina e della ricerca, dell'arte, dello spettacolo, della cultura e della comunicazione. Ma se pensate di aver perso una bella occasione per respirare cultura, non vi crucciate, perché sono tanti gli eventi ancora in programma fino a settembre, così come sono tanti i cantieri ancora aperti e i progetti in fase di realizzazione. Ed è così che Contursi si conferma città del benessere fisico, ma anche luogo di crescita culturale e sociale.
7: Un modo per ripararsi dal caldo, rifugiarsi in chiesa. Questi edifici spesso sono stati costruiti con materiali che trattengono il fresco, come nel caso della chiesa di Capocastello a Mercogliano. Ce ne parla Rino Genovese.
9: Questo è un viale dei platani famoso in Campania. Un tempo il viale di Mercogliano richiamava turisti d'estate da tutta la regione. Bastava una passeggiata all'ombra di questi alberi secolari e la frescura era assicurata, ma ormai nemmeno i platani riescono a creare barriere contro il carro torrido ed è così che il parroco ha trovato una soluzione alternativa. Aprire le porte dell'antica chiesa del centro storico Capocastello per ospitare soprattutto le persone anziane e permettergli di trovare il refrigerio.
10: In città si invitano gli anziani ad andare nei supermercati, qui non ce ne sono, ma ci sono appunto le chiese tutte belle, antiche, con delle mura spesse, quindi il caldo qui è difficile che entri, si sta freschi. Al mattino apro, è un modo per dare agli anziani la possibilità di rinfrescarsi, ma è anche un modo per accogliere chi viene da fuori, insomma, a visitare Capocastello, turisti, pellegrini che vogliono vedere cose che si vedono al Louvre. Abbiamo due quadri di Angelo Solimena e Angelo Solimena è esposto al Louvre a Parigi. Insomma, c'è da rinfrescarsi, fare un po' di turismo e di cultura.
11: Nei borghi dell'entroterra sono tantissime le chiese medievali con queste caratteristiche, quindi potrebbe essere un'idea esportabile anche su altre chiese.
10: Dove non ci sono musei, le chiese sono i nostri musei. In ogni borgo c'è una, più chiese e tutte piene di opere d'arte. Possono tenerle aperte e permettere di visitarle, appunto, e di prendersi un po' di fresco.
7: Da Mercogliano a Sessa Cilento, la 16ª edizione del Festival Segreti d'Autore. Luigi Carbone.
12: È un film d'impatto, Ave Maria, debutto alla regia dell'attore Fortunato Cerlino, presentato al Festival Segreti d'Autore a Valle, frazione di Sessa Cilento. Tratto dal romanzo autobiografico Se vuoi vivere felice, racconta la storia di un ragazzo di 10 anni che nella periferia napoletana riesce a salvarsi dalle dinamiche criminali grazie all'incontro con la maestra Giulia. Definito l'altra faccia di Gomorra, serie in cui Cerlino interpreta il boss Savastano, il film è una forma di preghiera laica.
13: Il film è multilineare, nel senso che ci sono diverse chiavi di lettura e pieno anche di simboli all'interno. Ogni tanto qualcuno viene colto, qualcuno

0: Non ho.
1: Segreti d'autore, festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, sostenuto da Regione Campania e Ministero della Cultura, chiude questa sera a Palazzo Coppola con la performance del trio comico Corrado Ardone, Massimo Peluso ed Ettore Massa. Un'edizione, la 16ª, premiate Eva Crosetto e Paola Turci, caratterizzata da 20 giorni consecutivi di spettacoli e incontri sold out tra teatro, cinema, letteratura e arte.
2: L'entroterra soffre tantissimo di desertificazione culturale, desertificazione umana, e quindi arrivare qui ogni anno e portare tantissima presenza significa anche tantissimo indotto.
3: Il calcio, Napoli. Dopo l'amichevole con l'Ares di Salonicco, finita 6-2 per gli azzurri, termina il ritiro della squadra di Allegri. Il servizio di Nello Di Costanzo.
4: Una vittoria che ridà sorrisi e certezze a tutto l'ambiente. 6 gol e tutto in una sola notte. La notte peraltro della presentazione della squadra prima del match sul terreno del Patini. Il Napoli si congeda da Castel di Sangro. Allegri saluta i tifosi. Uno show che anticipa quello dei calciatori azzurri in campo.
5: Un ringraziamento per la vicinanza che abbiamo avuto in questo periodo di ritiro. Quindi grazie a tutti, buona serata, buon divertimento.
4: E il divertimento c'è stato e come. Uno show che ha visto protagonisti, tra gli altri, due giocatori discussi e criticati, Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, per loro doppiette e applausi. Un Napoli camaleontico, capace di passare con facilità dal modello tattico di base, il 4-3-3, ad altri. Bene la coppia difensiva Raccamani-Rafa Marin, centrocampo solido e tecnico, con Gilmour dal primo minuto, al fianco di McTominay e Anguissa. In attacco la solita fantasia di Politano e Alisson Santos, supportati da Di Lorenzo e Spinazzola. Note dolenti Højlund, ancora fuori condizione, e Vergara infortunatosi al ginocchio. Aris Salonicco molto aggressivo ad inizio gara, grinta e pressing alto mettono in difficoltà gli azzurri, che tuttavia passano con un tiro da fuori di Raccamani. Racic firma il pari su punizione. Sul finire del primo tempo, nuovo vantaggio firmato da McTominay. Nella ripresa diventano protagonisti De Bruyne e Lucca. L'ex Manchester City al 58esimo fa 3-1. Lucca invece sigla la quarta e la quinta rete, nel mezzo il secondo gol dell'Aris, sempre con Racic. Chiude lo show ancora De Bruyne, finisce 6-2.
3: Ad Agerola le eccellenze gastronomiche italiane, Giorgio Saracino.
6: La Campania ha il record in Italia dei prodotti agroalimentari tradizionali, oltre 600 censiti ufficialmente dalla Repubblica Italiana.
7: Attraversare il paese per promuovere la cucina italiana, le produzioni d'eccellenza, la convivialità. Eurotalk Italia ha fatto tappa ad Agerola.
8: È un'associazione creata per valorizzare il territorio, il prodotto e la cucina di alto livello.
7: Carne, pesce, formaggi e dolci, l'occasione per i grandi riconoscimenti come il premio alla carriera allo chef Alfonso Iaccarino.
9: I sapori del territorio sono fondamentali. Tu puoi essere il più bravo chef del mondo, ma se non hai qualità di presentare in tavola...
7: Materie prime come queste, altro riconoscimento è andato allo chef Vincenzo Guarino.
10: Presento il mio dolce, quindi è un cremoso di temacia con un sorbetto a cocco e chips di lingua di gatto e per finire polvere di temacia, quindi tutto sul vegetariano e il vegano.
3: Nuova allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Fino alle 20 di oggi si prevedono piogge di moderata intensità, ma di rapida evoluzione, anche con raffiche di vento ed allagamenti. È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania instabilità pomeridiana, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano qualche rovescio pomeridiano sarà seguito poi da ampi rasserenamenti. Sull'Appennino campano precipitazioni anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, a cui seguiranno decise schiarite. Sul Salernitano piogge e locali temporali nelle ore più calde, con cielo sereno o poco nuvoloso dalla sera. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento nelle massime, con valori che risulteranno superiori alla media del periodo.

0: Sì, durante i temporali, mare poco mosso.
1: Diva e donna, è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà, per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.
2: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Esalazioni da un depuratore comunale a San Vito Lo Capo nel Trapanese, morti un operaio e il soccorritore del 118 che lo stava rianimando. L'impianto non era ancora stato collaudato. La procura darà parere negativo ai domiciliari per la vitola. Il faccendiere al GIP chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non di piazzare un ordigno. Dubbi sul movente. Manovra, scontro in maggioranza, Salvini soldi dalle banche, anche se l'intervento indispettisce gli alleati. Muro di Forza Italia, le opposizioni sul caro vita, il governo fischietta da mesi. L'ambasciatore USA in Israele, l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi in Cisgiordania è terrorismo, le famiglie provano a resistere, l'esercito smantella alcuni avamposti illegali. Eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, anche oggi voli cancellati, caos e proteste, turisti dirottati su altri scali e c'è chi specula sui trasferimenti. Buongiorno dal TG3, cominciamo dalla notizia di due morti sul lavoro questa mattina a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un primo lavoratore, secondo un'ipotesi, sarebbe stato vittima di esalazioni fuoriuscite da un depuratore. Arrivata l'ambulanza, un dipendente del 118 che stava prestando soccorso è a sua volta deceduto. Vediamo i dettagli di questa tragica mattina nel servizio di Maria Teresa Palamà.
1: Una concatenazione di eventi che ha trasformato un incidente sul lavoro in una doppia tragedia. Un operaio di 45 anni, Davide Anselmo, questa mattina stava lavorando alla manutenzione del depuratore della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Mentre riparava l'impianto sarebbe scivolato dopo aver perso i sensi in una vasca. I colleghi hanno subito dato l'allarme, i soccorritori sono arrivati immediatamente, ma uno di loro, 64 anni, Francesco Bulgarella, si è sentito male proprio mentre stava tentando di rianimare l'operaio. L'area era molto

0: molto calda. Il sospetto, ma ancora da verificare, è che ci possano essere state fughe di gas dall'impianto, forse la causa del malore del soccorritore. Ma tutto questo, come la causa della morte dell'operaio, dovrà essere verificato dalle autopsie. Intanto l'area dell'incidente è stata transennata e sono in corso i rilievi per scongiurare fughe di gas tossico. Un incidente inaccettabile, ha commentato il sindaco di San Vitolo Capo, Francesco La Sala. Il depuratore era stato sequestrato nel 2016 dalla procura di Trapani per presunto inquinamento delle acque marine. Installato nel 2010, secondo le indagini della Capitaneria di Porto, non sarebbe mai stato collaudato, ma il comune aveva stipulato un contratto con una ditta privata per la manutenzione dell'impianto.
1: Parere negativo della Procura di Roma sulla scarcerazione di Walter Lavito, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Vediamo con Jacopo Cecconi.
2: Parere negativo dalla Procura sulla richiesta di scarcerazione avanzata ieri dalla difesa di Walter Lavitola. A decidere sarà il GIP nelle prossime ore, ma per il PM, il faccendiere, deve restare a Re Bibbia. La confessione resa, che secondo il suo avvocato mostrerebbe la volontà di collaborare, non basta, anche perché lascia molti dubbi al PM e alla vittima, il suo ex amico Ranucci. Ero ben scortato da anni, spiega il giornalista tramite il suo avvocato. Il dichiarato movente, ossia farmi proteggere meglio, lascia sgomenti quanto l'attentato in sé.
3: Movente, inutile ed evidentemente rassicurante rispetto alle aggravanti allo stato contestate dalla Procura della Repubblica, la cui credibilità è tutta da verificare e da valutare rispetto a contesti e finalità diversi.
2: L'aggravante contestata è quella della finalità mafiosa. La Vitola ieri al GIP avrebbe detto di aver dato mandato di sparare dei colpi di pistola sul muro di cinta, non di mettere una bomba. Per la Procura lo scopo sarebbe comunque stato accrescere il prestigio di Ranucci per poi convincerlo a entrare in politica. Non ne ho mai avuto intenzione, fa sapere Ranucci. In ogni caso non c'è traccia che il conduttore di Report sapesse niente del progetto messo in atto dall'allora amico fraterno.
3: Di fronte alle evidenze di questi ultimi giorni, allo sgomento si aggiungono i dubbi su quale possa essere il disegno reale di una tale azione criminale e pericolosa.
1: Tema che accende lo scontro politico, ma non è l'unico, perché in queste ore la discussione è anche sulla questione dei migranti. Tra pochi minuti è atteso l'intervento del ministro Piantedosi in Parlamento. Allora noi andiamo in diretta da Valentina Antonello.
4: Eh sì, pausa estiva di fatto interrotta per i deputati e i senatori del Comitato Schengen, ai quali tra pochi minuti il ministro Piantedosi dovrà spiegare le ragioni della scelta del governo di sospendere il Trattato di Schengen e di ripristinare i controlli alle frontiere con la Spagna. Una decisione, ripeterà Piantedosi, che il governo è pronto a riconsiderare dopo Ferragosto alla luce del tantam sui social di un possibile nuovo assedio. Linea di fatto ribadita anche pochi istanti fa dalla stessa Presidente del Consiglio, che via social ha rilanciato il tema della difesa dei confini, l'avanti tutta sulla espulsione degli irregolari, proseguire su questa strada, la sintesi del post di Meloni. Madrid resta comunque molto forte con Berlino e la querelle sui cosiddetti dublinanti. Palazzo Chigi prova a stemperare i toni, lo ha lasciato intendere ieri lo stesso Tajani, di fatto evocando una sorta di trattativa in corso con la Germania proprio sulle ONG tedesche. Tutto questo mentre sul fronte interno di fatto è già cominciata la corsa verso la legge elettorale, che, lo ricordiamo, sarà l'ultima della legislatura, inevitabilmente con una forte connotazione elettorale. Su questo i partiti con Serena Mautone. Elena, a voi.
5: Quando la politica va in vacanza nei partiti si inizia a ragionare di manovra per l'ultima della legislatura. Il centrodestra non vuole sbagliare, ne è consapevole Salvini, che come tutte le estati torna a rilanciare la richiesta di un contributo alle banche, ma con una determinazione maggiore. Servono 10.000 sicurezza, l'avvertimento agli alleati dopo l'ultima visita a Roggero. Qualcuno sembra indispettito, ma non arretreremo. Neanche il tempo di finire la frase, che puntuale arriva allo stop dei forzisti. La soluzione non è chiedere nuove tasse alle banche, che poi ne scaricherebbero il costo sui correntisti, rispondono, ma sburocratizzare per ridurre gli oneri alle imprese.
6: Perché ogni euro sottratto alla burocrazia è un euro che può essere investito per la crescita, è un euro che genera occupazione, è un euro che può sostenere la sanità, i servizi sociali, l'istruzione.
5: Il governo fischietta, il prezzo lo pagano i cittadini, tagliano corto i 5 Stelle che già sembrano conoscere le dinamiche della maggioranza. Proprio sugli extra profitti delle banche e delle società energetiche arriva l'affondo di Conte, i faremo, i diremo a pochi mesi dalle elezioni, sono solo una presa in giro. Dal governo...
7: Gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi. Lo vediamo anche quest'estate con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
5: Fallimento conclamato anche per AWS che chiede meno spesa in armi e più servizi per le persone.
1: E con il caldo rovente aumentano i consumi elettrici che toccano un record assoluto. In forte aumento, vediamo con Luca Patrignani.
8: Caldo estremo, consumi estremi. La domanda di elettricità non è mai stata così alta in Italia, record assoluto a luglio. Lo rivelano i dati di Terna, la società che gestisce la rete, oltre 32 terawattora, il massimo storico, più 8,3% rispetto a luglio dell'anno scorso. Oltre il 40% del fabbisogno è stato coperto dalle fonti rinnovabili, ma il dato sui consumi alle stelle resta ed è colpa, appunto, del clima, con temperature molto superiori alle medie. Per le famiglie vuol dire dover ricorrere massicciamente a condizionatori e ventilatori pur di sopravvivere.
9: È impossibile non averlo il condizionatore.
10: È indispensabile, poi chi può farlo lo accende di più e di meno. È necessario proprio.
8: Con i prezzi dell'elettricità in crescita costante, per le tasche dei cittadini tutto questo si traduce in un vero salasso. Per l'intero periodo estivo, in media, ogni famiglia spenderà circa 400 euro in più. Poi c'è l'aria condizionata anche in automobile, i maggiori consumi idrici dovuti al caldo, una batosta. Con la fine dell'estate, poi, si potranno spegnere i condizionatori, ma non arriverà ancora il sollievo, perché Nomisma Energia vede in arrivo nuovi aumenti in bolletta. Con i rincari previsti da settembre, la spesa media annua per famiglia per l'elettricità aumenterà dell'11%, quella del gas quasi del 30.
1: Parliamo del ponte sullo stretto di Messina, il cui iter resta a dir poco accidentato. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che pure ha dato parere positivo, ha avanzato però oltre 100 prescrizioni e raccomandazioni da rispettare nel progetto esecutivo. Sentiamo Stefano Marcucci.
11: Calcoli e studi, c'è molto da rifare prima di dare vita al progetto esecutivo del ponte sullo stretto. Quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici infatti è sì un parere positivo, ma corredato da una lunga lista di prescrizioni e raccomandazioni riguardo a indagini e approfondimenti da fare subito. L'opera va rivalutata su più fronti secondo l'organismo consultivo. Nessun problema, rispondono dalla società Stretto di Messina, i cui dirigenti assicurano le raccomandazioni del Consiglio erano già previste, ma di certo i tempi si allungano. Il primo nodo riguarda il rischio geologico e sismico. Le indagini svolte finora non possono essere considerate esaustive, scrivono i tecnici. Sono quindi irrinunciabili indagini integrative. Poi c'è la questione del vento con i suoi effetti tanto sulla struttura del ponte quanto sui mezzi che la attraversano. Tanto che, secondo il Consiglio, va ancora dimostrata l'effettiva fattibilità dell'opera e vanno ipotizzate le eventuali limitazioni al traffico parziali o integrali dovute a particolari condizioni atmosferiche. Non basta, è necessario. Necessario, si legge nel parere, tenere in conto anche potenziali azioni di sabotaggio data la natura fortemente emblematica del ponte.
1: Voltiamo pagina. In Cisgiordania i riflettori internazionali si accendono sulla violenza dei coloni israeliani che spesso con la complicità dell'esercito occupano le proprietà di famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano in Israele adesso definisce terroristi alcuni di questi coloni. Andiamo nel villaggio di Kusra con la nostra inviata Lucia Goracci.
12: Sì, nelle case sulla collina la situazione rimane abbastanza ferma, i soldati sono alle case, i coloni a ondate provano a tornare, due avamposti sono stati dai militari smantellati, le famiglie sono dentro perché dicono se ci facciamo evacuare dai soldati poi è quello che vogliono i coloni. C'è già stato un precedente nella vicina Jalud sotto il corridoio protettivo dei militari, le famiglie hanno lasciato un simile assedio e i coloni sono entrati dentro. E invece l'esercito israeliano Emiliano revoca un ordine di evacuazione che aveva dato a una quindicina di case intorno dove i militari erano entrati questa mattina, di fatto spingendone fuori le famiglie, per una operazione militare che dovrebbe durare alcuni giorni, la cui piega ignoriamo. Ora però, dicono i militari, faranno base solo in case disabitate. È una situazione questa che va avanti da molto tempo in larga parte della Cisgiordania. L'ambasciatore Huckabee oggi usa, lo dicevi, parole molto forti.

0: E però l'ONU, proprio nelle stesse ore in cui c'era questa escalation, anche di attenzione su Cusra, diceva la Cisgiordania palestinese è arrivata a un punto di rottura. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. A te la linea da Cusra.
1: Adesso l'Ucraina, che resta sotto il costante attacco dei droni e dei missili russi, a Odessa ha colpito un treno per il trasporto dei civili. Andiamo dall'inviato della RAI, a te Daniele Lorenzetti.
2: Eh sì, un drone jet scagliato su un treno passeggeri con a bordo 340 persone, partito da Dnipro e diretto a Odessa, uccisi il macchinista e un assistente, il terrore a bordo, l'ultimo episodio solo di una serie di attacchi delle ultime ore. Il presidente Zelensky ha detto: i russi colpiscono la vita delle persone comuni semplicemente per seminare terrore. Zelensky, che in un'intervista alla CNN era tornato a premere sugli americani per avere i Patriot, basterebbero il 10% dei vostri Patriot per poterci difendere dai missili balistici, ha detto. Del resto l'ONU ricorda che il luglio appena trascorso è stato il mese più tragico per i morti civili per l'Ucraina dal maggio del 2022. Dalla Crimea occupata invece oggi la notizia che un militare del Ministero della Difesa russo è rimasto ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli. È stata arrestata una donna russa di 32 anni che viene sospettata di aver agito su incarico dei servizi ucraini. Incessante, come vi dicevo, gli attacchi anche qui nella regione del Kherson, dove siamo nel pieno della stagione del raccolto, del grano, delle angurie, tutte le produzioni locali, si lavora ancora in mezzo ai campi minati, ma sotto la minaccia costante dei droni. Dal Kherson è tutto, a te.
1: E torniamo in Italia per un fatto di cronaca. Un ragazzo di 18 anni è morto a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Un 17enne si è costituito ai carabinieri e ha confessato. Non volevo uccidere, avrebbe detto il giovane. Vediamo con Jacopo Ricca.
3: Già, ha detto che hanno bevuto, poi si sono messi ad ammazzarsi.
4: Sono le poche parole di un ragazzino della zona a sintetizzare cosa è successo qui in piazza Giovanni Paolo II a Trani. Prima la rissa, forse per regolare i conti per uno sgarbo avvenuto nei giorni scorsi per questioni sentimentali, poi le coltellate alla schiena di Cosimo Quagliarella, 18 anni, originario di Andria, è arrivato in città con gli amici, forse proprio per affrontare l'altro gruppo. È morto poche ore dopo all'ospedale di Bisceglie. A confessare l'omicidio un ragazzo di 17 anni che si è presentato in caserma questa mattina.
5: Ha agito in difesa di se stesso, già che ha subito un'aggressione armata, non era nella condizione di potersi difendere diversamente.
4: L'omicidio è avvenuto in una zona di periferia, davanti a famiglie e bambini.
6: C'era un bel po' di gente qui in piazza, forse stavano facendo la carne del pesce. Qualcuno ha chiamato la polizia, la folla si è dileguata. Siamo sull'altro lato della strada, è successa una colluttazione.
4: I carabinieri stanno cercando di capire il motivo per cui i due gruppi si sono affrontati e come si è arrivati all'accoltellamento. Altri giovani del quartiere non si sbilanciano.
7: Boh, io sinceramente non so il motivo, me l'ho passato solo a vedere così, ma non sono io.
3: Non lo so, non so il contesto, non so niente, non so che dire.
1: Adesso parliamo dell'eruzione dell'Etna col blocco dell'aeroporto di Catania che manda in tilt tutta la viabilità della Sicilia. I voli sono sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto, oltre 700 i voli cancellati con gravi disagi per i passeggeri. Vediamo con Barbara Cataldi.
8: Fiumi di lava e poi esplosioni di lapilli e cenere a coprire cieli sopra Catania. Le spettacolari eruzioni dell'Etna, complice il vento, hanno bloccato il traffico aereo di mezza isola. 700 voli cancellati in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa solo nei primi giorni di chiusura. Oggi le sale di attesa appaiono così.
9: C'è chi è da una settimana qua, io devo andare in Grecia ma non c'è modo di raggiungerla.
8: La situazione potrebbe sbloccarsi a partire dalle 2 di notte di domani, 14 agosto, mentre oggi salteranno altre 52 partenze da qui. Aumentano atterraggi e decolli riprogrammati su Comiso, Trapani e Palermo.
10: Ci hanno scaricato qua a Palermo, stiamo vedendo se riusciamo a fare un gruppo per poter risparmiare qualcosa perché il taxi sono 500 euro per la tratta.
11: Navette ce ne sono?
10: Zero.
12: Così c'è speculazione, no? Perché se loro non organizzano niente il taxi, poi ti chiede 600 euro.
8: Qui i turisti che arrivano si accalcano battendosi per tornare a casa o raggiungere la meta turistica programmata. Chi deve ripartire dallo scalo alternativo invece fa chilometri in fila in auto per raggiungerlo e poi ore in coda per un check-in. Secondo gli esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, le attività dell'Etna sono stabili e non accennano a diminuire. L'altra faccia della medaglia è questa, decine di appassionati di trekking in gita, mentre a valle impazzano disagi e speculazioni.
13: Si ritorna un po' bambini per il tipo di emozioni che si prova.
1: E l'Europa si è fermata ieri.

Per l'eclissi solare dall'Islanda alla Spagna. Milioni di persone hanno seguito lo spettacolo del sole oscurato dalla luna, anche se in alcune città l'evento è stato rovinato dalle nuvole. Un fenomeno che ha offerto anche un'importante occasione di studio per i ricercatori astronomici. Per chi se la fosse persa, in Italia ci sarà una nuova eclissi tra un anno, sempre ad agosto, ma per vederne una totale nel nostro paese bisognerà aspettare il 2081. E adesso andiamo a Birmingham per gli europei di atletica. Italia ancora sul podio con l'argento.

0: spazio verde. E quindi abbiamo pensato pian piano ai rifugi. Abbiamo fatto anche una piccola campagna di adozione. Spesso hanno adottato anche quelli un po' più malaticci, che avevano bisogno un po' più di cure. Ovviamente con un'adozione sicura non è che tutti vengono e prendono il gatto. Io ho contatti con chi ha adottato i gatti perché mi mandano le foto, ci sentiamo telefonicamente. Qualsiasi situazione che si presenti che non ti permette più di tenere il gatto, sono felice se tu me lo riporti a Ventotene.
1: Che prepariamo per pranzo?
2: Non so, dimmi tu.
1: Volevo fare, se siete d'accordo, le fave, asparagi, un pochino di pomodorino, però l'ho messo, ci stanno qui.
3: Sai come si fa?
1: Le donne qui sono importanti, siamo importanti. Dovremmo essere unite ancora di più.
3: No.
1: Noi siamo quella che comunque lavoriamo dentro e fuori casa.
4: Come pasta pensavo di fare la calamarada, che dici?
1: Io mi sento inclusa in questa comunità. Ho incontrato una famiglia. Il primo ventotenese che mi ha accolto qui erano quelli contadini. Anche su questo devo ringraziare questa isola, perché io questa passione ce l'avevo già del Brasile. Passione della cucina, del prodotto della terra. Quando è nato i miei figli, ho voluto piantare un albero in giardino. Leonardo gli ho piantato un albero di melograno. A Letizia un piccolo albero di melacotonia selvatica. Con la melacotonia faccio anche la marmellata e lo dico a lei sempre, è dolce come te.
5: Senti che profumo, senti mamma, senti.
2: Sto studiando per un progetto di efficienza energetica, turismo sostenibile. Vorrei riuscire a dare il mio contributo. Vedere come un'isola così piccola che ha tantissime difficoltà in un momento storico e sociale come questo è riuscito comunque ad essere al passo con i tempi. Molti ragazzi quest'anno addirittura si sono laureati a Ventotene ed è stato anche un momento molto commovente per l'isola. Sarebbe molto bello trovare un connubio tra gli anziani e i bambini che sono portatori di idee e sono veramente fonte di creatività.

vivevo a Firenze, città bellissima, meravigliosa, ma non c'era il mare, ecco. Amo molto la natura e il contatto diretto con la natura. Sono arrivata qui nel 1997, sapevo di trovare le mie radici, mi sentivo a casa veramente. Mi sono dovuta reinventare, cuoco, falegname, tante cose. Da qualche parte la creatività ci deve essere sempre. Ho cominciato a raccogliere un po' di oggetti, di quelli spiaggiati, quelli che arrivano al mare soprattutto, quindi pezzetti di legno. Ho cominciato a guardarli, a vederli con un'attenzione diversa e ho cominciato a dargli una seconda vita, a trasformarli. Questa cosa strana che sto usando sarebbe la paletta del fico d'India, proprio la pianta del fico d'India, che quando cade a mare diventa questa trama molto particolare, molto strana. Sembrano tanti merletti. Sto creando un ramo di corallo per

0: fare compagnia a questo pesciolino e poi magari ci facciamo una stellina marina.
1: D'estate stavamo sempre al mare, da settembre in poi che non andavamo più al mare, ci riunivamo e lavoravamo all'uncinetto. C'era questo ragazzetto Luigi che si affiancava sempre a noi e si ritrovava pure lui a lavorare all'uncinetto con noi, perché alla fine sulla strada eravamo tutte ragazzine. Facevamo fino alla terza media perché pochissimo riuscirono ad andare a terraferma per continuare gli studi. Il nostro aperitivo era riscaldarci le fave sotto la cenere, cuocerle. Aspettavamo la legna che finisse di bruciare e sotto questa cenere cuocevamo le fave secche. Il mio progetto è quello di avere una cosa tutta mia, insomma, di creare delle cose a livello casareccio. Tipo casatiello, il pane, pizze rustiche. Casatiello, diciamo, originale napoletano. Tanti anni fa si faceva solo il periodo di Pasqua e adesso più di una volta durante l'anno. Nel periodo di caccia andavamo a raccogliere le cartucce vuote e le mettevamo sopra il muretto e le usavamo come soldatini. Facevamo finta che era un esercito praticamente.

0: Finisco la pesca, torno a casa e mi dedico un po' alla campagna. L'anno scorso stavamo fermi qui, chiusi in casa, ci siamo organizzati, abbiamo pulito la campagna, abbiamo tolto l'erba e ci siamo dilettati a coltivare. Abbiamo messo i pomodori, la mentuccia, prezzemolo, zucchine, insalata. Ora dobbiamo tirare dei solchi perché c'ho da seminare, che poi la sera si annaffia. E poi finisce la mia giornata e vado a cucinare il pesce che ho pescato.
1: Pronto il pesce, va?
2: Quasi.
1: Meno male. Ma fa.
3: Lascia un po'. Con l'aceto, il vino bianco, il finocchietto e poi lo mangio.
0: Vai, signor.
1: Alla salute nostra!
3: A faccia chi ci vuole male, come si dice, no? Mm.
1: Spettacolare!
3: Questo buono.
1: Il pesce si mangia con le mani, perché le mani sono le forchette del re. Hai capito? Il pesce arrostito è un'altra cosa.
3: Senti, inutile che dicono, è un pesce povero, è un pesce povero.
1: Pesce ricco?
3: Siamo cresciuti con questo pesce povero. Mo sembra tutti abituati con lo scorpio, con il dentice. Certo, il dentice è quello che è, ma questo è il pesce d'eccellenza, a me piace tantissimo.
1: Anche a me. Al pesce, al mare e a noi.

0: e gli occhi danzano.
1: Chi sei?
0: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
2: Quando si spara, non si parte.
3: Fate molto male a ridere. Arrivederci, amico.
0: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, il buono, il brutto, il cattivo. Sabato alle 21:20, Rai 3.
4: La Benvenuti a Filo Rosso.
5: Fra poco faremo il punto.
4: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21:15 su Rai 3.
6: Quante cose che non sa.
7: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.
8: Pubblicità.
9: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Papà, io lo amo.
2: Ah.
1: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
4: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
4: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
5: Iperceramica.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
8: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

0: comunale a San Vito Lo Capo muoiono un operaio, l'operatore del 118 che stava tentando di rianimarlo. L'impianto non era ancora stato collaudato. L'eruzione dell'Etna, il caos all'aeroporto di Catania che resta chiuso, oltre 700 voli cancellati, la rabbia dei passeggeri costretti a lunghe attese o dirottati su altri scali. Nuoto a Parigi, Sara Curtis non si ferma e supera se stessa, oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale dopo quello già stabilito ieri per la neocampionessa europea, e ora l'obiettivo sono i giochi olimpici di Los Angeles. Buonasera ad Alti G3. Walter Lavitola resta dunque a Rebibbia. Non è stata accolta la richiesta dei domiciliari. Il faccendiere ha spiegato che l'attentato contro Ranucci avrebbe dovuto in realtà avere altre modalità, non un ordigno ma colpi di pistola contro la villetta del conduttore di Report. Un caso questo che continua a tenere acceso lo scontro politico. E allora sentiamo su questo Jacopo Cecconi e Serena Mautone.
1: Resta in cella Walter Lavitola. Il GIP ha rigettato la richiesta di domiciliari avanzata ieri dal legale del faccendiere all'uscita da Rebibbia. La sua confessione non è stata premiata come sperava, anche perché i dubbi sulla credibilità del racconto restano troppi. Avevo dato mandato di sparare qualche colpo contro il muro, non di mettere una bomba, avrebbe sostenuto nell'interrogatorio. E poi sul movente, l'ho fatto di mia iniziativa per far avere una scorta maggiore a Ranucci. Ero ben scortato da anni, dice il giornalista tramite il suo avvocato. Il dichiarato movente lascia sgomenti quanto l'attentato in sé.
2: Movente inutile ed evidentemente rassicurante rispetto alle aggravanti allo Stato contestate dalla Procura della Repubblica, la cui credibilità è tutta da verificare e da valutare rispetto a contesti e finalità diversi.
1: Dopo l'analisi dei dispositivi sequestrati alla Vitola, gli inquirenti potrebbero convocare il conduttore di Report per sentirlo di nuovo come persona informata sui fatti.
2: Di fronte alle evidenze di questi ultimi giorni, allo sgomento si aggiungono i dubbi su quale possa essere il disegno reale di una tale azione criminale e pericolosa.
1: Anche i quattro presunti esecutori materiali potrebbero chiedere a breve di essere nuovamente ascoltati alla luce della confessione del mandante. Resta ricercato invece il factotum e presunto tramite Clesio Tavares.
3: Ranucci scelga meglio gli amici e si prenda una pausa. Per la terza volta nel giro di 48 ore, Salvini torna a chiedere l'allontanamento del conduttore di Report. Un pressing che arriva nel momento più difficile nella storia del programma e che corre parallelo a quello di altri esponenti politici, questa volta di Fratelli d'Italia. Ranucci confezionava servizi su Meloni mentre pensava di correre per la presidenza del Consiglio. Ripetono praticamente con una voce sola Donzelli e Bignami. Molto più prudenti le parole di centristi e forzisti che si richiamano al garantismo, come Renzi, del resto che però non risparmia critiche al metodo Report. Giù le mani dal giornalismo d'inchiesta invece la linea difensiva di Floridia. Davvero chi scuda Del Mastro si permette di giudicare le frequentazioni di Ranucci, chiede l'esponente 5 Stelle, sostenuta dall'europarlamentare del PD Sandro Ruotolo, che, atti alla mano, si rivolge alla vicepresidente della Commissione Europea, Virkkunen, per chiedere il rispetto del Media Freedom Act. Di certo non può essere Salvini, attacca, a decidere chi deve condurre Report. Anche AVS si schiera con la storica trasmissione di Rai 3, basta fango su Ranucci, fino a prova contraria a una vittima. La libertà di informazione non può essere oggetto di ritorsioni politiche.
0: Tutt'altro dossier su cui pure la politica continua a dividersi è quello dei migranti. Giorgia Meloni, e veniamo a Palazzo Chigi da te, Valentina Antonello, ribadisce la linea della fermezza alle frontiere.
4: Eh sì, e lo fa la Premier con un video postato sui social dalle suggestioni piuttosto forti, con le immagini di un gruppo di migranti irregolari, tra questi alcuni sono ammanettati, rimpatriati, per ribadire in sostanza la linea del governo, quella delle espulsioni, della difesa dei confini, della sicurezza, una direzione in qualche modo rilanciata oggi pomeriggio dal ministro Piantedosi, che sapete è stato audito dal comitato Schengen, una seduta piuttosto lunga. Piantedosi che tra le altre cose ha confermato che i controlli con la Spagna per il momento resteranno. Sentite il servizio che abbiamo preparato, poi Gerardo Vitali Rosati e la linea torna a voi.
5: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
6: Piantedosi non lo cita, ma il riferimento è al tamtam di un nuovo potenziale assalto a Ceuta. Sul resto il ministro tira dritto, rivendicando i controlli con la Spagna, una misura cautelare per tutelare, dice, la sicurezza nazionale, non speculazione né atto ostile. Rivendica i tre arresti e i 20

0: tour respingimenti eseguiti dal 1 agosto, anche se dei 6 marocchini fermati non è in grado di assicurare il transito per Ceuta. Altra ed esplicita è la sferzata su Madrid e le misure speculari adottate contro Roma, una reazione ipocrita e speciosa in una logica scandice, ritorsiva e contraria alla solidarietà. Elenca sbarchi in calo, aumento dei rimpatri, le sospensioni Schengen adottate da altri governi, punzecchia sui cosiddetti dublinanti, querela aperta con Berlino perché l'Europa, dice, dovrebbe prevedere condizionalità, vale a dire soldi a chi rimpatria. La temperatura sale quando a fronteggiarsi sono 5 Stelle meloniani.
1: Io credo che la propaganda qui l'abbia fatta Sanchez per coprire i grandi e gravissimi problemi che ha in casa sua alla vigilia di elezioni politiche.
2: Che mi si spiegasse come fa una persona arrivata dal Marocco a nuoto a Ceuta, se il Presidente mi permette, è solamente una cartina, no? Sono 14 chilometri e un aeroporto per poi arrivare in Italia.
0: Replica frizzante con Del Rio che fatica a tenere il filo.
3: Vi pregherei.
0: Audizione terminata e da fuori la bordate di Alice Schlein. Con la propaganda contro i migranti nessuno ci paga l'affitto. Mentre Meloni dice, rincorre Vannacci, chi si occupa degli italiani?
4: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
5: Veniamo al Medio Oriente, alla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, con la complicità dell'esercito occupano le proprietà di famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano in Israele ha definito terroristi alcuni di questi coloni. In diretta c'è Lucia Goracci.
6: Allora, oggi i soldati, Israele ha inviato a Kuzra un battaglione, sono arrivati alle case, c'è stato anche l'arresto di un colono, però i giorni delle colline, cioè le loro avanguardie più agguerrite e violente, restano ancora presenti, li abbiamo visti tutto il giorno. Ci sono state anche delle irruzioni dei militari in una dozzina di case intorno a quelle che sono intrappolate dai coloni da domenica scorsa senza acqua né elettricità. Gli ordini di evacuazione di queste case, i comandi centrali li hanno poi revocati e alcune famiglie stanno iniziando a tornare denunciando video alla mano che il passaggio dei militari ha procurato danni. Questa è una situazione, lo dicevi, che in Cisgiordania è nota da tempo e più volte denunciata, ma oggi è l'ambasciatore degli Stati Uniti Huckabee a parlare di inaccettabile terrorismo dei coloni. L'operazione militare durerà ancora alcuni giorni. Nella casa con i 6 palestinesi sono anche 5 nostri connazionali, 4 ragazze e una ragazza. Sono presenze di solidarietà internazionale, si chiamano così, e con Elia Tortorini abbiamo chiesto a una di loro questo racconto.
7: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
6: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati. Come state?
7: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
6: Le famiglie non se ne vogliono andare.

0: fare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
1: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
2: Voi intendete restare?
1: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
0: Fuori, intanto, i coloni stanno risistemando l'avamposto.
2: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
1: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. E quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
3: Tutto questo mentre continua la guerra di dichiarazioni a distanza tra dichiarazioni di guerra a distanza tra Washington e Teheran. Ieri era stato Trump, oggi sono gli iraniani. Veniamo da te, Nico Piro, a rivendicare il controllo totale di Hormuz.
4: Sì, possiamo mantenere il blocco navale dello stretto di Hormuz a tempo indeterminato, lo dice il ministro Hegseth, ministro della difesa, rinominatosi alla guerra, parlando da Panama, dopo che per giorni Donald Trump ha affermato che la marina americana controlla al 100% lo stretto di Hormuz, dove però i transiti navali sono ai minimi storici, un corridoio strategico per l'economia mondiale, un corridoio navale strategico per l'economia mondiale, per la sua riapertura. Gli iraniani hanno posto delle condizioni. Oggi il ministro degli esteri Araghchi dice agli Stati Uniti, invita gli Stati Uniti a non fare un errore di calcolo dopo quello della guerra, l'errore sullo stretto di Hormuz, e poi dice: peggio delle fake news ci sono le false notizie di intelligence. Il riferimento è allo scoop del Washington Post, secondo cui la notizia sull'attentato a Trump sulla pista dell'aeroporto ad Ankara, arrivata da Israele, è quella che poi ha spinto Trump a cambiare rocambolescamente aereo a bordo di un furgone del catering, è stata accolta con grande scetticismo dalla CIA, che con tale scetticismo l'ha passata poi ai servizi di protezione del presidente. Sta intanto finendo l'odissea della Lincoln, la portaerei che da oltre 200 giorni è in mare, dove scarseggia il cibo e generi di prima necessità, verrà sostituita da una portaerei in arrivo dal Giappone, ma c'è polemica su questa ennesima prova della scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. A voi studio.
3: Grazie Nico Piro. Ci spostiamo ora sul conflitto in Ucraina, con quest'ultima ancora sotto attacco di missili e droni russi. Kiev propone a Mosca uno stop al raid su obiettivi civili nel Mar Nero. E vediamo ora con Gianmarco Siguro, che ci dà conto anche della contestata visita di Putin alle isole Curili, contese con Tokyo. Vediamo.
5: La locomotiva in fiamme di un treno diretto a Odessa, nel sud dell'Ucraina, a colpirlo e a uccidere il macchinista e il suo assistente, un drone russo a pilotaggio remoto. Chi manovrava non poteva ignorare che l'obiettivo fosse civile, denuncia Zelensky, sottolineando che sul convoglio c'erano 340 passeggeri. Nessuno di loro è stato colpito e il viaggio è proseguito su dei bus. Sono saltata dal treno ferendomi le ginocchia, racconta Natalia, sopravvissuta all'agguato. Dall'altro lato del fronte è una bomba ucraina a uccidere 5 soccorritori. L'ordigno è deflagrato mentre i nostri uomini stavano ispezionando

0: Riari il Giappone. Le isole Kishima fanno parte del nostro territorio sia storicamente che secondo il diritto internazionale, la denuncia del governo di Tokyo che convoca l'ambasciatore russo. Conseguenze mostruose per chiunque mette in discussione la nostra sovranità sulle Curili, la risposta del ministro Lavrov da Mosca.
1: 5 anni fa moriva Gino Strada. Alvisolosi ne ha parlato con Simonetta Gola, direttrice della comunicazione, sua seconda moglie. Vediamo.
2: L'unica cosa vera nella guerra sono le sue vittime. E allora chi fa il chirurgo ne vede, o almeno ne vede una parte.
3: Perché Gino Strada, prima di tutto, prima ancora di essere il fondatore di Emergency, era un chirurgo e con quella prospettiva denunciava la follia della guerra e ne ribadiva un no fermo e senza alcun possibile compromesso. 5 anni dopo la sua morte, il 13 agosto 2021, la sua voce non si è spenta.
4: Credo che resti la comunità. Gino aveva ispirato nelle persone il senso che le cose si possono cambiare anche quando è difficile, perché sempre si può cambiare qualcosa e quando cambi qualcosa per una persona cambi la sua vita e quindi vale sempre la pena.
3: L'inizio nel 1994, in più di 30 anni decine di progetti in tutto il mondo, migliaia di vite salvate.
5: 7 camion arrivati adesso qui in Panjshir, equipaggiamento medico, strumenti chirurgici, bellissimo, bellissimo.
3: A Gino Strada sarà dedicato il Festival di Emergency dal 4 settembre a Reggio Emilia.
4: A volte sembrano veramente 5 minuti, perché comunque Gino è sempre presente nei progetti, nelle idee che portiamo avanti. A volte sembrano invece molto più di 5 anni, perché il mondo è cambiato nel frattempo radicalmente. Non è più garantito il diritto umanitario, la protezione dei civili. Adesso viene completamente ignorata e violata consapevolmente e viene rivendicata la sua violazione.
3: Ma forse anche per questo, riflette la moglie, avrebbe trovato una soluzione.
4: Gino vedeva prima e vedeva di più. Da questo punto di vista credo che manchi in Emergency, ma manca in Italia.
2: Non esistono scommesse impossibili.
1: Ancora una tragedia sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio è morto per le esalazioni durante un controllo nel depuratore e l'altra vittima, un soccorritore del 118 che ha avuto un malore. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
6: Lo strazio indicibile delle famiglie, risposte che arriveranno solo con le autopsie, gli ultimi rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. L'operaio Davide Anselmo, 45 anni, ha perso la vita mentre stava facendo verifiche all'impianto di depurazione della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.
7: Era giù nella cisterna, ma la cisterna era del depuratore, era vuota, con pochissima acqua. A un certo punto stava salendo, si è sentito male, dice sto male.
6: Lo ha soccorso immediatamente il collega che dall'alto della vasca gli teneva la scala e subito sono arrivati i sanitari, ma è qui che la tragedia se ne somma un'altra. Un operatore volontario del 118, 64 anni, Francesco Bulgarella, si sente male e muore proprio mentre tenta di salvare l'operaio. Grande dolore e shock tra i colleghi. L'azienda sanitaria ringrazia per il sacrificio di donne e uomini che affrontano rischi quotidiani per salvare gli altri. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta per capire le circostanze delle due morti. Per Bulgarella forse un malore dovuto al caldo, ma per l'operaio potrebbero aver avuto un ruolo esalazioni tossiche dalle sostanze contenute nella vasca. L'impianto era stato riaperto 2 anni fa dopo il sequestro della magistratura che indagava per inquinamento delle acque marine.
7: Conoscevo sicuramente il manutentore dell'impianto perché è un zambitese, sempre disponibile a qualsiasi chiamata. Tutta la cittadinanza è addolorata per quello che è accaduto e si avvicina ai familiari.
1: E a Colleferro uno stabilimento di munizioni è esploso dopo un principio di incendio, tutti salvi, pochi dipendenti al lavoro oggi. Nonostante l'area occupata dall'azienda sia molto ampia, nessuno risulta ferito. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per il reato di incendio e non è la prima volta. Ottobre 2007 un'altra esplosione aveva provocato la morte di un operaio e 13 feriti. La morte ora a coltellate di un 18enne durante una rissa a Trani. Non volevo ucciderlo, ha detto il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto. La lite per una ragazza, questo è il possibile movente. Il servizio di Jacopo Ricca.
8: Pentito, afflitto dal fatto che purtroppo la vittima ha perso la vita.
9: Così viene descritto dal suo avvocato mentre ancora in caserma il 17enne che in un quartiere alla periferia di Trani ha ucciso a coltellate Cosimo Quagliarella, appena un anno in più. I due, attorno a mezzanotte, si sono scontrati durante una rissa in piazza Giovanni Paolo II. Diversi gruppi di giovani della zona si erano dati appuntamento per guardare l'eclissi e poi per una grigliata.
10: Cioè, ha detto che hanno bevuto, poi sono messi a ammazzarsi.
9: Quando stamattina

0: diciassettenne ha saputo della morte di Cosimo si è presentato in caserma. Dice che non ha colpito per uccidere, è certo però che si fosse portato il coltello con sé.
1: Si trattava di un coltello acquistato in armeria legalmente detenuto, era portato al seguito per via del fatto che il mio cliente aveva subito minacce.
0: Minacce, secondo quanto raccontato ai carabinieri, per una ragazza. La vittima, insieme ad alcuni amici, era arrivata da Andria, forse proprio con l'obiettivo di affrontare il gruppo di Trani.
1: La dinamica dei fatti è confliggente con una ricostruzione che porta a ipotizzare un omicidio di carattere volontario o un omicidio soprattutto derivante da futili motivi. Futili motivi possono tutt'al più essere ciò che ha animato gli altri soggetti coinvolti.
0: In città c'è preoccupazione per questi giovanissimi che si scontrano anche con armi e coltelli.
2: Pensare che un ragazzo dei nostri figli può essere coinvolto in una cosa del genere, ha il terrore di farli uscire pure.
3: Ora il caos all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, scalo chiuso fino a domani. Francesca Malaguti, e già centinaia di voli saltati. A te.
4: Basta stare pochi minuti all'aperto qui davanti per sentirla, la cenere sulla pelle, negli occhi e anche in gola. E la situazione ormai è così da 7 giorni qui a Catania, e l'aeroporto, come vedete, si è un po' svuotato dopo la decisione di prorogare lo stop dei voli fino a domattina. Una nuova proroga potrebbe arrivare stasera ed è probabile. La società che gestisce l'aeroporto fa sapere che questa è l'emergenza più severa gestita negli ultimi 20 anni legata al vulcano. Sono 630 i voli dirottati e più di 700 quelli cancellati, e qui ognuno si organizza come può, con mezzi propri, autobus, per raggiungere l'aeroporto di Palermo, dove sono state dirottate molte partenze. C'è anche chi rimane qui nella speranza che il suo volo domani parta, e abbiamo incontrato anche dei passeggeri disorientati, soprattutto stranieri. Intanto l'eruzione dell'Etna non accenna a rallentare, e anche l'Istituto Nazionale di geologia e vulcanologia fa sapere che non ci sono cenni di stop. Noi oggi siamo arrivati a Palermo, anche là abbiamo visto moltissimi passeggeri che cercavano di venire qui, di raggiungere Catania, perché il loro volo era stato dirottato. Allora vi facciamo vedere nel nostro servizio la situazione nei due scali e il viaggio per arrivare qui.
5: Ci hanno deviato qui a Palermo, adesso dobbiamo prendere una macchina a noleggio per arrivare a Scicli.
4: Quanto vi hanno chiesto?
5: Più di 300 euro.
4: La situazione è la stessa per quasi la metà dei passeggeri che incontriamo all'aeroporto di Palermo. Non dovevano atterrare qui. Ora tutti cercano un modo per andare a Catania. C'è chi crea dei gruppi improvvisati per dividere la spesa.
6: Abbiamo trovato un fantastico tassista. Stiamo contrattando.
7: La compagnia rimborsa solo il biglietto dell'autobus. Il problema è che saremo qua 4 giorni noi, quindi probabilmente con ritardo arriveremo stasera tardi a Siracusa, quindi non c'era nemmeno senso che venivamo.
4: Una volta partiti è lungo il viaggio, tra deviazioni, traffico e cantieri. Allo scalo di Fontana Rossa c'è chi cerca di fare il percorso contrario.
8: Dove dovete andare?
9: Barcellona, Barcellona.
4: E adesso per dove passerete?
9: Rotata a Palermo, ora non lo so, vediamo.
4: I disagi maggiori sono per le famiglie con bambini e per gli anziani. Non c'è un servizio diretto di navette verso Palermo e reperire informazioni non sempre è facile.
10: C'era una distesa di passeggini e seggiolini abbandonati perché erano stati smarriti. Nessuno che fornisse assistenza.
11: Molto, molto disagio, anche perché non c'è dove stare qui in piedi.
4: Intanto il vulcano non accenna a calmarsi, la cenere riempie l'aria, ma c'è chi la prende con filosofia.
12: Noi abitiamo in Sicilia sotto l'Etna, e l'Etna ci regala ogni estate questo. Quindi chi viene qua deve anche fare i conti con l'Etna.
3: E con il caldo rovente aumentano i consumi elettrici, che toccano un record assoluto a luglio. Le famiglie alle prese con condizionatori, ventilatori, devono fare i conti con bollette dunque salatissime che si aggiungono al caro carburanti. Sentiamo Luca Patrignani.
13: Il picco massimo sulla rete elettrica è stato toccato il 15 luglio, ma è stato l'intero mese ad essere da record. La domanda di elettricità non è mai stata così alta. Clima estremo, consumi estremi. Secondo i dati di Terna, infatti, sono stati superati 32 terawattora, più 8,3% rispetto a luglio dell'anno scorso. Oltre il 40% del fabbisogno è stato coperto dalle fonti rinnovabili, con un balzo in particolare del fotovoltaico. La colpa di questi consumi record è appunto delle temperature roventi. In media media 1,2 gradi in più rispetto all'anno scorso. Negli ultimi 5 giorni di luglio un picco con 6 gradi in più rispetto alla media. Per le famiglie tutto questo vuol dire dover ricorrere massicciamente a condizionatori e ventilatori pur di sopravvivere.
8: Sicuramente, è l'unico modo per avere un po' di ristoro.
14: È impossibile non averlo il condizionatore.
13: Consumi elevati e prezzi alti, uguale un salasso per l'intero periodo estivo. In media ogni famiglia spenderà circa 400 euro in più per l'uso del condizionatore. Batosta che si aggiunge a quella dei carburanti per chi si mette in viaggio ora nel weekend di Ferragosto. Rispetto all'anno scorso, nonostante il taglio delle accise, il diesel è più caro di oltre il 27%. Per un pieno servono 22,50 euro in più. La benzina è aumentata del 17%. Per un pieno di verde, in media, servono oltre 14 euro in più.
15: In vista delle vacanze, limita ancora di più le spese che possiamo affrontare con il nostro reddito.
3: E il caldo estremo e l'assenza di piogge fanno soffrire anche i rifugi alpini, in tanti, soprattutto quelli più frequentati. L'acqua è stata razionata e le docce sono state chiuse. Sentiamo Gabriele Carletti.
16: Dal rubinetto esce un rivolo, a fatica. Nei bagni i lavandini sono proprio incellofanati, a scanso di equivoci. Dai monti non scende acqua, dal cielo men che meno, e così qui al rifugio Galassi sulle Dolomiti Bellunesi a 2000 metri non resta che rassegnarsi.
17: Sapevamo bene di trovarci in rifugi in cui potremmo non aver avuto accesso alle docce, cosa che è successa, o rifugi in cui le docce sono molto contingentate o non ti possono dare l'acqua per lavarti le mani, anche semplicemente in questo caso. Quindi no, una sorpresa no, ma una brutta realtà.
16: La sorgente che alimenta il rifugio è in secca, le cisterne e le grondaie erano pronte ad accogliere almeno l'acqua piovana, ma è sparita anche quella.
18: Un 60% almeno dei clienti capisce e si adegua senza problemi. E la parte restante fa un po' fatica, ma qui l'acqua è veramente critica, non si può fare altrimenti.
16: Più della metà dei rifugi CAI delle Dolomiti Bellunesi, frequentatissimi ad agosto, ha dovuto razionare l'acqua e ricorrere ai rifornimenti in elicottero, una goccia nel mare.
19: Abbiamo trovato molti bagni con scritto che l'acqua non era presente, che non si potevano utilizzare le docce, che non si potevano riempire le borracce soprattutto, che è una cosa piuttosto critica.
20: Questa mancanza di acqua è dovuta al cambiamento climatico, credo che sia pericoloso pensare il contrario.
16: Il prezzo della bellezza di queste vette, della fuga dall'afa delle città, ma anche qui non va sottovalutato il caldo
14: Uno
16: estremo.
14: Uno dei problemi che abbiamo ultimamente sono causa malori, tipicamente è per disidratazione, quindi prendiamoci tanta acqua dietro.
3: Poi ci sono i danni per l'agricoltura che superano già quota 3 miliardi di euro. Allora, per cercare di far fronte ai cambiamenti climatici, c'è anche chi ha puntato su coltivazioni, diciamo, più adatte alle nuove condizioni, come ci racconta Alessandro Di Liegro.
21: Lì dove c'erano gli agrumi ora ci sono avocado, mango e papaya. Sicilia, il frutteto tropicale d'Europa. I cambiamenti climatici ridisegnano la topografia dei campi. 1200 gli ettari in Trinacria ora destinati anche a banane, passion fruit e persino caffè.
22: Abbiamo un microclima mite, abbiamo la presenza del vulcano Etna che ci ripara dai venti freddi, siamo a due passi dal mare.
21: Andrea è tra i pionieri, da 20 anni coltiva avocado alle pendici dell'Etna che esporta anche in Europa.
22: Viviamo un'agricoltura che si evolve, un mercato che si evolve, una clientela che è sempre più attenta.
21: Un mercato innovativo, quello dei frutti tropicali, che sta spingendo sempre di più i giovani a tornare alla terra. Giorgia ha 23 anni, è laureata in economia e coltiva mango, una passione che ha coinvolto anche Cristian, il suo compagno.
23: La mia passione nasce proprio nel credere nel cambiamento. Sappiamo benissimo che il nostro clima è cambiato. Proprio per questo ho deciso di fare questa scelta.
21: Una scelta che hanno fatto sempre più coltivatori, non solo in Sicilia. Il fenomeno si è esteso ad esempio anche in Puglia, con specie che fino a pochi anni fa erano impensabili alle nostre latitudini. Le temperature elevate in questi casi consentono di allungare il periodo produttivo.
23: Per conoscere l'agricoltura devi entrare in campo, quindi devi conoscere le piante, devi conoscere il terreno e soprattutto il clima.
3: Europei di nuoto di Parigi, trionfo per Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, il nuovo record del mondo dopo quello di ieri in semifinale. Sentiamo Massimo Solani.
24: Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56.
25: Adesso voglio l'oro, aveva detto dopo aver stupito tutti in semifinale vincendo con il nuovo record del mondo. È stata di parola Sara Curtis, nuova campionessa europea dei 50 d'orso, e lo ha fatto mettendo in bacheca il secondo record del mondo in meno di 24 ore.
26: Sono veramente contentissima di esserci riuscita di nuovo, è assurdo e
0: Sono contenta.
25: Ora sarai nella storia. Un anno fa la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti e nuotare e studiare per l'Università di Virginia. E se lo stile resta la sua acqua più confortevole nella doppia

0: A distanza 50 e 100 nel dorso l'esplosione a Parigi. Dopo il bronzo nel 100 stile libero e l'argento nella staffetta 4x100, è con la pancia all'insù che Sara ha stupito il pianeta. E da Parigi, con mamma Elena e papà Vincenzo mescolati fra il pubblico e pazzi di gioia, la vasca dei 50 d'orso è un palcoscenico con vista sui giochi di Los Angeles, dove sarà una nuova disciplina olimpica. E quella medaglia, solo vista da vicino a Parigi 2 anni fa, ora è più che un sogno, come quello di Simona Quadarella, che entra nella finale dei 1500 stile libero di venerdì e ci va con il miglior tempo. Niente da fare invece per la staffetta maschile 4x100 stile, che finisce 11ª e resta fuori dalla finale.
1: Al Festival di Locarno è il giorno di Asia Argento, che stasera riceve il premio alla carriera per la sua capacità, si legge nella motivazione, di rompere gli schemi. Il servizio è di Anna Frangione.
2: Ad Asia Argento piace interpretare personaggi tormentati come quello del suo ultimo film presentato a Cannes e qui a Locarno.
3: Ho scelto sempre dei ruoli molto faticosi per me perché questo dolore mi faceva sentire viva.
4: Vorrei stare in mia casa.
2: In La morte non ha padroni è una donna venezuelana di ritorno nel suo paese, un personaggio inquieto, proprio come si sente l'attrice figlia d'arte che riceve al Festival di Locarno il Life Achievement Award. Diretta dal padre in diversi film come La sindrome di Stendhal, ha cercato la sua strada vincendo 2 David di Donatello e collaborando a lungo con Abel Ferrara.
3: Mi sono innamorata del cinema osservando mio padre, poi l'ho fatta diventare la mia ossessione. Penso che mio padre abbia avuto un forte ascendente su quello che sono diventata. Oggi lo posso ammettere.
2: A Cannes, nel 2018, la denuncia della violenza subita da Harvey Weinstein agli inizi del Me Too.
5: In 1997... I was raped.
2: Il Festival di Locarno la premia per la sua capacità di mettersi in discussione e di rischiare in prima persona.
3: È stata chiamata la trasgressione, però se uno vede la trasgressione come trasgredire le regole di quello che deve, si pensa che sia un certo cinema, soprattutto in Italia, o anche la posizione della donna nel cinema o nella società in generale, allora sono fiera di aver trasgredito queste regole.
1: La musica fa tappa al Festival di Agerola, il tour di Francesca Michelin, un concerto che ha al centro il tema dell'autodeterminazione femminile. Sentiamo Rebecca Samona.
6: Beati i corpi senza corazza, perché sentiranno prima il colpo.
7: Una risposta in musica sul filo dell'ironia a cliché e ruoli che limitano la libertà delle donne. C'è anche questo nello spettacolo che porta sul palco del Festival sui sentieri degli dèi di Agerola Francesca Michelin e che la cantante polistrumentista veneta porterà in tour sino a fine settembre.
8: Non so più dove sbattere la testa.
9: Magia Bianca è un disco che utilizza il pretesto di un'ambientazione, diciamo, pseudo medievale, fantasy medievale, per parlare in realtà di un presente che su alcune cose è ancora molto tardo medievale, soprattutto nel come tratta le donne e nel come ancora, anche se digitalmente, le mette a rogo.
10: Il mio corpo bianco non l'ha straiato, il mio cuore argento fino sfidato.
9: C'è un tono molto divertente e irriverente, ma che in realtà vuole in qualche modo far riflettere su quello che sono le battaglie che ancora vanno combattute.
11: Una donna non...
7: L'autodeterminazione è un concetto fondamentale anche nello spettacolo dal vivo. La formazione sul palco è tutta al femminile.
9: La dimensione live per me è forse la dimensione più importante. Ora sto iniziando a concentrare le mie forze, le mie prossime energie anche su quello che sarà il tour teatrale, che sarà un vero e proprio spettacolo teatrale con atti, costumi, balli e tantissime cose che non ho mai fatto.
12: Tutte le cose esplodono.
1: Torniamo ora al caso Ranucci. È stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico, la valutazione del contenuto, fanno sapere fonti dell'azienda, verrà fatta nei prossimi giorni seguendo con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta. E dunque è tutto, la nostra informazione torna alle 23:15 circa. La linea ora va ai colleghi delle sedi regionali. Arrivederci.

0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua.

0: da acqua di nepi con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di nepi e San Benedetto Millennium Water, uniche come la tua scelta.
1: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
2: E se ti dico Jeffer?
3: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

0: Vite San Benedetto Zero, my secret.
1: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come prosecco Valdobbiadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Schweppes Limone presenta
4: L'oro di Marte.
3: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
5: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
6: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: A breve rientro nelle abitazioni di alcuni nuclei familiari sfollati dopo il sisma ai Campi Flegrei. Intanto la Protezione Civile prosegue le verifiche nell'area colpita. A Napoli, scambio di embrioni scoperto da una coppia dopo la nascita della bimba. Il padre è sconvolto, siamo passati dalla gioia alla rabbia. 600.000 turisti attesi per Ferragosto a Napoli, 50.000 in più di un anno fa, 7 camere d'hotel su 10 città già prenotate, luglio da record di presenze. Il problema dell'acqua in Irpinia, le modalità di accesso e i costi al centro delle proteste del borgo di Santo Stefano del Sole. Il sindaco, chiederemo i ristori. 3 giorni di riposo per il Napoli dopo il ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri lo hanno chiuso con la goleada sull'Aris Salonicco. Intanto, sempre più vicini, Badiashile e Favasuli. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Sono previsti a breve i rientri dei primi residenti sfollati ai Campi Flegrei dopo il sisma dello scorso 31 luglio. La Protezione Civile intanto continua la sua attività di verifica sugli edifici danneggiati. L'inviata Francesca Coppola.
1: Procedono le verifiche a Pozzuoli, in coda solo 10. La mappa dei sopralluoghi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile è un'istantanea sugli edifici in condizioni critiche. Sono quelli in rosso e giallo, concentrati nell'area collinare di Via Artiaco, nelle strade del lungomare e poi nella zona del porto. Qui oggi sopralluoghi della Protezione Civile regionale e nazionale. Lesioni non solo negli appartamenti, ma anche negli esercizi commerciali come questo ristorante. All'interno tavoli apparecchiati, tutto congelato all'istante precedente la scossa delle 19.46 del 31 luglio, quella che ha cambiato il volto della città.
2: Il palazzo ha subito lo sgombro totale, quindi come mi posso prendere la responsabilità di far accedere i clienti all'interno?

0: Lei ha ancora il mutuo da pagare?
1: Esatto, sì.
0: Il tema dei ristori sarà in emendamenti al decreto appena varato. Intanto dalle 168 schede di danno sismico Aedes appena effettuate emerge che il 18% degli edifici non ha danni.
2: Stiamo procedendo in maniera spedita rispetto a quelle che sono le verifiche Aedes. Da un primo screening risultano che una parte, naturalmente, si tratta di inagibilità di tipo A e quindi magari in breve tempo potrebbero pure rientrare nei propri immobili.
0: Ai quasi 2.900 sfollati puteolani la solidarietà dell'europarlamentare Lucia Annunziata.
3: Bisogna capire da qui che cosa si può chiedere all'Europa, questo è il lavoro che stiamo facendo col sindaco, come parte separata e aggiuntiva rispetto al lavoro delle istituzioni locali, naturalmente. La mia ambizione però è depositare al Parlamento europeo la storia di questo posto, cioè dire questo è una delle origini del nostro mondo e lasciare, diciamo, proprio un file su questa storia, cioè parlare in Parlamento e lasciare questo.
4: Restiamo sul sisma, in regione tavolo con l'assessore al turismo Maraio e le associazioni di settore. Decisa un'azione straordinaria di promozione territoriale per contrastare le ricadute negative sull'immagine dei Campi Flegrei. Per sostenere le strutture ricettive, la ristorazione, il commercio e l'intera filiera turistica è previsto lo stanziamento di 1 milione di euro attraverso il Fondo di Sviluppo e di Coesione. Cambiamo argomento, la Procura di Roma dà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale lo stesso Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola dunque resta in carcere, ritenuti ancora sussistenti il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. E ora il caso di uno scambio di embrioni in ospedale a Napoli, la scoperta dopo la nascita di una bambina, i primi dubbi della coppia dopo aver scoperto che il gruppo sanguigno della neonata non coincideva con il loro. Gianluca De Martino ha intervistato il padre della piccola.
5: Poco più di un anno fa ci siamo accorti dall'analisi del sangue, dal gruppo sanguigno della bimba, che praticamente aveva un gruppo sanguigno completamente diverso dal nostro, e il test genetico dopo ha confermato che praticamente la bimba biologicamente non era la nostra.
6: È un papà sconvolto a raccontare la storia di un presunto scambio di embrioni al momento della procreazione assistita che sarebbe avvenuto nell'ospedale San Paolo di Napoli il 3 giugno 2025. Ora i due genitori di 41 e 36 anni, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per presunte lesioni colpose. Avevano deciso di avere un secondo figlio con la fecondazione assistita, congelando 5 embrioni. Le indagini affidati ai carabinieri dei NAS puntano a capire come sia avvenuto il presunto scambio.
5: Siamo passati dalla gioia di avere una figlia alla rabbia di non sapere questa bimba di chi fosse, e soprattutto la rabbia, la frustrazione di non sapere i nostri potenziali 5 figli che fine hanno fatto.
6: La coppia ha comunque deciso di riconoscere la figlia.
5: Perché per noi la bimba è per noi nostra figlia in ogni caso.
6: L'ASL Napoli 1 Centro precisa che non vi è stato scambio di embrioni e sostiene di aver posto in essere ogni iniziativa necessaria al superamento delle criticità rilevate.
4: Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso di una donna affetta da sclerosi laterale amiotrofica, SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel suo caso, tra cui l'ASL Napoli 3 Sud, di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne la notizia è stata l'associazione Luca Coscioni. E ora il maltempo, che in queste ore si è abbattuto sulla Campania e ha creato problemi ai trasporti pubblici. Un fulmine ha danneggiato la linea elettrica della circumvesuviana tra Terzigno e Poggio Marino, causandole l'interruzione per circa un'ora. Il servizio è poi regolarmente ripreso. A Torre Annunziata caduto un albero che ha danneggiato 2 auto parcheggiate. Alberi caduti anche a Napoli, le immagini si riferiscono alla zona di Piscinola. A Ischia ci si prepara per l'afflusso straordinario di turisti ferragostano, con un'isola che quest'anno ha evidenziato un minore tasso di criminalità. Federico Marconi.
7: Quest'anno veramente c'è molto più controllo rispetto a tutti gli altri anni.
8: Nell'arco della giornata la situazione è molto tranquilla, con la sorveglianza che ci sta non è successo atti vandalici eccessivi.
9: Ferragosto sarà il solito delirio qui sull'isola, si lavorerà sempre però

0: ci vuole un maggiore controllo nelle ore magari più notturne.
1: Se noi rispettiamo le regole, rendiamo il lavoro più semplice alle forze dell'ordine. Se invece siamo vandali, ovviamente le forze dell'ordine avranno più difficoltà.
2: Ferragosto è alle porte e Ischia si prepara all'arrivo di tantissimi vacanzieri. La questione sicurezza è nei pensieri degli ischitani, ma il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, questa mattina ha mandato un messaggio rassicurante.
3: Tenendo conto i periodi di raffronto gennaio-luglio 2026, l'indice di delittuosità appare nettamente in calo.
2: E questi sono i dati comunicati dalla prefettura: meno 55% all'Accameno, meno 22 a Casamicciola, meno 13 a Serrara Fontana, meno 3 a Ischia, meno 2 a Barano. In contratendenza Forio con un più 10%, dovuto alla presenza delle tante denunce alla caserma dei carabinieri. Dati incoraggianti che fanno aspettare Ferragosto con il sorriso.
4: Il nostro mare, le nostre colline sono pronte ad ospitare chi decide di trascorrere un periodo di vacanza qui da noi e sono ben accetti e li accogliamo sempre a braccia aperte.
5: Proseguiamo sullo stesso filone. Dopo un luglio da record di presenze, in arrivo 600.000 visitatori a Napoli nei weekend di Ferragosto, dati in aumento rispetto al 2025. Andrea Caruso.
6: 600.000 turisti attesi a Napoli nei giorni compresi tra il 13 e il 16 agosto, 50.000 in più di un anno fa. Afa e termometro bollente non scoraggiano le passeggiate lungo i decumani anche nelle ore centrali del giorno. Alla fontanella di Piazza del Gesù ci si mette ordinatamente in coda per rinfrescarsi e riempire le borracce. Molto però resta da fare per migliorare il decoro urbano di una piazza simbolo del centro antico di Napoli. Secondo Federalberghi, 7 camere d'hotel su 10 nel capoluogo partenopeo sono già prenotate, ma gli arrivi dell'ultimo minuto potrebbero anche far lievitare il dato.
7: Per me è la prima volta a Napoli, però non facciamo soltanto la città, andiamo in costiera amalfitana.
8: Per 3-4 giorni rimango qua in città, dopo mi sposterò sulla costiera amalfitana, che la farò un po' tutta perché non l'ho mai vista. E starò 2 settimane e mezzo là.
6: Il pernottamento medio in città è di 4 notti. Da punto di mero transito per altre località della Campania, Napoli attrae e convince i turisti a trattenersi anche in pieno agosto per visitare i luoghi della cultura.
9: Abbiamo visto la cappella San Severo e adesso mangiamo qualcosa e poi andiamo a vedere Santa Chiara.
10: Siamo in visita, abbiamo visto Napoli sotterranea.
11: 2 giorni e non potevo farmi mancare qualche visita.
5: E dunque si avvicina il Ferragosto e con esso anche il tradizionale pranzo. Andiamo a vedere come si stanno preparando i napoletani nel servizio di Alessio Aversa.
12: A 2 giorni da Ferragosto a Napoli cresce la corsa al pesce fresco per il tradizionale pranzo del 15 agosto, ma nei mercati cittadini almeno per ora i prezzi restano sostanzialmente stabili. Nei primi 4 mesi del 2026 il pesce venduto all'ingrosso è aumentato del 13%, mentre gli incassi al dettaglio sono cresciuti solo del 6%. In parole semplici, si è venduto di più perché c'era più pesce sui banchi senza far salire troppo i prezzi.
13: Stavamo facendo la scelta tra varie cozze, quelle di Santa Lucia e quelle della Grecia. E ovviamente, essendo di Napoli, abbiamo scelto quelle di Santa Lucia.
5: A prescindere dal prezzo?
13: A prescindere dal prezzo.
14: Sono servita bene, ho la roba buona, non vado al prezzo. Diceva mia mamma, fidati e vai bene.
12: A contenerli sulla piazza napoletana anche la forte concorrenza nelle zone mercatali, tanti banchi, pescherie vicine tra loro, più scelta per i clienti e meno spazio per i rincari.
15: Se la pesca è favorevole, allora ti possono anche permettere di ribassare l'asta perché si riesce ad coprire le spese.
12: Diverso il discorso per il pesce che arriva dall'estero, soprattutto da Francia, Spagna e Grecia, dove gli aumenti dei prodotti importati, orate e spigole, oscillano a causa del caro carburante. All'orizzonte il fermo pesca nel Tirreno, che coinvolgerà dunque anche le acque di Napoli e che scatterà dal 1 ottobre, ma questo non inciderà sulla tavola di Ferragosto.
16: I rincari veri sono sull'energia. Sono quelli che danno una batosta a tutti noi.
5: Passiamo ora al problema della mancanza d'acqua in Irpini a Santo Stefano del Sole. Il sindaco del paese chiede ristori per via dei costi troppo elevati. L'inviato, Rino Genovese.
17: Questa è la famosa sorgente Urciuoli a Santo Stefano del Sole. Da qui partiva l'acquedotto Augusteo e ancora ad oggi queste sorgenti dissetano circa 2 milioni di persone tra Napoli e l'area metropolitana. Eppure si vivono dei paradossi. Spesso d'estate qui manca l'acqua, rubinetti a secco e il costo dell'acqua per l'utente napoletano è inferiore rispetto a quello irpino dove l'acqua nasce. Dopo il sindaco di Serino e il sindaco di Santo Stefano

0: Del Sole, che pur riconoscendo l'importanza dell'acqua pubblica, chiede un ristoro per la gestione di queste sorgenti.
1: Custodire l'acqua, custodire queste sorgenti che arrivano fino a Napoli è costosissimo, richiedono un impegno durante tutto l'anno. Bisogna garantire prima di tutto la sicurezza di queste sorgenti, la salvaguardia ambientale, la manutenzione del territorio. Tutto questo per anni è ricaduto soltanto sulle casse comunali. Oggi, in vista della trasformazione dell'acquedotto ABC, acqua bene comune, in società per azioni. Una società che avrà addirittura ben 50 milioni di capitale sociale, tutto pubblico, e in questo momento è l'occasione per dare il giusto spazio a questi territori, a questi paesi che per anni hanno garantito acqua salubre e buona.
0: Concretamente cosa chiedete?
1: Beh, intanto il riconoscimento di un ristoro che deve servire per garantire le spese di cui abbiamo parlato prima. E poi, siccome nella costituzione di questa nuova società è previsto un comitato di partecipazione, chiediamo di avere una rappresentanza e quindi una voce in capitolo anche all'interno di questo comitato. Noi chiediamo un tavolo di concertazione prima che l'atto definitivo giunga presso il Consiglio Comunale di Napoli, dove deve venire approvato.
2: E sempre in tema di acqua, la Protezione Civile Regionale ha deciso l'invio di un'autobotte per fare fronte al problema dell'approvvigionamento idrico nel carcere di Avellino. Voltiamo pagina, l'America's Cup è un grande evento per Napoli città globale, ma per esserlo ancora di più si lavora anche sull'accesso alla manifestazione dei più fragili. Margherita Rosciano.
3: Far sì che l'America's Cup per il nostro territorio sia non solo un grande evento sportivo ed economico, ma anche veicolo di accessibilità. L'invito è dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. È indispensabile che l'accessibilità per i disabili sia parte integrante dell'intera organizzazione e non un adempimento secondario. Spazi, trasporti, servizi, comunicazioni, accoglienza, procedure di sicurezza devono essere progettati per tutti, rispettando le norme dell'inclusione.
4: L'America's Cup è una grande opportunità, una vetrina internazionale per Napoli e per l'Italia intera. Grazie alle sinergie messe in campo, l'imprenditoria napoletana ha dato prova di sé, ha fatto un grande lavoro. Adesso bisogna fare un passo in avanti in più. Dobbiamo fare in modo che questa manifestazione sia veramente accessibile a tutti, sia inclusiva. Insomma, lasciamo il segno di questa nostra America's Cup.
2: C'è anche Diego Armando Maradona tra i non napoletani che hanno reso grande Napoli, ovviamente. È il tema del nuovo libro di Michelangelo Iossa. Ce ne parla Antonella Maffei.
5: Maradona, La Serao, Modugno, Croce, Leopardi. Insomma, sono tanti i non napoletani che hanno reso famosa Napoli.
6: Sono ben 100 e vanno dalla Sirena Partenope, che non era napoletana, fino ad Aurelio De Laurentiis, il centesimo anche per celebrare 100 anni del Napoli, che non è napoletano perché è nato a Roma. E in mezzo ci sono tutti i miti della nostra città.
5: Napoletani non si nasce ma si diventa, insomma si dimostra questo.
6: In questo libro cerco di smontare l'autoctonia a tutti i costi. Per essere napoletani non è necessario l'anagrafe, non è necessario essere nati a Napoli nelle proprie biografie, ma diventare napoletani. Non è importante quanta Napoli noi colonizziamo, ma quanta Napoli nasce dentro di noi. Per cui Renzo Arbore, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Lucio Dalla sono profondamente napoletani.
5: A quali di questi personaggi, dei 100 personaggi che lei ha scelto, è più legato?
6: Sicuramente i quattro santi protettori, cioè Partenope, la prima santa protettrice della città, la fondatrice se vogliamo, e poi San Gennaro, che non era napoletano perché era beneventano, Diego Armando Maradona, che è un altro santo laico della nostra città, e Virgilio Mago, che è stato il primo protettore laico, appunto non cattolico, della nostra città. E poi in realtà ci sono forse Domenico Modugno, Vittorio De Sica, penso Giacomo Leopardi.
5: Una bellissima idea, come le è venuta?
6: Perché non sono napoletano innanzitutto, sono molto napoletano, ma sono nato all'Aquila, quindi questo già è un tratto della mia personale biografia.
2: Passiamo ora allo sport, con il calcio giocato questa volta. 3 giorni di riposo per il Napoli dopo la goleada sull'Aris Salonicco e la fine del ritiro di Castel di Sangro. Facciamo il punto sulla situazione del club azzurro a 9 giorni dal debutto in campionato con Nello Di Costanzo.
7: In una sola notte Allegri ritrova gioco, gol e soprattutto due tra i calciatori più discussi, Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, entrambi autori di una doppietta nell'amichevole con l'Aris Salonicco. La squadra interpreta bene il 4-3-3 di base, che all'occorrenza diventa 4-2-3-1 o 3-5-2. Note positive per la coppia difensiva Raccamani-Rafa Marin, che poi è quella che dovrebbe scendere in campo nella prima di campionato a Marassi contro il Genoa. Intanto, dopo l'allenamento di stamani, il gruppo ha salutato il ritiro abruzzese, ritiro che ha visto arrivare a Castel di Sangro migliaia di persone che hanno assistito agli allenamenti, alle amichevoli e a tante altre attività collaterali con grande compostezza.
8: La compostezza è sinonimo di educazione, di attenzione, di rispetto certamente dei luoghi che ospitano l'evento, e questo è quello che ci fa inorgoglire e ci fa convincere sempre di più che è un rapporto che funziona. 14 giorni di ritiro con 3 incontri internazionali penso che sia una originalità nel panorama europeo.
7: Da domani 3 giorni di riposo, lunedì la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno per preparare il match del 22 agosto al Ferraris, e la prossima settimana Allegri attende rinforzi in difesa, viste le indisponibilità di Beukema, Buongiorno e Marianucci. I loro rientri richiedono tempi medio lunghi. I nomi sono quelli di Benoît Badiachil e Costantino Cuavasuli.
2: La storia centenaria del Napoli Calcio vista in parallelo con quella degli emigranti e delle comunità dei campani nel mondo. Giovanni Messina.
9: Passione migrante, 100 anni di calcio Napoli oltre i confini, e il video che il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana ha confezionato per raccontare come la storia del club azzurro si intrecci con quella delle migliaia di campani che nel corso del Novecento hanno lasciato la propria terra senza mai smettere di sentirsi parte di essa. Il video è visibile sul canale YouTube e social del museo. Si parte naturalmente dal 1926, dal 1 agosto. In quello stesso anno oltre 20.000 campani partirono per terre lontane. Due storie che scorrono dunque in parallelo. Da una parte nasce una squadra destinata a entrare nel cuore della città, dall'altra inizia il viaggio di migliaia di uomini e donne che porteranno quella stessa passione oltre gli oceani, trasformando il Napoli in un simbolo di identità, appartenenza e memoria.
2: Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locali e fenomeni. Un rindettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei, innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, fatto salvo qualche isolato piovasco pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Giornata ancora calda con la temperatura minima che risulterà senza variazione, mentre la massima farà registrare un aumento. La ventilazione.
12: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
13: Questo ristorante è bellissimo.
14: Unico, direi.
13: E da cosa lo capisci? Dal menù?
14: Acqua.
15: Dal servizio?
14: Acqua.
13: Dalla carta dei vini?
14: Acqua.
16: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
17: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
15: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con il

0: Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
1: Ho un Super 5G.
2: Una tariffa chiara per sempre.
1: Ah, ho Coop Voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi.
4: Capito?
6: Tenderly, un mondo di tenerezza.
7: È in edicola F. Angelina Jolie, le ferite che ho sul corpo e nell'anima. Rettore, vengo prima di Madonna. Speciale shopping, 150 must per l'autunno. Baby K, canto la libertà a modo mio. E in più, una rivoluzione sentimentale. Il romanzo scelto da F. È in edicola F. Donne a testa alta. Cairo Editore.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo!
0: Con Camila Rasnovich, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
2: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
3: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
2: Bene, arrivo subito.
4: Menti a tutti.
5: 16 gomme bucate in 8 mesi.
4: Sam,
6: c'è un bel feeling tra noi, no?
5: No,
2: è già innamorata.
4: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
5: Un giorno tu racconterai una bugia di noi.
4: Il ciclo Voilà le cinema.
7: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
4: Bugiardo seriale. Domani, 21.15, Rai 3.
8: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
0: Quando le pistole cominciano a cantare.
9: Ecco.
0: E gli occhi danzano.
10: Chi sei?
0: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
11: Quando si spara, non si batte.
12: Fate molto male a ridere. Arrivederci, amico.
0: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, il buono, il brutto, il cattivo. Sabato alle 21.20, Rai 3.
13: Queste immagini irreali, fantastiche, paurose. La città che si è risvegliata assai presto stamattina sta tornando velocemente verso la notte. È una luce grigia, plumbea, che piomba sulla città, su di noi. Si accendono riflettori, si accendono le luci nell'interno delle case. La gente, leggermente spaurita da questo fenomeno che ha qualcosa di apocalittico, fissa gli occhi al cielo.
14: Ministro, prima di entrare nel merito di questi due filoni, volevo chiederle, nelle scorse ore il governo ha approvato un decreto chiamato frontiera diffusa. Di cosa si tratta e cosa potrebbe cambiare?
15: No, guardi, è semplicemente un provvedimento ministeriale adottato dal Ministero dell'Interno in ottemperanza di quelle che sono le nuove regole imposte dall'Europa di gestione del fenomeno immigratorio, vale a dire l'individuazione, sostanzialmente fotografando la situazione così com'era, l'individuazione di ben 25 luoghi di frontiera, appunto, sul territorio nazionale, luoghi di sbarco dove verranno portati i migranti che dovessero arrivare con le navi nel Mediterraneo centrale.
16: Siamo sulla linea addirittura del record del mondo, non ci credo, Sara Curtis che continua a spingere, ultime bracciate per lei, il tempo che salta fuori è 26 e 63, qualcosa di clamoroso, qualcosa di lento.

0: leggendario, qualcosa che non avevamo mai visto. Il record del mondo dei 50 dorso, Sarah Curtis, che esplora situazioni mai esplorate prima.
1: Vedo tante persone radunate dietro di te. Cosa sta accadendo, Costanza, in pochi secondi?
2: Esatto, Alessandra, abbiamo da poco sentito il richiamo del muezzin alla preghiera e ora guardate, in centinaia sono qua a pregare in questa sorta di moschea a cielo aperto che si sono costruiti, lasciano fuori anche le scarpe e col volto rivolto alla Mecca.

0: fino al 15 non si revoca, poi vediamo quelli che saranno gli sviluppi della situazione e prenderemo le decisioni nell'interesse dell'Europa.
1: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
2: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro.

0: Ve lo ricordate il caso di Silvana D'Amato, la tabaccaia milanese uccisa nel suo appartamento un anno fa? Proseguono le indagini per capire com'è morta Benedetta Marino. Al vaglio in queste ore c'è la posizione del suo compagno. Si ferma qui l'indagine o ci sono altri sospettati? Antonella e Sara sono state avvelenate in due momenti diversi?
1: Everybody asked me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by every, well, even tonight they're screaming at the event, 2028. No, everybody wants me to do it, but the law is very strong. Thank you very much, everybody.

0: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire colpendo nella sfera privata e personale quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni?
1: Oh, guarda, siamo tornati in studio con Iva Zanicchi. Come definiresti questa donna?
2: Incredibile. Ha avuto una vita eccezionale, è stata una grande cantante, ma anche una grande attrice in alcuni momenti. E è un ricordo che rimane nella mente di tutti gli italiani, fino all'ultimo, fino a poco prima di morire, è stata solo in scena. E quindi, perdonate.
1: Sai perché ti sei confuso? Perché questi giorni...
3: Quando accompagnandoti con la chitarra cantavi... Io sogno sempre i baci tuoi, i baci mendaci tuoi, i baci mordaci tuoi, mortacci tuoi.
4: L'attentato a Ranucci, La Vittola confessa, sono io il mandante.
5: La Vittola confessa, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene.
6: Sono

0: Il mandante dell'attentato a Ranucci, la confessione di Walter Lavitola.
1: Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, volevo proteggerlo.
2: Walter Lavitola confessa di essere il mandante, l'ho fatto per il suo bene.
3: Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?

0: Perché lo fa?
1: Non è il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a decidere il futuro professionale di Sigfrido Ranucci. I magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.